0: Fan, siamo pronti per iniziare una nuova puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda Move nella casa. Poi io vi aspetto domattina con Happy Ending parte 2 assieme a Charlie dalle 10 alle 13. Abbiamo ricordato tutti gli appuntamenti, ci siamo geolocalizzati molto bene. È il momento prima di tutto di battere un colpo, ovvero farmi sapere se ci siete in questo venerdì. Poco fa mi è stata fatta una domanda da dei colleghi e devo dire la verità che mi sono reso conto che è anche un po' tardi, cioè mi hanno detto: Muva, ma tu ferie quest'anno, vacanze, te le sei già segnate sul calendario che abbiamo condiviso? No, in realtà no, cioè mi sono reso conto adesso che siamo al quinto giorno di giugno e dovrei darmi una mossa, per cui o attendo invitazione, cioè mi dite: Muva, io sono proprietario di un villaggio, ci tengo proprio tantissimo a farti passare gratis delle vacanze, mi raccomando, io non ho ancora fissato niente, potete ancora farlo, ok? Allora attenzione, perché stanno arrivando i primi messaggi 393 736 240. Sapete che il venerdì soprattutto si sa come si inizia, non si sa come si finisce, c'è tanta musica, ci sono i nostri mixati, quello di Andrea Martini DJ, quello di del DJ Maxwell, la boombox track, la canzone nuova, la perla del pirla che parla e anche un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, no

0: scritto Only Good Vibes per questa canzone, spettacolo di Alesso, molto bene, artista che non si può esibire a Roma perché sennò chiaramente lo chiama Alesso e non la prende tanto bene, non la prende tanto bene. Allora, prima, poco fa avevo detto, raga, devo settarmi un attimo sulle vacanze, e c'è lui
1: le
0: che...
1: vacanze? Non lo so.
0: Va bene, va bene, nel frattempo strombazziamo. Cotto ma presente, Muva, Padova, da Padova, pompa che mi ripiglio, vai che è venerdì. Muva, non finisce più questa giornata lavorativa, oggi c'è crisi patocchia, ragazzi, com'è, una giornata da oppobacco proprio, sentiamo.
2: Oppobacco, eccolo. Buongiorno Mago, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno Mago, sembra una giornata un po' da mona oggi, sì, ho provato anche a vedere in quell'isola famosa se c'era post, non si trova un buco neanche a prenotarlo. Comunque Omar, carissimo Omar, il Mago Omar, oggi è un giorno speciale,
0: perché
2: finiscono le scuole e soprattutto un po' i nervi tesi sono delle mamme, quindi cari signori, care mamme, se avete bisogno di uno sfacco arriva il Mago, invece per i nostri bambini arriva chi? Arriva lui, Andrea Martini.
0: Ma sei stato bravissimo, da questo momento in poi il Martini Mix qui su Radio Peter Pan, 10 minuti abbondanti con Andrea Martini DJ alla Selecta, io vi farò da vocalist, voi mi scrivete un messaggio, mi raccomando non audio, vai Andrea, ok?

cosa è successo? Andrea, fermi tutti! Ma Mirko con la C o con la K? Con la K, se no sarebbe circo! L'hanno chiesto in chat. Sono arrivati anche da Venezia. Benvenuti. Let's go. My lovely little lumps. Check it out.

questo venerdì. Allora, ci sono ancora tanti messaggi da leggere, lo so. Allora, c'è lei che in realtà scrive dalle 7 di stamattina, per cui probabilmente l'avranno detto in tutti i programmi. Allora, devi rispondermi però sinceramente, cara ascoltatrice, tu che hai scritto 75 messaggi per far fare gli auguri a tuo figlio. Allora, lei dice: per favore, Muma, fai gli auguri di compleanno a mio figlio Alion, che compie 20 anni. Allora, o i miei colleghi sono stati stronzi e nessuno te l'ha letto, oppure tu stai proprio mandando 25 messaggi a programma. Dobbiamo capirlo questa cosa qui. Comunque, a parte gli auguri di compleanno fatti, augurato, come direbbero i remix, c'è chi mi dice: Muva, ma la battuta è Mirko con la M, altrimenti sarebbe circo. Io l'ho sentita così. Un mio amico si chiama Mirko, che saluto fra l'altro, e gli chiesero: ma Mirko con la C o con la K? E lui disse: con la K, se no sarebbe circo. Che non ha senso in realtà di per sé, però a me ha fatto sempre molto ridere, per cui l'ho tenuta sempre così, sempre così. C'è chi ha il furgone che va da solo con il Martini Mix, sempre numero uno da Nicola. Piano piano sono arrivati anche tutti gli altri paesi, tutte le altre città. Noi ci piace fare un po' l'appellone all'interno di questo momento musicale. Quindi Cristian il vivaista da Palazzolo sull'Oglio, provincia di Brescia, Paderno Dugnano c'è, Franci ti amo da Nico, vedi, è arrivata anche la dedica d'amore che io avevo tanto richiesto. Un saluto da Pasqualini, Villa Foscarini, Torre di Mosto presente. Un saluto a Francesco che sta facendo consegno con il furgone. Molto bene, molto bene. Allora, piano piano.

0: attenzione.
1: Via.
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Noi siamo in direzione Cavallino e abbiamo finito la scuola. Evviva!
0: Che bellezza! Ma che bellezza! Noi ci sentiamo invece fra poco con
3: Muva nella casa.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: anche perché oggi è un giorno felice, anzi è partito come un giorno di crisi patocchi al 393-7366-240, ma piano piano si sta trasformando in un giorno felice. Abbiamo sentito gli audio delle giovanissime Peter Paniane che festeggiavano, andavano al mare perché è finita la scuola. Che bei ricordi, che bei ricordi. Sono dei bei ricordi anche quando vinci qualcosa. Tu hai mai vinto qualcosa nella tua vita, di grande o piccolo? Puoi raccontarmelo al 393-7366-240. C'è anche lui che dice: Muva, se ti fischiano le orecchie, ti chiedo scusa. Ho il capo che continua ad abbassare il volume della radio e io alzo di nascosto e do la colpa a te. Cioè che sono io fisicamente che arrivo lì ad alzare? Di al tuo capo che potrebbe vincere adesso due biglietti per...
1: Ascolta, gioca e vinci i biglietti per Arcomi. Sabato 27 giugno allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo.
0: Esattamente, potresti vincere due biglietti giocando al 393-7366-240 per il concerto di Arcomi allo Spililand Summer Festival 2026. Incredibile, ma vero, quest'anno. Spilimbergo, Pordenonis nella casa. Noi saremo media partner, ci saranno giovedì 25 i tre allegri ragazzi morti ad ingresso libero, venerdì 26 gli anni 80 il ritorno, sabato 27 il concerto di Arcomi e poi chiaramente domenica 28 giugno con Peter Pan and Gover e special guest Ludwig ad ingresso gratuito. Poi andate sul sito, trovate tutte le info. La domanda è rivolta ai veri fan e alle vere fan di Arcomi per vincere appunto due biglietti per sabato 27. Dovete indovinarmi il titolo della boombox track di oggi, ok? Il primo messaggio al 393-7366-240 che mi indovina il titolo di questa sua canzone.

0: Eternia con il titolo che dovevate indovinare, la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Lo salutiamo di nuovo, Andrea Martini DJ, fra l'altro 26 giugno, Capannina le va a Montecchio Precalcino Vicenza, data di Boombox da non perdere, attenzione. Comunque sì, io vi ho chiesto per vincere i due biglietti allo Spililand Summer Festival per il sabato 27 concerto Arcomi, due biglietti dovevi indovinare, dovevi essere velocissimo o velocissima ad indovinare il titolo di questa canzone, che è 10 ragazze. Chi ha scritto 11 ragazze ha sbagliato, chi ha scritto ex ha sbagliato, 10 ragazze. Andrea ha vinto, ci porta il suo amico Gabriel e festeggia così.
2: E vai così! E si va, si vola!
0: Si vola!
3: Arcomi, sabato 27 giugno.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 27 allo Spinny Land Summer Fest. Però non temete, perché noi giocheremo ogni giorno a seconda poi dei programmi. I programmi cambiano, ma i biglietti restano sempre in palio. C'è lui che vuole dirci una curiosità su Arcomi,
1: che tra l'altro Arcomi sì, è con la K, altrimenti sarebbe Arcoci.
0: esattamente, non fa una piega. Comunque sì, io ho chiesto, ma cosa avete vinto nella vita? Giusto per fare, cioè c'è voglia di vincita, c'è grande sfiga in chat, c'è grande godimento, anche perché ci sono le persone che hanno grande fortuna nella vita, come il nostro The DJ Maxwell, che sta arrivando con More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix. It's time.

0: More music in the mix.
1: Grazie mille, sua festosità il DJ Maxwell con More Music in the Mix. Durante la settimana si ruotano i nostri DJs, ma il venerdì è suo. È suo e batte come un fabbro. A fra pochissimo, grazie.
0: Davvero molto

0: radio Peter Pan. Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Forever Fun, forever.

0: compro una vocale e ci sono per condurre la seconda ora assieme. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare una citazione in ritardo al nostro Joe della Generation. Allora, abbiamo regalato i biglietti per Arcomi, per lo Spililand. Vi ho chiesto quali vincite avete fatto nella vita, se ci sono vincite che ti ricordi, che vuoi condividere, per esempio.
1: Ciao Mula.
0: Ciao.
1: Io sì, ho vinto delle gran figure di merda.
0: Allora, mi sembra brutto mandare un messaggio così senza specificarne almeno un paio, quelle più colossali. C'è anche chi dice:
2: ciao fratello.
0: Ciao.
2: Guarda, come fortuna siamo a cavallo. Pensa, bene. Talmente tanta che se mi cade l'uccello mi rimbalza, mi ritorna su per il culo.
0: Ecco, molto bene.
2: Vedi te.
0: Bea. Però il fatto è che, cioè, anche lì potrebbe piacere, potrebbe non piacere. La fortuna è che capiti a chi piace, ovviamente. A proposito invece di fortuna, non si parla di fortuna ma di abilità quando si va a scroccare qualcosa. E devo dire che non mi aspettavo questo ospite oggi, non me l'aspettavo.
3: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
0: Esattamente, è venuto a trovarci un amico del mattino, un grande amico del nostro Andrea Nordio, il maestro Miyagi. Sentiamo.
4: Buongiorno signor Muva.
0: Buongiorno.
4: Uno dei miei più grandi discepoli. Scusi se prendo la sua trasmissione, ma ho un dubbio.
0: Mi dica.
4: Ho appena sentito il mio grande exploit plubicitario per i signori della SME.
0: Sì.
4: Volevo chiedere se potessero mettersi una mano sulla coscienza. Perché mi si è bruciata la lavastoviglie?
0: No.
4: Chiedo solo per un amico. Ci potrà essere uno sconto? Chi lo sa? Arrivederci.
0: Noi intanto cerchiamo di appoggiare la sua causa, però non l'aspettavo con la lavatrice lei. Cioè, io mi aspettavo tutto. Sai, metti la cera, togli la cera, tutto lavoro manuale, invece m'ha ceduto alla tecnologia anche lui.
5: Attenzione.
6: Non

0: Abbiamo giocato, abbiamo riso, abbiamo scherzato. Adesso è il momento di capire noi. In realtà continuiamo leggermente, cioè questi due minuti con il discorso vincite, per poi migrare, se ti va. Ho raccolto dei messaggi, cioè ti senti fortunato, ti senti fortunata, qual è la più grande vincita che hai fatto?
1: Va. Ciao. Sì, dai, ti dirò che nella vita io non mi ritengo sfortunatissimo.
0: Ok.
1: Cioè, con voi qualcosa, qualche premio l'ho vinto. Sì. Con l'altra radio qualche premio l'ho vinto.
0: Sì.
1: Quando faccio qualche cassatina d'azzardo a volte mi va bene, ma a volte mi va male, va bene, giustamente, però
0: certo.
1: Diciamo che in questo ambito qui non vado male.
0: Ok, ok, molto bene. Spero che siano stati più belli i nostri premi di quelli delle altre radio. Poi c'è un messaggio molto bello che devo consegnare per forza, ovvero: per me la vincita più grande della mia vita è aver sposato mio marito. Per sempre, che bello, che bello. Queste good vibrations nella casa.
2: Omar!
0: Sì.
2: Ciao mio fratello Muva, buongiorno. Finalmente ti risento per via degli orari. Ciao, buon weekend.
0: Ma che bello. Guarda, la più grande vincita della mia vita è aver beccato ascoltatori ed ascoltatrici come voi, che sembra una lisciata di pelo, e lo è, ma è anche la verità, è anche la verità. Ascoltatori ed ascoltatrici pronti al 393-7366-240 per rispondere, per aiutarmi in questa trasmissione. Ascoltatori ed ascoltatrice con le orecchie rizzate per le novità musicali che ogni giorno propongo. Per esempio, oggi è venerdì e ho beccato questa novità di Seven, si chiama Lucky, così, Lucky, così. Seven, andiamo.

Y, per cui sono andato alla ricerca del significato. A proposito, Seven è quello con la doppia N finale, che bring it as back, like boom boom boom boom. Hai capito la canzone? Proprio quella lì. Quello lì è Seven. Allora, lucky, scritto così, potrebbe essere una variante di fortunato e quindi di lucky, scritto L-U-C-K-Y, usata, dice l'internet, talvolta proprio per indicare la benedizione, la fortuna grande, cioè la fortuna che prospera e la benedizione, cosa che io spero di mandare a tutti e tutte voi. Oppure è un nel settore del controllo degli accessi, là che è una soluzione basata sul cloud sviluppato da Sophia Lox, praticamente ti aiuta a gestire tutte le chiusure degli edifici eccetera eccetera con lo smartphone o con le tessere, come spesso insomma si vede in giro. È proprio quel sistema di sicurezza lì.

0: Regular Mix, che cambia tutto di senso se inverti il disannuncio, cioè Tame Impala Dracula. Tame Impala Dracula, cioè, capito? Incredibile, ma ci potrebbe essere una storia anche dietro a questo disannuncio. Potrebbe esserci una storia anche dietro a questo messaggio. Sentiamo.
1: Ciao Mova.
0: Ciao.
1: Ma non ho capito se era una base o sei te che batti con la penna, con le carte sotto, e si sente un rumore strano. Che roba è?
0: Si sente un rumore strano? Allora, non me ne sono accorto. Voi ve ne siete accorti di questa cosa, che si sente un rumore strano? È la base? È questa forse? Non lo so, perché guarda, l'unica cosa che mi batte sul tavolo in questo momento si chiama
2: Class Pestisci, se l'ho detto anche giusto, perché è difficilissimo.
0: Sì, non è proprio quello, ma inizia sempre con la C e batte sul tavolo quando mi giro, per cui potrebbe essere probabilmente quello, potrebbe essere un fatto di interferenze, un problema

0: Mix, ma chi è che batte le porte e chiude urlando? Muva nella casa.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per

19 nella casa, Billie Eilish con Bad Guy, che con la A centrale, bad è ragazzo cattivo, ma con la E è ragazzo da letto, capito? Cioè uno che vuole, non parliamo di budum, ma che vuole dormire. Lei dice I'm the bad guy, sono il ragazzo cattivo. Allora, non credo che sia cattivo per meritarsi degli auguri così. Ciao Muva, puoi fare gli auguri di buon compleanno a Manuel della macelleria di Polverara da tutti i suoi colleghi che gli vogliono un sacco bene, grazie. Auguri Manuel. Arriverà Fedro a domandarti dei guanciali, probabilmente, oppure il girello, a seconda, per il tuo compleanno. Comunque sia, io ho un problema, anzi, non riesco ad andare a letto presto. Complice, ovviamente, un lavoro che mi ha fatto diventare nottambulo, poi io sono un po' un gufo di mio, ma il lavoro mi permette di fare anche degli orari, insomma, tardi. Cioè, la domanda è, visto che poi io resto in piedi la notte e faccio delle cose, voi quando non dormite cosa fate? Cioè leggete, doom scrollate, quindi si scrolla all'infinito, vi guardate un film, una serie, vi schiacciate i brufoli, non lo so. Io ogni tanto ho il momento Wikipedia, ogni tanto ho il periodo Wikipedia, quindi sto lì delle ore a guardare i correlati e a leggere le pagine di Wikipedia, oppure al momento YouTube ce l'ho tutti i giorni. Cioè vado alla ricerca dei nuovi brani da proporvi qui in puntata e ci perdo almeno un'oretta e mezza. Ci sono dei brani che vi consiglio io, dei brani che vi consiglia invece la playlist di Radio Peter Pan. Ce n'è uno che mi piace particolarmente, è quello che fa, hai capito qual è? Questo

Allora, fate uscire le ballerine dallo studio, grazie, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito, grazie. Allora, ho dovuto far uscire le balle, il corpo di ballo dallo studio. Ogni volta che va con questa canzone entra un corpo di ballo di 12, no, non porta sfiga se siamo in 13 come uno. Dobbiamo eliminarne uno, ragazzi, mi dispiace. Allora, torniamo a noi. Quando state svegli la notte, che fate voi? Allora, lui dice: io la notte, quando non dormo, ovvero quasi ogni notte, studio dei mercati esteri, mi informo sulla finanza,

Cioè, me lo scrollo, Marco. Attenzione, perché poi cioè, vengono delle. Ci sono dei problemi se ci passi troppo tempo attaccato, capito? È come il cellulare, ti rincoglionisci un attimo. E c'è anche chi dice: ciao Muva, sono Ezio da Conegliano. Volevo chiederti: hai mai serate? Mi piacerebbe venire ad ascoltarti. Assolutamente sì. Con Radio Peter Pan siamo media partner di Oli. Domenica questa saremo a Romano De Zellino, una data che abbiamo fatto anche l'anno scorso, dalle 17 alle 20, venite lì e facciamo grande festa tutti assieme. Oppure il 26 giugno io e Andrea Martini DJ col format Boombox alla Capannina Levà a Montecchio Precalcilo, Vicenza. Per cui queste sono delle date, o domenica questa o il 26 giugno. Molto bene. C'è chi dice: ma faccio esercizi la notte, Muva. Va bene, l'importante è avere un piano. Raga, no, ma ogni volta che dico adesso

ma lo dico, perché se non lo dico io non lo dice nessuno, e di conseguenza Bausa Magnetic, suonata per la prima volta a livello nazionale almeno qua all'interno di Muva nella casa, l'abbiamo scoperta assieme. Poi ci sono arrivati anche gli altri, per cui raga, ogni giorno nuove proposte, nuova musica, che non devono essere tutti i giorni delle hit, perché beccare 3 tracce almeno al giorno nuove e fresche che non siano proprio quelle che ti mandano le etichette, che ti fanno fare le paraculate eccetera, insomma, cerchiamo di proseguire verso questa strada difficile, tortuosa, ma ce la faremo tutti uniti e tutte unite. Allora, io vi parlavo della mia passione di notte ogni tanto di andare a visitare Wikipedia, pagine a caso, e ho scoperto una pagina Instagram molto interessante che si chiama Depths of Wikipedia, ovvero profondità di Wikipedia, e ci sono tutte le cose più particolari, assurde, che puoi trovare. Per esempio Yo Mama Joke, William Shakespeare, cioè Yo Mama, vabbè, è troppo lunga, siamo in chiusura, ve la spiego lunedì o domani mattina o lunedì, a seconda dell'umore anche di Charlie.

abitudine, vi lascio con la perla del Pirla che parla. L'ultimo suggerimento musicale della giornata e della settimana, Vito e Marian con Simple Thing. Questa devi mettere le quattro frecce, uscire dalla macchina.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.
3: Tra poco
0: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Siete pronti per questa puntata di venerdì che non ci meritiamo, perché lavorerei anche il sabato e la domenica, è stata troppo corta questa settimana. Sfogatevi al 393 736 6240.
0: Radio Peter Pan.

0: Benvenuti amici, questa
1: è la versione remix, dai.
0: Sì, ho capito, c'è remix però, dai.
1: Sì, sì, dovreste vedere, dovreste vedere.
0: Ma come vado io col Moonwalker?
1: Peccato per il ginocchio un po'
0: ridicolo. E non hai visto con il piego in avanti come fa lui? Ciao.
1: Sì, però lui non si appoggia.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: non si appoggia.
0: Poi tolgono il tavolo con gli effetti speciali.
1: No, ma no. Sì, sì. Sì. In diretta su Peter Pan.
0: Come cazzo fa a piegarsi in quel modo?
1: Tu lo fai con 6 gin tonic.
0: Sì, sì.
1: Che ho visto farlo, sì, sì.

0: per fortuna non lungo come l'altro. Ma vi sentite di meritarlo?
1: Ma vai a cagare, ma vai a cagare, dai.
0: Vi sentite di meritarvelo?
1: Non di cazzare.
0: E comunque sfogarsi di venerdì sera fa bene, sia per affrontare meglio il weekend, perché ti dà quello, ti scarica e ti carica allo stesso tempo. È uno scarico.
1: Amici selvaggi, iniziamo questa puntata dello sfogatoio molto seria.
0: Sì.
1: Perché stiamo sul pezzo, non è che lo sfogatoio sta lì che parla solo di figa. Polemica nazionale non solo, perché quello di cui stiamo parlando capita anche all'estero.
0: Che poi da un po' che non parla di figa,
1: è vero. In Italia, in Sardegna, sono arrivati un sacco di riservisti israeliani, soldati israeliani che dopo aver combattuto al fronte vengono in Italia a fare vacanze.
0: Sì.
1: C'è molta polemica su questa cosa.
2: Che ne dite del grande popolo albanese che sta protestando davanti alle spiagge dove ci sono i porci dei soldati israeliani che fanno le vacanze dopo aver ucciso delle persone, e noi qua che ce li abbiamo in Sardegna, io darei fuoco.
1: Lollo.

0: Tucca Macarena, che è un mashup tra la Tucca Tucca e la Macarena.
1: Credo. Faccio io il lavoro degli altri e anticipo una notizia sportiva. Zverev è il primo finalista del Roland Garros.
0: Complimenti, sei sul pezzo. Come hai fatto? Come hai fatto così, pam!
1: Attenzione amici, la signorina ha tre domande da farci.
0: Tre.
2: Allora ragazzi, io vi devo porre tre domande. La prima domanda è questa. Perché su una strada che puoi andare ai 90 km orari, quello davanti a me va ai 35 km orari?
0: Perché?
2: Seconda domanda, perché i camion non rispettano le precedenze alle rotonde, ti saltano davanti in modo tale che tu entri nel loro cassone?
0: Perché?
2: Terzo, perché i pedoni quando li lasci passare sulle strisce fanno una specie di sfilata andando ai due all'ora?
0: Perché?
2: Ecco. Lolo Lollo!
1: Lolo Lollo, amici, rispondete alle tre domande della signorina.
0: Vabbè, è un classico.
1: Cosa vuoi, no, signorina? No,
0: purtroppo a certe domande non ci sono risposte. 393 736 240.

0: siete poco stressati perché avete solo tre giorni.
1: Ero toccato, ero toccato.
0: Ma dai, ma basta. Dai.
2: Nei prossimi 5 secondi io credo che si parli di un dittatore, credo, non vorrei sbagliarmi, e credo che sia riferito ai soldati israeliani.
3: Se il pittore austriaco, non dico altro.
2: Se il pittore austriaco, ha detto, ha a che fare con qualche dittatore. Hitler era un pittore austriaco? Non lo so, qualcosa del genere?
0: No.
2: Ma va bene,
0: faceva quadri?
2: Non ho idea. Va bene, e invece i nostri selvaggi rispondono alle tre domande della signorina.
0: Vai.
4: Tutti sappiamo cosa fanno le loro mamme.
2: Salutiamo le mamme.
0: Le loro mamme, vai.
2: Le mamme degli stronzi. E lui addirittura le analizza.
5: Lolololo. Buongiorno selvaggi, dai che venerdì. Rispondendo alla signora di tre punti, sul primo e il terzo nessuna cosa da dire. Sul secondo in realtà una spiegazione c'è, nel senso che un camion ci mette molto di più a frenare e molto di più a ripartire, soprattutto quando hanno carichi pesanti. Quindi personalmente quando ci sono camion io cerco sempre di avvantaggiare loro, nel senso a me non cambia niente aspettare un secondo in più.
0: Bravo.
5: Però loro rischiano, perché nel senso fermare un camion da 8 tonnellate è un altro paio di maniche.
0: Bravo.
5: Che fermare una macchina,
0: così
5: ecco.
0: Si fa, bravo.
5: Lolololo.
0: E adesso arriva il nuovo disco del DJ Matrix, un disco dell'estate 2026. Ascoltatelo e poi

0: 333-66-240.
1: Lui ce l'ha con quello che si lamentava degli israeliani in vacanza in Sardegna.
2: Minchia, ma quello che non vuole gli albanesi in Sardegna a fare vacanza.
1: Poi gli albanesi.
2: Cioè, ma quante stronzate. Allora non dovremmo volere neanche i tedeschi in Italia, non dovremmo volere i francesi, gli spagnoli, gli inglesi, per non parlare degli americani.
1: Non ho capito un cazzo.
2: Perché alla fine sono tutti quanti guerrafondai che in passato colonizzavano altre nazioni.
1: Ah, no, è vero.
2: Ma che due coglioni, ma sei proprio ripreso. Non vi va bene un cazzo, Porca troia, lollo.
1: Ha detto albanesi, voleva dire israeliani. Ci sta. E va bene, e poi invece i nostri selvaggi invece alle tre domande della signorina, le tre domande se le sono prese a cuore.
3: Quella, lollo, rispondo io alla signora. Allora,
1: signorina,
3: quelli che vanno a 35 km all'ora avranno il cappello, i vecchi col cappello, i classici vecchi col cappelli, che fondono la frizione. I camion non gliene frega nulla, tanto io entro, se mi vieni dentro bene, se no freni, e quindi se ne fregano degli altri. E i pedoni che passano e fanno la sfilata perché vogliono farsi vedere, tu li fai passare e loro dicono: ah, grazie, passo tutto io. Lollo, ciao.
1: Lollo, anche lui.
4: Rispondo io alla signorina per le tre domande, perché sei cagacazzi. Mamma mia, pensa se sei suo uomo e questa qua ti fa ogni però volta tutta sta paternaria. Mamma mia,
1: ah,
4: che due coglioni.
5: Radio Pick and Pan.

0: avesse fatto 3 domande esistenziali la signorina. Tutti a stargli dietro.
1: Perché?
2: Allora, domanda 1. Se vanno piano quelli davanti è perché si fanno i cazzi loro. Domanda 2. I camion sono più grossi, se non ci vuoi andare addosso e schiantarti, ci stai di dietro.
0: Questa è una cazzata.
2: Domanda 3. Sulle strisce pedonali, se li metti sotto, sono cazzi dove dopo da cagare.
0: Lolo, andiamo in pausa e ne vuoi sentire un altro?
1: Un altro.
3: Allora, rispondo alla ragazza che ha chiesto i 3 perché. 1.
1: Perché?
3: Purtroppo i camionisti si credono i re della strada, quindi fanno quello che gli pare perché hanno il metro grosso, quindi quello che fa male siamo sempre noi piccolini, ahimè. Per quanto riguarda i pedoni, vabbè dai, magari sono stanchi, vanno piano, non lo so. Mentre invece per quanto riguarda i limiti di velocità, secondo me nelle strade dovrebbero mettere il limite sia di velocità massima che di velocità minima. Cioè così chi va troppo piano in casa e crea traffico viene multato.
1: Sarei anche d'accordo.

0: Jackpot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.

0: Bull.
1: Beato lui, bravo Pit.
0: Con quelli che ha fatto in quei 5-6 anni, beh, in cui ero ovunque Pitbull.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme a Fedra e Marco, il numero per lasciarcelo del 393-7366-240. Avevo ragione, oppure sospettavo che fosse così. Il pittore citato, anzi non senza fare il nome prima, è proprio Hitler.
0: E Hitler faceva sì, il pittore?
1: Sì, sì, senti qua.
2: Te lo confermo io, Hitler era sì un grandissimo pittore, un bravo, molto bravo, e per finanziare le sue attività realizzava anche dei quadri, poi li vendeva in giro nei mercatini, e alcuni suoi quadri sono molto richiesti anche dal mercato, purtroppo per la storia che è successa dopo. Comunque Hitler sì, è un bravissimo pittore.
1: Ah, vedi? Ah, non lo sapevo io.
0: Credo che si è dipinto anche a casa di mio nonno.
1: Può darsi. E un selvaggio si è lamentato del fatto che ci sono i riservisti o soldati israeliani in vacanza in Italia, e parlando di Israele,
3: e gli ebrei sono diventati peggio di quello che hanno subito loro 80 anni fa, fanno molto peggio adesso. Ciao.
1: E poi c'è la polemica, la signorina ha chiesto perché i camionisti si comportano in una certa maniera.
0: È camionista lui?
1: Sì.
4: Lollo. Voglio rispondere io alla signorina, senza voler essere maleducato o che cosa, ma perché io sono un camionista, gli dico: vieni a farti un giro con me sul camion, poi qualche domanda te la rispondi da sola.
0: Che vorranno dire con questo i camionisti?
5: Attenzione! No.

0: l'estate, eh?
1: Chi lo dice?
0: Occhio, eh? Occhio, dicono, dicono.
1: Dicono?
0: I grandi poteri.
1: Addirittura. Rockefeller.
0: Sì.
1: No, no, no.
0: Ma
1: no,
0: non solo Rockefeller.
1: Agnelli.
0: Black Rock.
1: Black, no. Black Rock ha detto questa cosa, sono serio.
0: Sì, sì, sì. Parlava dei The Colors.
1: Amici automobilisti, lo diciamo così, allarghiamo, stiamo per sentire un infotraffico, amici che non siete in zona, dovete sapere che nei weekend, soprattutto estivi, tra Treviso, per andare al mare verso Jesolo, c'è sempre un disastro.
0: Sì.
1: Incidenti compresi, sentite qua.
2: Ciao Baxo, ciao Pedro. Infotraffico, incidente a Meolo, macchina in verticale, non si capisce come, in però verticale. Bloccato tutto, ci saranno almeno 3 km di coda andare verso Jesolo
1: adesso,
2: da prima di Roncade.
1: Lolo. Tra un'ora ci saranno 20 km di coda. Per andare in verticale, no? Per finire in verticale, sei un coglione, correvi, perché se c'è traffico a quanto mai potrai andare?
0: Addosso, ma anche un ostacolo! Ma gli ha attraversato la strada.
1: Ma quanto è che non fai a Treviso
0: male? Si è impennato!
1: Amici, avete voglia di perdere 42 secondi della vostra vita? Sì, perché li ho persi, adesso ve li faccio perdere a voi.
0: Sì.
1: Lui sta camminando. Sta camminando pacifico.
0: Se fai una premessa ne perdiamo anche due minuti.
1: Sì, ma questo perché lui dice, ma quello, sentite, lui è come se stesse al telefono con la fidanzata, sentite.
3: Buonasera, selvaggi. A prescindere che alle 17:50 di venerdì sera.
0: Sì. Con chi stai parlando?
3: La portando spiegazioni a una che fa domande idiote così.
1: C'è la signorina delle domande.
3: Vabbè.
0: Ma sta facendo lui?
3: Si sa.
0: Posso dire?
3: Ma vorrei.
1: Aspetta, no!
0: No, no.
3: Rispondere a quel fenomeno che ha tirato in ballo le mamme.
1: Adesso.
0: Ma è lungo.
1: C'è un pochetto, ci pensa e parte. Stai sereno.
3: E. Penso che abbia anche lui la mamma.
0: Sì.
3: E magari quella volta se faceva altro. Ma per metterlo al mondo.
0: Perché non mi hai fatto bloccarlo prima?
3: Lolo.

0: autostrade e superstrade.
1: Quindi se c'è traffico sul raccordo anulare non ce lo possono segnalare?
0: Vabbè, ho detto così per prendere.
1: Amici del raccordo anulare, fateci sapere se c'è traffico sul Lungotevere. A Lungotevere c'è sempre traffico.
0: Manderà un audio uno che è romano, che vive qua e farà finta di essere
1: ma
0: là.
1: Ma che cazzo dici? Allora, quando si parla di camion si fa domanda perché i camion non si fermano agli stop, alle rotonde. La risposta inascoltabile è sempre quella: perché pesano troppo, non fanno in tempo a fermarsi, poi devono ripartire, sono lenti. È una cosa insopportabile, giustamente.
2: E ricorda quello che ha detto del camion, chi piuttosto rallenta lui perché sa che è un mezzo pesante al peso. Sto cazzo.

0: purtroppo odio i camionisti.
1: Lo so, fatto c'è un motivo.
0: Ragazzi, c'è la rubrica del testo terrone.
2: Sì.
3: Sì, buonasera. Chiamavo per misurare il vostro livello di testo terrone. Se io per esempio le dico la fessa de.
2: Esordio.
3: Bravissimo. Le muerte de. Pronto? Non è finito il test, eh?
4: Chiapparelli, buonasera.
3: Sì, buonasera, salve. È una telefonata per misurare il vostro livello di testo terrone. Se io le dico l'immortà. Pronto?
4: Ma mi sta prendendo in giro.
3: Lei deve finire le frasi. Vattelo a.
0: Niente.
3: Sì, salve, devo misurare il suo livello di testo terrone. Pronto? Che c'ha la cappottina aperta? Finestrino aperto, portiera aperta?
5: C'è solo le gambe di tua sorella aperte.
3: Finisca la frase, la fessa de.
5: De tua sorella.
3: Il suo livello di testo terrone è altissimo, sa, direi 8 su 10.
0: Il

0: Marco Spiegato.
1: Buonasera Lollo. L'auto in verticale è per consegnare le pettenelle, ma non l'avete ancora capito. Ciao Lollo.
0: Hai ragione, è in verticale perché sta consegnando delle pettenelle.
2: Nel linguaggio del CBI.
0: Sì. E poi ci sono gli amici friulani, sempre invidiosi, dove noi non lo facciamo un incidente, beccatevi questo incidente.
3: Anche tra Pordenone e Portogruaro in autostrada c'è un incidente qualche chilometro di coda.
0: Allora la signorina

0: polemica che io non ho capito, qualcuno me la spiegherà di sicuro.
1: Hola, Peter Pan, ciao. Ma se questa domanda invece di averla fatta una signorina l'avesse fatta un ometto, che cavolo avrebbero risposto tutti questi ometti?
0: Cioè lui dice, lei dice che abbiamo così tante risposte perché era una signorina, fosse stato un uomo, non...
2: è una femminista e quindi manifesta sempre femminismo su qualsiasi cosa.
0: Vabbè,
2: ci vede del marcio contro le donne su ogni cosa.
0: Ma sei sicuro? Sì. Ma lei ce l'aveva con gli ometti forse.
2: Appunto, le donne con chi ce l'hanno.
0: Va bene, comunque tu anche te prima hai detto, quello di prima ha detto ci vorrebbe il limite di velocità minimo. Tu hai detto hai ragione, ma esiste già il limite di velocità minimo.
3: Ciao selvaggi, volevo dire che al tipo che ha detto che il limite minimo di velocità esiste già, sono i cartelli blu, esempio con scritto 30 in bianco, vuol dire che il limite minimo è 30 all'ora, esistono già.
2: Bene.
3: Dovrebbero metterne di più.
2: Esatto, però ci sono veramente di rado, dovrebbero veramente mettere di più, evidenziare di più.
4: Radio Peter.

0: dette che la signorina nello studio di Sorriso, eh?
1: La Barbie lì,
0: però,
1: volete, credo siano anche
0: finte, certo.
1: Sì, sono abbastanza finte e
0: sta più anni di me.
1: Punta, punta molto sul fatto che
0: niente, lo sfogatoio io c'ho da fare. Ciao amici, vado un secondo a salutare quelli di Sorriso.
1: Sì.
0: A proposito di
1: le orchestre nascondono dei gioiellini,
0: bocca mia, fammi sta zitto.
1: Salutiamo le cantanti delle orchestre.
0: Bocca mia, fammi sta zitto. Salutiamo anche i selvaggi che ci ascolteranno in replica lunedì mattina. Ciao selvaggi. Tornando all'argomento, riservisti israeliani, soldati israeliani, chiamateli come volete.
1: Vai.
0: In vacanza in Sardegna.
2: Ma allora io vorrei dire una cosa a quelli che si indignano degli israeliani che vengono qui, vanno al mare in Sardegna, che hanno ammazzato qua, fatto là, tirato giù questo e quell'altro. Allora, punto primo, di sicuro non è che sia una loro iniziativa, ma avranno ricevuto degli ordini per farlo. Ma poi, ma a voi, sinceramente, a voi, ma che ve ne frega?
1: Ci portano soldi.
2: Che fino all'altro ieri, quando era la Palestina che attaccavano, poveri israeliani, adesso invece israeliani merde. Allora, datemi una calmata, scegliete da che parte stare e lasciate vivere.
0: Lolo Lollo, Peter Pan.

0: visto che tette la signorina che sta.
1: Te l'hai già detto.
0: Allora, ci ho detto, scusa.
1: C'è la maglietta anche un po' scollata. Quindi,
0: beh, con tutti i soldi che ha speso, vuoi che giustamente non faccia vedere il risultato finale?
1: Sì, giusto, giusto.
0: Va bene, selvaggi, stiamo per andare in pausa, ma anche lui risponde alla signorina delle tre domande.
2: Vai. Allora, perché le auto vanno a 35 su una strada che potrebbero andare a 90? Perché molte automobiliste non conoscono il codice della strada e i suoi limiti, e quindi vanno sempre al di sotto dei limiti delle velocità. Perché il pedone attraversa con nonchalance sulle strisce? Perché vuole fare lo spaccone che sta sulle strisce e lo deve far passare? Perché il camion in rotonda si prende la precedenza? Perché se ho più grossi di te, ma con magniva, boh!
1: Ma boh!

0: grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Forza.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun, forever fun, forever young.
3: Giusto!
0: Peter Pan, 90-210.
4: Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame!

0: Oh, ma l'avete visto che tette la signorina?
1: Purtroppo non c'è più la signora con le tette, è andata via, è rimasto un omone pelato. Che
2: lo speaker resident di Radio Sorriso.
1: Sì, sì. Va bene, selvaggi, terzo quartino di sfogatoio 393-7366-240. Se volete co-condurlo insieme a noi, lo riprendiamo. Purtroppo, amici, l'abbiamo già sentita, ma se qualcuno se l'è perso,
2: aia.
3: Ciao ragazzi, autostrada da Pordenone verso Pratogruaro, tra Zano Decimo e Sesto a Regna. Incidente, ci sono un paio di chilometri di coda.
1: Bene.
3: Tutto segnalato, deve essere successo da poco.
2: Ricordiamo che Sesto a Regna è prima di Settimo di Cinto Cao Maggiore.
1: E dopo
2: c'è Ottava Presa.
1: E prima?
2: C'è Quinto di Treviso.
1: Amici, sentiremo
2: Quarto d'Altino.
1: Sentiremo parlare di loro due. Sappiatelo che un
2: terzo
1: giorno.
2: Terzo milanese non esiste.
1: Vabbè, sappiate che un. Dilla sta cazzata.
2: Terzo sul Piave, esiste.
1: E rotte coglioni.
2: Terzo sul Brenta.
1: Sappiate che un lunedì, prima o poi, quando faremo il riepilogo degli italiani vincenti,
2: Terzo d'Adige,
1: sentiremo parlare di loro due nel nuoto.
4: Ciao Radio Peter Pan, siamo Mattia e Thomas, che abbiamo finito nuoto e Lololo.
1: Lololo, Mattia.

0: weekend che avete desiderato tantissimo. Solo 3 giorni avete lavorato questa settimana. Vergognatevi, non dovreste nemmeno fare il weekend, dovreste.
1: Allora, amici, sfogarsi contro qualcuno che ha detto una cazzata è alla base dello sfogatoio, ma ascoltate bene però gli audio. Adesso sentiamo lui. Che sfancula quello di prima, ma ha ragione quello di prima.
2: No, scusa, volevo capire un attimo quello che ha detto quello di prima, che i cartelli stradali del limite minimo sono bianchi. Scusa, dove l'hai presa la patente? Da Paperin, da Paperino?
0: Aveva detto
2: a
0: blu.
2: Paperopoli. I cartelli del minimo sono blu.
0: Ha detto così, infatti.
2: Quindi non lo so dove li ha visti bianchi.
0: Allora, purtroppo hai problemi di udito. Lui ha detto blu, guarda, con i numeri bianchi.
3: Sono i cartelli blu.
1: Lo so, voglia di far polemica e sfanculare.
0: Mamma mia.
1: Cosa ti devo dire? Allora, la signorina, amici, ha avuto una giornata, due giorni difficilissimi.
0: Ah, sì.
4: Buonasera a tutti. Allora, questo programma è nato come lo sfogatoio. Io voglio sfogarmi perché finalmente è venerdì, sono 6:30, ho appena chiuso l'ufficio. È stato
0: 3 giorni a lavorare.
4: Due giorni di full immerso, di cagacazzi. Soprattutto una cliente che è cagato il cazzo, scusate il francesismo, tutto il giorno, oggi e ieri.
1: No, ma poverina, ma sei avuto 2 giorni una cagacazzi?
5: Radio Peter Pan.

0: c'è già il finalista che è Cobolli, perché Arnaldi ha dato forfè per infortunio.
1: Peccato, peccato.
0: Sarebbe stata una bella.
1: Sì, sì, sì. Però vabbè, insomma.
0: Lui dice questa. Cobolli forse era quello che aveva più possibilità di battere Zverev, oggettivamente.
1: Sì, sì. Beh, a questo punto ho ufficialmente indovinato da 10 giorni il vincitore del
0: Devo Roger. Ancora vincere.
1: Beh, uno dei due, tutti e due me li ho messi. Io ho detto Djokovic, Zverev o Cobolli, e quindi.
0: Sì, però se azzecchi Cobolli sei stato molto bravo.
1: Ma più di Zverev. Anche se oggi Zverev
0: comunque
1: non ha giocato.
0: Devi dirlo,
1: male.
0: Cobolli o Zverev?
1: Cobolli.
0: Cobolli.
1: Anche se Zverev sta giocando molto bene, anche Cobolli, sì. Però. Va bene, lui non so riferito a cosa, pure mi sfugge a me.
2: Ciao ragazzi, insomma, fino a qualche anno fa chi gli diceva qualcosa passava per fascista, razzista, nazista, cubista. Adesso tutto il mondo ce l'ha contro e va bene.
1: È riferito a cosa?
0: Ah, ironia, devi indovinare. Lui fa l'indovinello. Ah. Devi indovinare di chi sta parlando.
1: Ah, ok, ok.
0: Mandate un messaggio al 393-7366-200. Sono poi come i sondaggi di Rocky. Dovete sondaggiare qualsiasi stronzata, vai.
1: Va bene, a proposito di stronzate, ne stiamo per sentire un'altra.
3: A mio modesto parere, i camionisti hanno norme di comportamento che noi automobilisti non abbiamo più, abbiamo perso. Quindi, cara signorina, se lei non sa affrontare le rotonde oppure è letteralmente imbranata o ha la fobia di questi bestioni, il problema è suo. E lo dice uno che non ha mai fatto il camionista, però vedo come funziona per strada. Siamo noi automobilisti che non sappiamo andarci. Loro sono più prudenti, pur consapevoli di essere in dei bestioni di parecchie tonnellate. Carissima la mia signorina.

0: questa sera c'è Liga Bibione? La c'è, prima?
1: C'è Liga Bue!
0: Uscì!
2: Selvaggi, infotraffico, Bibione, Liga, tutto tranquillo, tempo soprattutto. A chi è là questa sera, buona serata ragazzi e buon weekend, e di nuovo weekend, ciao ciao.
1: È la stagione proprio dei concerti, cioè proprio giugno e fino a metà luglio, fine luglio, concerti ovunque, concertoni anche. Ma anche se Liga ultimamente, vabbè, si è un po' perso.
0: Allora, parlando di settimana lavorativa,
1: sì.
0: L'abbiamo sentito una signorina dire che vabbè, è stata corta, ma una gli ha rotto il cazzo per 2 giorni.
3: Beh, io direi meglio una settimana tranquilla che 3 giorni da fuori giri e lavorativi, eh. Adesso per riposarsi cosa si fa? Ginetto americano o uno sprizzettino veloce veloce?
1: È vero, è vero.
0: Lolo Lollo.
1: Molto bene, nella rubrica dei necrologi, essendo venerdì, sono sempre in promozione.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
6: Buonasera, è la Francioni, onoranze funebri.
5: Sì, mi dica.
6: Io la chiamavo perché siamo in zona a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
5: Addirittura?
6: Sì.
5: Ma se come voglio fare io, mi voglio bruciare.
6: Si vuole bruciare?
5: Sì, sì, non è bisogno che sei morto.
6: Vuole dire cremare?
5: Certo.
6: Allora guardi, passo con un paio di vasetti e gli faccio vedere dove la mettiamo dentro, va bene?
5: Addirittura.
6: Sì.
5: No, guarda, non ci interessa lo stesso.
6: I funerali costano.
5: E niente, quando muoriamo mettiamo sangue.
6: Come?
5: Quando moriamo buttiamo sangue.
6: E che vuol dire?
5: Che quando moriamo chi lo caccia adesso si fa uno l'auto. Mica me l'hai pavare un funerale, invece perché me l'hai cattarica qua.
6: Buonasera, è la Francioni, onoranze funebri.
7: Bella, finita.
6: Guardi, io la chiamavo perché siamo in promozione con i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alta, passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
7: Ha ragione, ma lei prima di me li ha provate? Mi dica.
6: Niente, quanto è alta? La metto in una bara, vedrà che si trova bene e le faccio un buono sconto.
7: Ho capito, ha chiamato per questo?
6: Sì.
7: Ok, si sente soddisfatto?
6: Tratto.
7: Si sente soddisfatto lei della minchiata che mi sta dicendo oppure no?
6: Come minchiata?
7: Mi dica.
6: Vendiamo funerali noi.
7: Chiami a sua sorella, chiami a sua moglie, chiami a sua madre.
6: Ma scusi, lei
7: ha fatto la prova, si ci infili lei nella bara.
6: Ma anche lei morirà prima o poi.
7: Sicuramente, possibilmente. Ma non chiameremo lei, se ne deve andare a fanculo. Vabbè, non me ne faccio un cazzo, se ne deve andare a fanculo lo stesso.
6: Ma io le sto facendo.
7: Cesso di persona, se ne deve andare a fanculo.
1: L'ha presa male, l'ha presa male. Hai perso un cliente.
0: Troppo male.
4: Radio Peter Pan.

0: Gravelombre, per gli amici gravellisti, due iscrizioni gratuite alla Gravelombre del 20 giugno, più tardi giocheremo.
1: Adesso il selvaggio che stiamo per sentire ce l'ha con i camionisti e i camperisti, sta facendo surf, quindi sente un po' di vento, cosa vuoi? Sta facendo surf, così. Sentiamo.
0: Sei sicuro che sta facendo surf?
1: Al 100%.
0: Vabbè.
2: Ciao a tutti selvaggi. Allora, io ho sempre odiato i camionisti perché va piano, perché sorpassano in maniera strana.
0: È vero.
2: Ma diciamo che al giorno d'oggi odio di più i camperisti.
1: Poveretti.
2: Però vorrei farmi la patente del camion. E comunque a me piacciono i camionisti perché vanno a mangiare nei posti più buoni che ci siano.
1: Allora, al di là, buon windsurf. Lui odia i camionisti, ma vuol farsi la patente del camion e poi gli piace andare a mangiare dove mangiano
0: i camionisti. C'è un po' di confusione in testa.
1: Sì,
0: anche,
1: sì.
0: Però odia anche i camperisti.
1: Ho anche i camperisti. Ciao amici,
2: sì.
1: Ciao amici camperisti, voglio bene, aspetta che qua ancora va. È il momento, selvaggi, di spendere giustamente i vostri pochi soldi, farli fruttare. È arrivato il momento dei pronostici dello sfogatoio. Sei pronto?
0: Sì.
3: Maxo, Fedro, risultato esatto dell'amichevole della nazionale contro la Grecia a Creta.
1: Bello, Grecia-Italia, vai, chi vince? Io dico Italia.
0: Dai, 2-0 Italia.
1: Va bene, poi?
3: Poi il vincitore Gran Premio MotoGP di Balaton Park.
1: La MotoGP sta andando bene, ritrovo bene il Betz, dico ancora Betz.
0: Vai.
1: Io comunque direi la Briglia, o Betz o Jorge Martin.
3: Vincitore Gran Premio Formula 1 di Monte Carlo.
1: Oggi le Ferrari hanno spaccato, eh.
0: Sì.
1: Prove
0: sì.
1: Libere, super Ferrari,
0: È di casa, insomma.
1: E quindi vince?
0: Ma dai, Leclerc.
1: Vince.
0: Se non vince stavolta Leclerc.
1: Hai detto che l'ha già vinto.
0: È una pigna.
1: L'ha già vinto Monte Carlo,
0: Va bene, ma può rivincere.
1: Certo.
0: Non vince un cazzo da due anni.
1: Poveretto.
3: Vincitore del Roland Garros di tennis.
1: Beh, io dico Cobolli.
0: Vabbè, io dico che Zverev, giusto perché è da tanti anni che ci prova.
3: E la quarta squadra che salirà in B tra Ascoli e Union Brescia.
1: Chi va in Lollo? Ascoli o Brescia?
0: Che gira di questo Ascoli? Ascoli.
4: Radio Peter Pan.

0: delle onoranze fu
1: solo 10?
0: 10 anni, più o meno, sì, 10 anni, anche se fossero 10 anni sono tantissimi. Arriva la signorina a fare la critichina. Però signorina, essendo...
1: Aspetta, falla sentire e poi rispondiamo.
0: Essendo l'unica in 10 anni...
1: Rispondiamo, no, aspetta.
2: Mi dispiace, Selvaggini, ma lo scherzo della bara, della vendita dei funerali, di cattivo gusto. Scusate, ma non sapete dall'altra parte chi vi può rispondere. Ci potrebbe essere una persona che quel giorno ha seppellito
0: a lavoro
2: un parente,
0: chiamiamo le aziende.
2: L'importante, quindi mi dispiace, stavolta secondo me avete toppato.
0: Signorina, allora, intanto è la prima che si è mettata dopo 10 anni, questo qua comunque insomma, non ci crea grossi problemi, però non è per lamentarci del suo lamento. Però intanto chiamiamo le aziende, se uno è in lutto rimane a casa, solitamente se ha seppellito qualcuno.
1: Ma poi per il numero dei quante possibilità ci sono che noi becchiamo quel giorno?
0: Quello, qualsiasi scherzo, se è fatto una persona che è in lutto, ovviamente.
1: E poi evidentemente uno gli chiede scusa e allora, non va avanti.
0: Il mondo non dovremmo più.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Sport.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.

0: Fammi franchino, vai.
1: Devo assumere droga?

0: ultimo quartiere selvaggi dello sfogatoio, come sempre se qualcuno qualcosa vi ha fatto incazzare lasciateci un audio al 393 7366 240. Signorina che alla fine del quartino precedente si è lamentata dello scherzo che abbiamo fatto, attenzione nelle prossime settimane.
1: Amici di Peter Pan, vi prego, veramente vi scongiuro, la tipa che ha chiamato prima lamentandosi degli scherzi telefonici, vi prego, fategli uno scherzo, il numero ce l'avete, fategli uno scherzo, vi prego.
0: Occhio signorina,
2: siete di cattivo gusto.
0: Occhio signorina.
3: E adesso si gioca
4: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Sabato 20 giugno l'evento che unisce sport, natura e vino, la Gravel Umbre, per gli amici che amano la Gravel ovviamente, ritrovo all'azienda agricola di Tolardo Severino a San Nicolò di Ponte di Piave, tre nuovi percorsi Gravel all'arrivo, cibo, vino e tanta musica con noi di Radio Peter Pan, gravelombre.com, ombre scritto con l'H, gravelombre.com per iscrivervi, ma adesso noi vi regaleremo al primo che ci risponde esattamente alla domanda che vi farò sul mondo grave, sulla grave l'ombre, vincerà un'iscrizione valida per due persone. Occhio alla domanda: quale fiume costeggerà la grave l'ombre? Risposta A, il Brenta. Risposta B, l'Ivenza. Risposta C, il Piave. Risposta D, Adige. Risposta E, il Mississippi. Il più veloce che risponderà alla risposta esatta vincerà l'iscrizione valida per due persone.
4: Peter Pan.

0: sentire il vincitore.
1: 30.
0: Bravo.
2: Scusate, ma
0: allora lasciaci, eh? Allora non si può tutti, Brenta. Se la... Sei sicuro che sia Piave? Perché sbagli tu, mi sa.
2: Sì, ma se parte da San Nicolò di Ponte di Piave, da quale cazzo di fiume costeggerà?
0: Allora,
2: il Brenta.
0: Sono arrivati 10 messaggi, tutti dicono il Brenta.
2: Brenta, è allora, sbagliato.
0: Sei sicuro che sei te che non sbagli?
2: No, non ho sbagliato.
0: Sei sicuro?
2: È il Piave. Mi dispiace, però qualcuno ha detto per fortuna Piave.
0: Sì, l'unico anche che conosciamo tanti, che non sa neanche cos'è la gravel.
2: Che cazzo ne
0: dai, uomo? Ciao, uomo!
2: Vabbè.
0: Va bene, amici, che stavamo dicendo? Ah, sì, attenzione, perché parlavamo prima del risultato del Gran Premio di Monaco. Noi abbiamo pronosticato Leclerc.
3: E se Leclerc non vince sto giro, vado a cercarlo e lo bacio. Quindi è meglio che vinca.
0: Vedi?
3: Lolololo.
0: Questa è proprio una macumba di quelle,
2: Se sembra capace anche di non vincere. Qualche cappella la può fare la Ferrari.
0: Beh,
2: comunque in gara,
0: è normale. Attenzione, perché lui deve sfogarsi, perché in azienda da lui sta cosa lo fa incazzare.
4: A me fa incazzare la rete aziendale che non regge Excel quando devo fare le estrazioni. Porca di quella paletta.
0: C'ha il debole, segnale debole.
5: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Domani sera, sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes al chioschetto di Cecchini di Pasiano, con Andrea De Luca e Andrea Nordio, con le più belle degli anni 2000 e l'animazione degli anni 2000. Poi c'è il Pin Power alla Velenosa, Bolzano Bellunese. Il terzo tempo è con la console tutta al femminile, con la Sister Gloria, la Fassina e la Emma Rossato. E c'è anche il Peter Pan Impatto all'Avis Radio Music di Villorba, provincia di Treviso, con Marco Boffo e Fede. Quindi avete un sabato sera bello pregno.
5: Peter Pan! We'll be right back.

0: Willa! Siamo arrivati alla fine di questa settimana dello sfogatoio e dei vostri sfoghi, ultimo co-conduttore. Abbiamo anche il vincitore che è Vladi Zanin.
1: È lui?
0: Vladi Zanin che ha detto piave per primo. Vladi, mandaci i tuoi dati, il nome, cognome e la mail via WhatsApp, che hai vinto le due iscrizioni valide per la Grave Lombre del 20 giugno.
1: Amici, l'ultimo sfogo della serata è un classico.
2: Ciao Radio Peter Pan, e vogliamo parlare di quelli che ti spuntano dall'incrocio a tutto gas e poi ti si mettono davanti con l'auto e vanno a due all'ora e tu devi inchiodare per non andarli addosso? Imparate a guidare, maledetti.
1: Ne parleremo volentieri perché poi l'argomento è appassionante, ma purtroppo abbiamo finito il programma.
0: È molto appassionante.
1: È molto appassionante, sì.
0: Ci sono anche, no, le prove di Formula 1 sono domani.
1: E anche oggi.
0: Anche oggi,
1: sì.
0: No,
1: sì.
0: Ma le libere, quelle ufficiali, le qualifiche.
1: Anche. Non mi ricordo.
0: No, oggi sono. Cioè il sabato fanno le qualifiche.
1: Le qualifiche le prove.

0: detto le prove.
1: Alle prove libere? Ma non contano.
0: Beh, oddio.
1: Vabbè, ci sono anche quelli che fanno apposta a nascondere il potenziale. Le qualifiche sono quelle che contano, certo. E soprattutto la Q3. Perché già anche sulla Q1 si misurano, si testano.
0: Dai.
1: Alla Q1 poi vedi veramente.
0: Per
1: il
0: vostra
1: potenziale.
0: Fortuna abbiamo finito, Selvaggi.
1: Ci sentiamo domani. No, scusate, no, perché è troppo corto.
0: Grazie.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: buongiorno, forza, dai che ci siamo. Il disco di Nico Santos dal 2025 si chiama All Time High. Io sono Fede. Sei per sbaglio appena aperto gli occhi, ho appena acceso la radio, lo sai, oggi è lunedì, l'ultimo giorno della settimana che fu. E lunedì vuol dire solo una cosa, soprattutto alle 6, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime.
4: Peter Pan o'clock.
0: Le 6 in punto, è ora di svegliarsi.
4: Peter Pan o'clock. Peter Pan.
2: Spot.
5: Azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
16: Carrefour. Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
22: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
23: Deghi trovare il prezzo migliore?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Deghi scegliere, cliccare.
23: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Deghi provarti.
23: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Fun, forever fun, forever young.
2: Svegli indesiderate. Radio

0: 25, si parte subito a cannone con questo lunedì che boh, ancora sa un pochino della settimana scorsa, eh.
1: Il nostro presidente.
0: Però per fortuna c'è Fede che si è portato le chiavi della radio e allora facciamo così.
2: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
0: No! No, non mi voglio alzare! Ma on quale radio?
3: On Radio Italia.
4: Dalle 6 alle 7.
5: Sveglie indesiderate.
6: Un'ora in te. Però.
5: Sveglie indesiderate. Con Fede.
7: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
5: Sveglie indesiderate.
8: Una bella idea. Complimenti.
9: Si è svegliato!
0: Buongiorno, 6.07, lunedì 8 giugno 2026, parte quasi una nuova settimana di Radio Peter Pan e delle sveglie indesiderate. Ciao a tutti, io sono Fede, se è la prima volta che accendi la radio e metti su Peter Pan, buongiorno. Dovete sapere questa cosa, è lunedì, è ancora l'ultimo giorno della settimana che fu, perché lunedì insomma è un po' faticoso, no? È tipo... dici, oh, buongiorno, quasi quasi non mi alzo, o almeno si parte così, cerchi una scusa improbabile pur di rimanere a letto, tipo quando ti chiamano dopo i 30 anni per uscire dopo le 10 di sera, Fede, vieni a fare una birra, no, scusa, sai, stavo rivedendo le repliche del torneo regionale under 14 di ping pong coreano, non faccio in tempo, tra poco gioca la finale Xiao a tutti contro chi minchia te guardi, e quindi è un po' così lunedì, ci vuole tanta pazienza. Vabbè, 393 73 66 240 è il numero per interagire con noi, per mandarci magari il buongiorno tramite messaggio scritto o preferibilmente messaggio vocale. Quindi la vera domanda del mattino è: oh, ma siete svegli? Vi siete alzati? Ahia, mi sono fatto male alle dita. Vabbè, 393 73 66 240, mandate il buongiorno, partiamo con un nuovo disco molto figo.
10: Attenzione,

0: Buongiorno, sono Fede, ci sono le sveglie indesiderate. Allora, ci siete? Devo smetterla di battere le mani così forte. C'ho il campanello, forse potrebbe essere un po' più facile. Almeno non mi insacco le dita. Ecco un altro.
1: Buongiorno, sveglio dalle 4:30.
0: Buongiorno Lori, se ti sei fatto male anche tu alle dita, buongiorno. E poi c'è chi deve già gridare di prima mattina. Aspettate che con le mani stamattina sono lento, eh.
2: Sveglia, sveglia, sveglia!
0: Sveglia!
3: Buongiorno Federico!
0: Buongiorno!
3: Buongiorno! Scusa, posso farti una domanda?
0: Certo!
3: È da un mese che ci pensavo, ma come mai non fai più le chiamate a casa?
0: Allora.
3: Dai, diccelo, diccelo. Hai avuto minacce?
0: No.
3: Un abbraccio, Fede.
0: No, però volevo evitare questa cosa qui.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto?
4: No, no, niente, non risponde, non risponde, non risponde, non risponde.
0: Capito, volevo evitare che la gente non mi rispondesse o che se mi rispondesse magari evitasse di mandarmi a quel paese.
5: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
5: Non ho mai visto tanta gente a correre a piedi come stamattina. Mamma mia, che lunedì hanno.
0: Oh, ma lo sai,
5: ma
0: che
5: arrivano a correre e poi vanno al lavoro, boh.
0: Magari si staranno cagando addosso dopo il caffè del mattino, allora stanno correndo velocemente in bagno. No, però ci pensavo proprio stamattina. Io sono andato a dormire tardissimo, tipo a 12:30. Alle 5 c'avevo la sveglia, mi sono svegliato anche prima, ho fatto la colazione e pensavo, passando di fronte alla palestra, ma quasi quasi da domani, ma domani

0: Madame Marrakesh, volevo capire, io pure volevo capire il calendario infame che dice 8 giugno, nessun suono è più fastidioso di una persona che parla. E allora, calendario infame, io me ne vado a casa e torno a dormire. È arrivato il momento della rassegna della settimana che fu, ovvero il recap delle notizie che hanno contornato questa settimana che è appena passata o che si sta appena chiudendo con questa metà lunedì. Google vuole rilasciare 32 milioni di zanzare per ridurre la diffusione di malattie. Allora, Google, ovunque tranne a casa mia, perché stanotte ho perso una battaglia lunghissima contro una sola zanzara, quindi 32 milioni mi sembra un po' eccessivo. Un bufalo è diventato virale grazie alla sua somiglianza con Donald Trump e qui sinceramente non aggiungo altro. Mentre fa la spesa un uomo si ritrova un bonifico da 20 miliardi sul conto e queste robe succedono sempre agli altri. Guarda, mi prendo anche le 32 milioni di zanzare. Un robot invece in Cina ha tirato un calcio allo stomaco di un bambino. Gli ha dato un calcione poverino sulla bocca dello stomaco, mi sembra quando fanno l'incontro di arti marziali in Dragon Ball che sto rivedendo tutti i giorni alle 5, posso dire, bel calcio. Uomini misteriosi si sono calati nei tombini di New York sparendo nel sottosuolo. Io avrei detto uomini con piedi con patate, se non conoscete la citazione andate a cercarla perché è una canzone molto storica. Chiudiamo con questa: in Polonia ritorna in servizio la linea 666 diretta a Hell. Io direi che così possiamo chiudere perché già sta roba mi mette paura, quindi direi che ce la possiamo risparmiare. Poi c'è chi ci fa una domanda, sentiamo un po' al mattino.
1: Buongiorno Fede. Buongiorno, buongiorno Peter Pagnani, birrificio del pompieri, ciao, direzione Pinerolo. Ma Fede, il segnale di Radio Peter Pan fino a dove mi terrà compagnia?
0: Fino a Pinerolo no, però vi ricordo a questo punto che dove non arriva

0: Cola pesce con Cattive Abitudini su Radio Peter Pan e finisce la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate, quindi tra poco entriamo effettivamente nel lunedì e lo facciamo con un grande classico. Ritorna a grande richiesta la beata minchia, il quiz che ti risveglia quei due neuroni che ti sono rimasti, se ti sono rimasti.
1: Sveglie indesiderate. Radio Peter Pan.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
9: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ragazzi, sveglia, dai che vi aspettano alla radio. Oh, alla radio, ma quale radio? On Radio Peter Pan.
1: Oh! On Radio Peter Pan. Di nuovo buongiorno, c'è la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Io sono Fede, sei appena acceso alla radio. Mannaggia che ti sei perso. No, nulla di che, però ci siamo svegliati insieme in questo lunedì mattina molto faticoso. E allora facciamo una cosa. Facciamo questo giochino, ritorna ufficialmente la beata minchia. Ovvero si torna a giocare per vincere, quindi una beata minchia, facendo questo quiz del giorno che è molto facile, però si risponde al 393-7366-240 con un bel audio o un messaggio scritto, come preferisci. Te lo dico, è molto facile, però io che ho poca logica, ci ho messo tipo 40 minuti, ho visto 8 video per capire la soluzione che ci avevo scritta a fianco, perché continuavo a dire boh, a me mi pare strano, vabbè. Quiz del giorno: se un mattone pesa un chilo più mezzo mattone, quanto pesa un mattone intero? Ve lo ripeto, se un mattone pesa un chilo più mezzo mattone, quanto pesa un mattone intero? 393-7366-240, si gioca per vincere una beata minchia.
2: Attenzione,

0: 2026, Just the Way You Are, versione remix. Abbiamo giocato per vincere una beata minchia. Il quiz del giorno era semplice, se un mattone, semplice, insomma, più o meno, se un mattone pesa un chilo più mezzo mattone, quanto pesa un mattone intero? Tutto chiaro? No, che figura, volevo far partire l'audio, ma c'è un cursore basso, rifacciamo la gag. Tutto chiaro?
1: Pronto, palla pizzeria grande bravo d'Egitto.
0: Ecco, vabbè, voleva essere un'altra gag, però facciamo finta che è andata così. Mi manda gli audio dopo che mi manda le battute, vabbè, che figura. Il mattone, vai.
2: Ciao Fede, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ascolta, frega un cazzo di quanto pesa un mattone, più mezzo mattone, cazzo. Il mattone stamattina ce l'hai in testa?
0: No, come ce l'hai in testa? No, invece c'è qualcuno che ci ha provato, qualcuno ha detto: buongiorno Fede, mezzo chilo, no, 666 grammi, milky, no. Poi ci abbiamo lui invece che ha detto, sentiamo un po', vediamo.
3: 750 grammi?
0: 750 grammi, no, mezzo chilo, no, un chilo e mezzo, no, mezzo chilo d'oro, no, ma magari un mattone pesasse mezzo chilo d'oro. Lui invece ha indovinato, dice Fede, secondo me è 2 chili.
3: Oh sì, ho vinto una beata minchia.
0: E lui si è portato a casa una beata minchia. Ma qual era la soluzione al quiz del giorno? Se chiamiamo X il peso del mattone, abbiamo X uguale 1 uguale X fratto 2. Vabbè, insomma, mezzo mattone pesa un chilo, più un chilo fa 2 chili. Quindi la risposta giusta era 2 chili. Insomma, era abbastanza facile. Io ci ho messo 15 anni per capirlo, non so ancora se sono stato in grado di spiegarvelo.

0: Giorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Se non si se può dire. Salve.
0: Salve.
1: Mandi.
0: A proposito di Mandi, quindi di Oven, vi ricordo qualche appuntamento, tipo quello di venerdì 12 giugno, perché saremo alla Peri Village a Palmanova Designer Village, a Iello del Friuli Oden, dalle 17 l'aperitivo e lo shopping firmato dal DJ set di Marco Vaxo e Fede, quindi potete magari venirci a trovare, ci facciamo due chiacchiere tra una musica e un po' di shopping, poi se volete fare shopping anche per me, insomma, volentieri. Mentre mercoledì 10 giugno c'è il Karaoke World Record al Naviglio a Padova con Radio Peter Pan e Bella Monella, dalle 19 tre console lungo il Naviglio al portello con i DJ e speaker di Peter Pan per cantare tutti insieme e soprattutto per battere un nuovo record. Mi faccio completa la marchetta: sabato 13 giugno Radio Peter Pan Sound on Monte, Montebelluna, Treviso, dalle 18 DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando la finale del contest musicale dalle 20:30 in Piazza d'Allarmi, dove poi arriverà a darci Manforte Alice Fassina. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, li trovate sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: Puntata del lunedì delle sveglie indesiderate. Io ritorno alle 13 insieme a Rocky per Peter Pan a manetta oggi e domani. Tra poco gli amici del The Remix Show fino alle 10. Nel frattempo abbiate fede.
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
3: Spot. In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
1: Radio Peter Pan.
2: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Quella puntuali.
0: C'è la sigla nuova alle 7.
2: Peter Pan, viabilità.
10: Una buona giornata, ben trovati con l'infotraffico sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, il tempo di percorrenza stimato è di 22 minuti, code anche tra Monza e Sesto San Giovanni e sempre sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla 22 Brennero-Modena, coda di 2 km tra Carpi e Bivia 22 a 1 Milano-Napoli per traffico sostenuto. Ci spostiamo infine sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti tra Fine Complanare e Portonaccio per traffico sostenuto. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
11: Poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.
19: Costa. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
20: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Non voglio essere fritto!
9: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
22: E gli altri?
9: Gli altri?

0: Figura, Edo.
1: Dobbiamo ancora dire niente. Scusami,
0: però dovevi dirlo subito.
1: Ma ho capito.
2: Buon day.
3: Quando
2: ma vogliamo
3: dirlo?
2: Parlare del signor Kimi Antonelli.
1: E parliamo.
2: Pole position e quinta vittoria di fila. Mamma mia.
1: Che super. Bravo.
0: E allora, visto che ci sono tantissime cose da dire, chi c'era anche da mettere?
1: E c'è anche lui. Abbiamo messo Sfera e Basta con Happy Birthday.
4: Mettete Happy Birthday di Sfera proprio il giorno del mio compleanno.
1: Scusa. Ma lo sapevamo, caro Francesco, lo sapevamo noi.
0: Secondo te?
1: Ma voi invece sapete cosa sta per succedere in diretta?
0: Allora, tanto acclamata nelle ultime settimane, ormai non riuscivamo più a vivere io e con la gente che ci fermava per strada a dire «Oh, ma allora?»
1: C'erano anche le minacce di quelli di Peter Panamanetta che volevano metterla in onda prima che noi la passassimo in onda. Ma come si permettono, dico io?
0: Simpatici, guarda, che simpatici.
1: Mamma mia.
0: Però, vabbè, lo facciamo adesso allora.
1: Regas, lunedì 8 giugno 2026 inizia per noi l'estate, esatto, perché le scuole sono finite, quindi entriamo in modalità estate, ma ci serviva una sigla nuova.
0: Da adesso, dalle 7 e 6 minuti, comincia ufficialmente la nostra
1: estate!

0: 1 a 150 milioni.
1: 150 milioni più 1.
0: La sigla nuova, la sigla estiva del Dele Mix. Ringraziamo il nostro ghost producer, che non possiamo dire chi è, però no, sta ascoltando adesso, quindi grazie.
1: È quello che canta. È incredibile, ma è quello che canta.
0: Ed è quello che canta, non quella che canta.
1: Cosa ho detto io? Quello, sì, quello sì, che sì. canta.
0: Bene, ragazzi, voto alla sigla. Potete, ho già letto un messaggio.
1: Ah, che bello.
0: Allora, riassunto di tutti i messaggi.
2: Sigla da Peroni.
0: Vabbè, ci svegliamo intanto.

0: discoteca.
1: No.
0: Era solo il disco sveglia.
1: Pensa a te, eh.
0: Anche se la vera hit che abbiamo suonato fino adesso non era una canzone, era la sigla nuova, quella estiva del Remix Show. Lascia fare.
1: Primo lunedì d'estate per noi, 8 di giugno, già siamo in modalità estate. Giovanni ha detto che invece la sigla nuova aspetta fino al 21 giugno. Lui.
0: Vabbè, ho
1: aspetta
0: capito, dopo
1: l'estate quella.
0: Lui è legato al calendario reale,
1: sì,
0: ma noi
1: sì,
0: no.
1: Sì,
0: noi
1: quella
0: no.
1: reale. Noi, no.
0: Noi l'estate comincia quando.
1: Quando finiscono le scuole.
0: Esatto, quando i bambini non vanno
1: esatto.
0: più a scuola.
1: Esatto.
2: Sigla nuova, infinito.
1: Infinito è tantissimo,
0: è tantissimo.
3: Buongiorno Edo, buongiorno Andrea. Buongiorno ragazzi, però mi aspettavo qualcosa ancora più lungo della sigla.
1: Lo possiamo,
3: erano
1: non
3: bellissime,
1: possiamo.
3: Mi aspettavo qualcosa di più
1: non possiamo.
3: Sbarazzante, però dai, ci sta, bella, bella, easy.
0: Volevo una sigla di un quarto d'ora. Lui comunque si è appena fumato un bombolone.
1: Probabile.
0: Siamo tutti d'accordo su questa cosa.
4: Ragazzi, guarda, siete proprio
1: cosa?
4: Meglio non dire. Un livello top.
1: Livello top.
4: Sigla al top.
1: Allora, poi altri commenti scritti, tipo che sigla da Terroni, ma anche molto bello un commento che era arrivato: sigla super porno.
0: Ah, se beh sì.
1: So perché va.
0: Sì, la voce
1: fa porno, sì.
0: La voce all'inizio è un
1: dici?
0: Po' porno,
1: sì.
5: Figa, fighissima la nuova sigla. Fighissima.
1: Oh, bene.
0: E tutta la musica che sentirete stamattina è super fighissima e anche un po' porno, vero?
1: E questo è un nuovo disco molto figo.
6: Attenzione,

0: sono sempre quelle uscite autostradali che hanno la doppia uscita, non lo so, io penso a Mirano Dolo, ok, esci a Mirano Dolo, poi c'è l'uscita quella invece personalizzata per noi.
1: Nell'autostrada della musica prendete l'uscita Edo Nordio.
2: C'è traffico, state attenti, c'è traffico.
0: Stamattina c'è traffico.
2: Allora, attenzione, ancora qualche commento per quanto riguarda la sigla nuova. Buongiorno ragazzi, devo dire che la sigla non mi piace molto, no, ma secondo me aggiungendo un 1, 2, 3, 5, 6, 7 potrebbe fare il salto di qualità.
0: Grazie per averlo detto, perché effettivamente questa mattina non abbiamo voluto dire niente perché non volevamo alterare l'effetto finale, però magari da domani
2: cominciamo a sporcarla. Cioè,
3: la sigla con la base e la voce della Pascale lo rende Barzotto.
0: Ma non è la Pascale, scusa.
2: Sì, sì, è la nostra Pascale.
3: Il fisiologico è indispensabile.
0: Vabbè, Pascale. Che è la Pascale poi?
2: Era la ex di Silvio, no?
0: C'era la Brancale.
2: Ha avuto un po' un attimo un momento così di defaianza.
0: No, ma la nostra ghost producer è la Pascale.
2: Può essere, chi lo sa. Tu l'hai mai visto? No, non lo sappiamo. Ci manda i messaggi criptati come fanno i pentiti. E attenzione ragazzi, adesso invece momento, andiamo in chiesa con un ascoltatore che non lo so, ha avuto l'estro. Una produzione sua, cioè non so se è una rivisitazione, non l'ho capito. Comunque lo ascoltiamo in per due.
4: Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai Santa Peter Pan del cammino, sempre sarai come.
0: Ma in per due sei sicuro?
4: Vieni o radio in mezzo a noi, vieni radio qui.
0: Squì.
4: Cammineremo insieme a te.
2: Gli ultimi 5 secondi in velocità normale, sentite com'era l'originale.
4: Verso questa giornata.
0: Tu l'hai messa. No, è rallentata.
2: No, non è rallentata.
0: Sì, l'hai messa in 0,5. L'hai messo.
2: Adesso vedo per piacere non indossare nessuna tutina.
5: L'ho già messa.
2: No,
5: sei, adesso balliamo.
0: Vado a prendere la parrucca. Aspetta un attimo. Dove hai messo le parrucche?
2: Dedicata
0: a chi?
2: A chi c'ha voglia di fare.

0: se non ricordo male, però di Mi era 2013 la prima.
1: Credo proprio di sì.
0: Adesso, 13 anni dopo, l'hanno rifatta, l'ha rifatta un producer italiano.
2: Albi?
0: Albi.
2: Salutiamo Albi, che
0: in realtà si chiama Paolo.
2: Diminutivo, ecco, stavo per dire di qua, di Salvatore, probabilmente. Allora, chi dicono i ragazzi?
0: Allora, intanto, vabbè, partiti a livelli altissimi oggi tra sigla nuova, jingle che sentirete, ma soprattutto il cantante che ci ha regalato una perla emozionale, bellissima. Prima però un saluto
2: a chi?
0: A tutti quelli che erano venuti a fare festa con noi a Marola.
2: Sì.
0: E poi ragazzi, la pioggia ha avuto la meglio, ma veramente inaspettatamente e all'ultimo.
2: Tanti ascoltatori.
0: E un quarto è iniziato a piovere.
2: Finché ancora stavamo tipo mangiando, facendo più o meno l'aperitivo, il pre-serata, avevamo trovato diversi ascoltatori, ci siamo fermati a parlare con tutti. Io mi ricordo ancora i nomi di alcuni.
0: Certo.
2: C'era Alessandro, Fabio con la Barbara, c'era Giorgia, la Giulia, siamo stati lì a parlare.
0: La Giorgia col gallo assassino.
2: Esatto, speravamo tanto di continuare a far festa per, insomma, per dare anche un po' più di ragione a quelli che hanno fatto strada per venire a far festa con
0: noi. Ad esempio Marco, che era venuto apposta per noi portandoci anche gli adesivi, bellissimo, e poi invece purtroppo, ragazzi, è andato così. Allora, per sistemare la questione, direi una bella canzone
2: allegra, allegra.
0: Allegra, vado.
3: Vieni o radio in mezzo a noi.
2: Però.
3: Vieni radio.
2: L'hai messo in 0,5.
0: No,
2: è in 0,5.
0: No, è quella. Anche aggiunto, scusate, oggi gli effetti del sonno sono devastanti.
2: Ma anche su di noi, tranquilli.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Pire il carrello.
10: Di più.
9: Vuoi fare scorta risparmiando?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt.

0: pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
1: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
2: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
3: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
0: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: On Radio Peter Pan.
7: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
8: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
9: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: è inevitabile.
1: Sì, sì, sì.
2: Vedere Il Far Away. Oh, mamma mia, quanti ricordi sta canzone.
0: Ah, cantata
2: mamma
0: bene
2: mia.
0: Però, eh.
3: Mamma mia.
0: Adesso la ricanta.
2: Far Away.
0: Senti.
4: Abbiamo suonata anche sabato sera a Cecchini di Pasiano. Volevo salutare tutti quelli che sono passati a far festa. Abbiamo suonata anche se è del 99, perché sai che con Andrea De Luca
0: lui fa il 2000 Heroes Plus.
4: Plus, perché può essere anche che ci sia qualcosa del 90, qualcosa del 2020. Mai dire mai, non si sa mai.
0: Infatti, proprio per come lo stavi dicendo, stavo lì per fare il punzecchiatore e dire mai del 99. Scusa, non si può suonare.
4: Pensa che a tante canzoni su cui avevo dei dubbi, lui mi ha sgamato che cercavo di che anno era la canzone, perché a volte non lo sapevo, dicevo ma scusa,
0: scusa, vediamo,
4: ma questa non è,
0: vediamo,
4: non è del 2000,
0: se la festa è il 2000 Heroes. Scusa, allora ragazzi, tra pochissimo la scotechina, quindi preparate le voci. C'era invece un ascoltatore che non era molto d'accordo con la nostra sigla,
4: cioè
0: nuova.
4: Abbiamo chiesto, devo di dire, dare il voto, tutti quanti hanno dato 100 milioni, lui ha detto no, pollice in giù,
0: pollice in giù. Io ho detto ma come mai non ti piace, ha detto dai, la base, secondo me base. Voleva anche aggiungere che la base era qualcosa da Teroni.
4: Ah, ok.
0: E poi ha detto ma volete mettere, potevate usare Irigaylor con Vamos a la Playa. Immagino, perché però mettere l'estate sta finendo a giugno, insomma.
4: Allora, mettiamoci sotto e la scriviamo.

0: questo è il, come si chiama, il riff.
1: Sì, può essere, scusa.
0: Dalle 7 alle 10 con il remix.
1: Speriamo
0: con il remix.
1: Speriamo di non far modare.
2: Da un euro, sto...
0: Danineo che è un'altra cosa, è un bar.
1: Ah, ragazzi, va bene, è solo lunedì, eh. È solo lunedì.
0: 7:42.
1: Grazie anche alla Chiara che ha mandato questo bel messaggio. Io vi adoro, ma quanto rido con voi. Chiara, vorremmo anche noi dire la stessa cosa, sì, ma quanto ci divertiamo.
0: Lei,
1: ma
0: in un certo senso stava dicendo questo.
3: Ma quanto vi divertite voi due a lavoro?
1: Adesso
3: ma quanto vi divertite?
1: Potete divertirvi anche voi e potete essere i protagonisti.
0: Bello.
1: Le altre radio dicono questa cosa, allora diciamola anche noi. Potete essere i protagonisti con le vostre voci.
0: Smettila,
1: subito in diretta.
0: Smettila. I vocalist diventate voi.
1: Sì.
0: Perché chi c'è in console?
1: C'è Matteo Monti che mette la musica. Voi fate i vocalist al 393-7366-240. E che cos'è? La scoteca?
2: No!
4: Allarma!
1: Ma come no?
5: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Nel The Remix Show.
1: Bravo Monti!
0: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: Buongiorno da Jerry Romano.
1: Ciao Jerry.
0: Perché la scottechina è una cosa seria.
1: È una cosa seria.
2: Alle 8 della mattina la musica per un attimo si trasforma in magia.
1: Magia.
2: Magia.

0: il nostro programma.
1: Ecco, per quelli nuovi che fossero arrivati solo oggi,
2: i remix sono È il disastro e il nulla, gli inutili.
0: Beh, perfetto, grazie mille.
3: Scotechina privé oggi, pochi regat per le strade, ma va bene così.
0: Anzi, ti dirò, meglio così. Che dice, parchineo?
1: Parcheggio oggi, il parcheggiometro 12%, pochino.

0: meglio il braghe rotto sul culo o il culo rotto sul braghe?
1: Cosa c'entra?
2: Uela.
3: Mi avete bloccato?
1: No.
3: Mi avete archiviato?
1: No, non ancora.
4: Quando ascolti la scotechina, alla prima e alla seconda curva, ti credo di andare prima.
1: Ci mancherebbe, figurati.
5: Il deremicio. Oh, ru.
1: Tradimento un bel ru.
4: Quando ascolti la scotechina.
1: Allora, vogliamo riascoltarlo? No, vabbè, allora lo riascoltiamo. Attenzione, ragazzi, informazione importante per tutti voi. L'avevamo detto, insomma, se non l'avevate ancora fatto, sì. Spero.
6: No, avete ancora qualche.
1: Riusciate, insomma, manca pochissimo. Sì. Manca pochissimo. Tra poco il programma diventerà premium e quindi fate come lui.
7: Ho appena ricaricato la gift card di Remix.
1: Bravo.
7: Per un mese non verrò archiviato.
6: Allora, lui è a posto, ma dalle 8 ci saranno dei cambiamenti, sì. Cioè una parte del programma diventerà a pagamento.
1: Quindi se non vi siete iscritti, andate a iscrivervi subito. Iscrivetevi. Bimbi, chiedete ai vostri genitori: ci siamo iscritti, iscriviamoci, che sennò non possiamo più ascoltare.
6: Allora, quindi gustatevi ancora gratuitamente e per poco il prossimo momento, che è quello del fuorigiri. Dopo aver ringraziato comunque Matteo Monti per la scotechina, che tornerà tutti i giorni, anche domani, dopo
1: anche domani,
6: sì,
1: anche dopo domani
6: verso le 7:40, e poi il venerdì in versione extended con la
1: scotechina.
6: Venerdì
1: è più lunga, molto
6: certo, quindi un sacco di robe belle. Questa canzone me l'ha suggerita un ragazzo. Hey!
1: Scritto
6: in direct, non mi ricordo, ma scritto in direct, ho detto questa ci starebbe, gli ho detto ma questa ci sta. Non ci starebbe.

0: pomeriggio nostro,
1: Ciao, un altro,
0: Un ascoltatore che mi aveva suggerito questa canzone ancora giovedì scorso.
1: Bravo, Joe, bellissima.
0: Ed eccola qua.
1: Che eleganza, Joe, ti è piaciuta.
0: Si chiamava String Breakers.
2: Sviolinamo con il basso che pompa. Oh, che bomba sto disco, ragazzi. Ciao.
0: Ciao.
2: Non c'è nessuno che viene archiviato. Non c'è nessuno che viene archiviato.
1: Aspetta.
2: Dai, che vemo, vemo una grinta.
3: Vemo.
2: Tutti al mare oggi. Andate a lavorare!
0: Sì, va al mare e lo rinfaccia.
1: Lui è qualcosa tipo lavoratori, una roba del genere. E attenzione invece, perché arrivano così a sorpresa quando meno te li aspetti.
0: No, però,
1: ci sono loro che le altre radio le vorrebbero, ma loro non ci vanno, stanno
0: non
1: qui.
0: Non lo so.
4: Buongiorno.
0: Ma parlano all'unisono proprio.
4: È l'ultimo giorno di scuola.
1: Uela.
0: Oggi ultimo giorno? Sono coordinatissime.
1: Niente ballottaggio allora. Sappiamo che nelle loro zone non c'è il ballottaggio.
0: Non c'è
1: il
0: ballottaggio sulle scuole, Eda.
1: No! Ci sono per le elezioni.
0: Ma pensavo che finisse a prescindere la scuola, invece no, dipende dalle elezioni.
1: Evidentemente sì. Okay. Per fortuna che arriva lui, il nostro motivatore, il nostro portagioia, il nostro Massimo.
5: Che ritmo oggi?
0: Sì.
5: Che ritmo?
0: Sì.
5: Dai, che è lunedì!
0: Lunedì!
5: Ciao da Massimo!

0: nostro l'abbiamo fatto, però adesso basta, eh.
1: No, effettivamente.
0: Basta fare i stupidi.
1: Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
2: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
3: Ah, buongiorno Remix.
4: Sì.
3: Buon lunedì a tutti. Un lunedì soleggiato. Ah, buongiorno Remix.
0: Vedi?
3: Splendido inizio di settimana, climaticamente parlando. Ma il lunedì sono highlight sportivi.
0: Sì.
3: Cobolli, grande. Alla sua prima finale Slam ha tenuto testa a Sverve. Ma lui un po' un vecchio marpione. Poi cosa dobbiamo dire? Kimi Antonelli. Sì. È entrato già nella storia. 5 su 5. Questo ragazzino, sì, ne sentiremo parlare. Ma soprattutto un saluto a chi? A Lewis Hamilton. Che porta di nuovo la Ferrari sul podio. Grande però. Lewis e la sua Kim Kardashian. Grande topolona. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio di settimana. Maestro Miyagi vi ricorda, cari genitori, dovete essere affidabili, non perfetti. E voi figli, felici, non farli felici. Sì.

0: usare i buoni pasto o solo cash?
1: No, solo cash, facciamo bene.
0: Tra poco inizia la parte premium del programma, se non vi siete ancora iscritti fatelo.
1: Fatelo. C'è poco tempo, anche perché potrete gustarvi nei prossimi interventi, nelle prossime ore, le nuove sigle, i nuovi jingle estivi del The Remix
0: Estate! Show.

0: sole, mare, radio.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
6: Le 8 da un minuto, ci sono le breaking news.
5: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto. 6 i capoluoghi coinvolti, Trani, Macerata, Lecco, Chieti, Arezzo, Agrigento, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Sfida su MPS nel risico bancario, da BPM proposta di fusione, l'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper, OPAS da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana su un polo importante come Monte Paschi. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto Gran Prix di fila vinto. MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev. Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1. Gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: eh beh, ma i nostri controlli.
10: No, no, no,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV-Line.
9: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV-Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
0: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
0: Devi provare.
15: Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: questa qua. Mia,
1: tanti ricordi. E i ragazzi sono già partiti stamattina, perché ricordiamo che tra poco cambieranno un po' di cose all'interno
0: sì,
1: di questo programma. Però non vogliamo.
0: Noi vi abbiamo già avvisati. Il programma sta per diventare.
1: Cominciamo togliendo le basi. Intanto.
0: Esatto, noto che non ce la facciamo, continuiamo a temporeggiare o niente. Allora, sta per arrivare la versione premium del programma, e quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. C'è chi propone di poter pagare la versione premium con salame e grappa. Comunque posso mettiamoci d'accordo.
1: Sarebbe un bel compromesso.
0: C'è chi ha scritto anche: e ragazzi, io intanto faccio il mese gratuito e poi vedo se disdire.
1: Allora, noi adesso facciamo il primo esperimento.
0: Cominciamo
1: tra un attimo, perché prima.
2: Oh ragazzi, ma la sigla nuova arriva o faccio prima dagli 20 euro a Fede?
0: No, la mettiamo!
1: Eccola, eccola!

primo esperimento con la versione premium. Da adesso in poi, nei prossimi 30 secondi, potrete ascoltare questo programma solo se avete pagato l'abbonamento. Se invece non l'avete pagato, sentirete solamente la base.

0: E voi che cosa ne pensate? Ditecelo. 393
1: di cosa?
0: Beh, quelli premium hanno sentito, possono rispondere.
1: È vero, è vero.
0: 393-7366-240.
1: Quindi sentono tutto tranne i topic. Questa è difficilissima sta cosa.
2: Attenzione.

0: hai capito che l'ha fatta anche lei? Tucca Macarena, Baby K, nuovo disco molto figo. E adesso invece facciamo un po' d'approfondimento, parliamo di sport e lo sentiranno solo quelli che hanno pagato l'abbonamento.
1: No, dai, a facciamo premium per tutti.
0: Meritatissimo, direi. E poi peccato, perché sarebbe stato bellissimo.
1: Mi è dispiaciuto, perché era lì fino alla fine, ma invece.
0: E passiamo poi al. E quindi speriamo bene, insomma, facciamo un in bocca al lupo, assolutamente.
1: Adesso. Bene.
0: E voi invece cosa?
1: No, dico. 9373 6624 0.
2: Ciao ragazzi, allora la nuova sigla molto gustevole. Per la cosa premium che non potrò ascoltare i topic, me ne farò una ragione, per fortuna ascolto solo gli argomenti.
0: Vabbè, sì, no, adesso a parte gli scherzi, due parole sugli avvenimenti sportivi che ci sono stati nel fine settimana. C'era qualcuno
1: tanta
0: che
1: roba.
0: Ci ha detto: ma come, non avete parlato di Kimi Antonelli?
1: Dobbiamo ancora iniziare il programma. Ieri c'è stato la gara, appunto, il GP di Monaco, dove ha vinto Antonelli, l'abbiamo detto.
0: Secondo posto Hamilton, al terzo posto qualcuno che neanche ho mai sentito, devo dire.
1: Ajar.
0: Vabbè, comunque è andata così. C'è stata anche la MotoGP.
1: Yes.
0: Peccato, perché mentre nella gara sprint Bezzecchi, se non sbaglio, era arrivato secondo o terzo.
1: E c'è stata una caduta, qualcosa, no?
0: Tipo la prima curva, Jorge Martin, che era lo spagnolo che ti dicevo, se proprio deve vincere uno spagnolo che vinca lui, perché è quello che mi sta più simpatico. Lui ha fatto strike, ha buttato giù Bezzecchi, anche di Giannantonio, ha vinto Marc Marquez, secondo Acosta, il terzo invece Bagnaia.
1: E poi ancora la Serie A del basket, lo scrivono anche gli ascoltatori, Reyel con la finale scudetto
0: contro Olimpia Milano e speriamo.
1: Dai. Quando si gioca il 18, leggo, mi sembra di aver intravisto.
0: No, ci sono un sacco di gare adesso,
1: gara 3, fanno... gara 2, gara 1, gara 5, gara 6, gara 7, fino al 21 giugno, ok.
0: Esatto, sempre che magari uno non vada sul 3-0, qualcosa del genere.
1: Chiudiamo con Roland Garros, che si è concluso finalmente.
0: Come finalmente?
1: Quanto è durato? È durato un mese, peggio comunque dell'America's Cup.
0: La finale tra Zverev e Cobolli, l'italiano ha lottato fino alla fine l'ha portata a casa Zverev, e va bene così, dai, bravo lo stesso.
1: C'è però una cosa di cui non abbiamo ancora parlato, lo faremo tra pochissimo, anche per quelli del piano free di questo programma, perché Regas, c'è stato un campionato bellissimo, un campionato europeo di hobby horsing. Radio.

0: Vegas. Se state ascoltando questo programma avete due possibilità: quella di rimanere con il piano base e quindi non sentire determinati argomenti, sì, notizie di cui parliamo, altrimenti pagate e sentite tutto.
1: Esatto, se volete iscrivervi alla versione premium lo sapete come si può fare. Tra l'altro chiedono se io c'ho l'ISE basso. Costa di meno il premium, sì.
0: Dovrebbero esserci
1: c'è uno sconto,
0: delle agevolazioni, sì.
1: La CGL, credo, qualcosa del genere, non lo so.
2: Buongiorno a tutti. Io credo che l'hobby horsing comunque potete tenerlo solo per quelli premium.
1: Beh, no.
2: Così noi,
1: tutti
2: poveretti con il base. Non ci ascoltiamo, sto hobby horsing.
0: No, cosa ne pensi? Di che cosa ne pensi dell'hobby horsing?
2: Perché a detta mia è uno sport con 3.000 virgolette aberrante. Aberrante.
0: Allora, intanto stiamo calmi con le parole, perché l'hobby horsing si è svolto questo campionato europeo, il primo campionato europeo.
1: Intanto spieghiamo di nuovo cosa è questo hobby horsing. Certo. Questo sport con elementi ginnici che utilizza cavalli a dondolo, cioè sono gli stick horses.
0: Avete presente l'equitazione? Ecco, senza il cavallo.
1: Fanno finta davvero, si mettono una scopa in mezzo alle gambe, sì, che sopra c'ha la testa del cavallo di peluche.
0: Esatto.
1: Partecipano correndo su questo percorso, saltando gli ostacoli, eccetera.
0: Certo, ma si portano a corredo comunque molti altri dettagli.
1: A Praga, quindi Repubblica Ceca, questo weekend c'è stato il campionato europeo di hobby horsing. 243 i partecipanti che sono arrivati da tutta Europa.
0: Sì.
1: C'erano diverse discipline come il dressage, il western trail e il salto ostacoli.
0: Ragazzi, io
1: guardate,
0: questo è uno
1: un
0: dei pochissimi sport, io sono dell'idea che ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, insomma, eccetera. Questo sport andrebbe vietato. Questo è quello che penso io. Sono aperto a tutti gli sport, ma questo davvero lo guardo e dico

0: Dove tutto questo, Edo, scusami?
1: Allora, tutto quanto potete trovare sul nostro account Instagram TheRemixShow_. E se non sai che cosa vuol dire underscore, te lo dico subito: è il trottino basso, ok? Esatto, quindi esatto. TheRemixShow con la THE su Instagram, cercando il profilo, trovi il video dal quale poi si vedono le immagini che arrivano da Praga del primo campionato europeo di hobby horsing.
0: Ma ascolta, Edo, il Remix Show è quello con la spunta blu?
1: No, no, okay, non ce l'abbiamo la spunta blu noi. Comunque, ragazzi, allora effettivamente avevamo già parlato, se non sbaglio, qualche settimana fa,
0: sì,
1: qualche
0: esatto.
1: mese fa, di hobby horsing.
0: Era già stato sul patibolo per essere giudicato da voi.
1: E purtroppo arrivano altri messaggi, eh.
2: Buongiorno. Praticamente questa è l'equitazione per i poveri, non hai un cavallo da mantenere, non hai tutta l'attrezzatura di equitazione costosa, ma è l'equitazione che possono fare tutti quanti praticamente.
1: Beh, insomma, posso dire, se non hai soldi per fare equitazione, a mio avviso vai a fare un altro sport, vai in piscina, prenditi le scarpe da corsa, vai fuori a correre.
0: Guardavo il video, il video dei partecipanti, dicevano che è davvero molto bello poter fare anche senza il cavallo tutte quelle cose.
1: Beh, allora noi adesso tra poco andiamo di là nello sgabuzzino, prendiamo le due scope e ci facciamo un video mentre corriamo per i corridoi facendo hobby horsing.
0: Ok, però possiamo scegliere magari che poi... testa mettere alla scopa.
1: Ne abbiamo di teste qua, volendo, guarda.
0: Salteranno delle teste.
1: Voglia, figurati. Sostituiamo con questo sport aberrante con la Parigi da bar.
0: La Parigi da bar è bellissima. Dopo la Parigi da car c'è anche la Parigi da bar.
1: Ah, pure quella fa.
3: Io 3 anni fa mi sono trovato ste atlete di hobby horsing lì in un hotel. Io posso dire che sicuramente non è uno sport, ma quanto fighe erano le tipe che lo facevano.
0: Poi vabbè, sono bambini.
1: Si è affezionato così.
0: Figa, onestamente. Davvero, le cose importanti dell'hobby horsing, eccole qua.

0: Ru.
1: È tornato.
0: Lui è fa fa fa Ru.
1: Hai notato?
0: Chissà se sta battuta l'hanno sentita tutti o solamente quelli che pagano l'abbonamento.
1: Questa
0: premium
1: era per tutti, questa era per tutti. Invece c'è un ascoltatore che già ci segnala che lui ci ascolta dal pezzotto.
0: No, ci hanno già inserito nel pezzotto.
1: Porca miseria.
0: Vuol dire che il programma.

0: Sport.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.

0: a ridare casa?
1: Devi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Devi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Devi semplicemente andare su Devi.it.
2: Perché Devi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Devi provare!
0: Devi fidarti!
5: Perché se non devi, non ci credi!
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, in via Cividale 24.
15: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Dopo il successo del primo venerdì, Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso, ingresso libero 18+.
17: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: nuova bellissima canzone di Bob Sinclair.
1: Dice canzone.
0: The beat goes on. E allora andiamo avanti, veloci, con questa nuova versione del Vermix Show.
2: Ma smettila di parlare così. Dai.
1: Ciao ragazzi, come sta andando stamattina? Vi piace questa versione premium del Vermix Show? Perché insomma, siamo impegnati. Sì, sapete quanto ce l'avevo impegnati per preparare lo show che sarebbe andato live da Marola al Marola Summer Festival e non siamo riusciti a far niente.
0: Cioè, veramente, una volta che arriviamo preparati ad un evento che ci lanciamo delle cose.
1: Lanciamola così al volo: per i primi che arriveranno al prossimo evento del Remix Show Live, ci sarà già un grande spettacolo, ve lo garantiamo.
0: Anche perché adesso quella roba lì che abbiamo preparato, non è che la buttiamo via.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Anche lui non butta via niente, secondo me. Qualcosa che avevano preparato l'anno scorso e che non hanno fatto. Cioè, secondo me, vedrai che sono delle idee che sono lì, che viaggiano nei copioni, che vengono stilati e poi buttati via.
1: Ovviamente stiamo parlando del Festival della Canzone Italiana, condotto da Stefano De Martino per la prima volta, l'edizione 2027. Sarà 2027? Non mi ricordo in che anno siamo.
0: 2027
1: allora, sì. Scusa, ogni tanto mi dimentico che siamo 2026, che l'anno prossimo è 2027.
0: Sì, la notizia che è arrivata durante il weekend in realtà sono semplicemente le date in cui si svolgerà la kermesse musicale nel febbraio del 2027. Dal 16 al 20. Allora io stavo guardando
1: quella
0: già
1: quella prima quale sarebbe stata?
0: Dobbiamo organizzarci
1: dall'8 al 14.
0: Dal martedì 16 a sabato 20. Allora 19 febbraio non si lavora. Ricordati che c'è la serata cover.
1: Ok.
0: Segniamo già se vuoi.
1: In che
0: sul
1: senso non si lavora, scusa.
0: Non possiamo lavorare, dobbiamo segnare sul calendario.
1: Fammi guardare se avevo già segnato qualcosa.
0: Ma come? Com'è possibile? Dai. No, non è possibile. Segna,
1: allora,
0: Andrea.
1: Sono libero per la serata cover.
0: No,

0: Senta, ti faccio una domanda personale. Volevo chiederti se ti è mai capitato di andare al cinema a vedere un film in IMAX.
1: Mi è capitato tantissimi anni fa, se non sbaglio, a Barcellona. Che tipo, dove c'è l'acquario, quindi alla fine della Rambla che c'è l'acquario, l'acquario, adesso è proprio l'acquarietto, voglio dire.
0: Vabbè,
1: un parco, no? Con tutti gli animali che ci sono lì. Sì. E se non sbaglio, lì dietro c'è pure un cinema IMAX. Che sono questi. Ho visto un video molto bello che faceva vedere quanto era grande uno schermo di un.
0: Sì, esatto, un 16 noni.
1: Sì, facevano vedere. Praticamente prendevano lo schermo dell'IMAX, sì, e ci mettevano la grandezza di un
0: di uno schermo
1: 60
0: normale.
1: Pollici, che è già grande,
0: okay,
1: grande,
0: okay,
1: no? E
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: vedevi
0: sì,
1: fuori
0: sì,
1: che era piccolissimo. Poi facevano vedere quanto era grande uno schermo del cinema normale. E poi facevano vedere che in uno schermo dell'IMAX ci passa un 737.
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: Boeing
0: sì,
1: 737 sì, sì, sì. Ci passa attraverso. Con
0: la cosa
1: aperte,
0: particolare poi dell'IMAX è che ha anche un formato particolare. Credo che sia più grande di quello che avevi visto all'epoca, perché questo è il formato espanso.
2: Madonna,
0: 1.43 primi.
1: No, 1.43 1. È come
0: sì,
1: 16 noni.
0: Esatto.
1: Cioè, dipende, è la proporzione.
0: Però non è 16 noni, è più simile a un 4 terzi.
1: Sì,
0: questa
1: sì,
0: è la,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: questione.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E allora uscirà al cinema il 17 o 16-17 luglio.
1: 16 luglio.
0: Odissea. Cioè, per farvi un po' di nomi, perché questo film qua è consigliato da vedere in IMAX, pure dal regista.
1: Minchia, ma noi dove ce li abbiamo gli IMAX qua?
0: Ci sono, ce ne sono,
1: ce ne sono.
0: Ma vicini? Sì, sì, sì, sì. Ce ne sono. E l'uscita, ecco, è stato così incentivato la visione in IMAX che come gadget che esce con il film di Odissea sarà dato proprio una piccola cinepresa.
1: Bello!
0: Sì, costerà 96 euro. Quindi
1: no, vabbè, adesso cominciamo a indagare.
0: Tra poco
1: lì
0: indaghiamo, sì.

0: c'è? Che succede?
1: Abbiamo fatto un po' di confusione.
2: Aspetta. Allora aspetta, l'unica cosa che ho capito è che si avvicina a 55 pollici, che è l'unica dimensione che capisco. Poi il Boeing lo vedo quando sto camminando in giro, forse penso in cielo, quindi non capisco che dimensioni ha. Poi cosa mi hai detto? 16 terzi, un quinto, 7 noni.
1: Stavamo parlando degli schermi IMAX, che in realtà abbiamo scoperto non essere così presenti, perché io ne ho visti 5 in Italia.
0: Sì, 5
1: o 6,
0: sì,
1: quindi poca roba.
0: Ci sono delle versioni che si avvicinano a quel tipo di visione, che sono un po' più immersive, con il suono un po' più tridimensionale, i colori più più forti, più
1: però
0: efficaci.
1: Il tipo proprio di schermo IMAX, che è molto grande, abbiamo detto è talmente tanto grande che potrebbe passarci attraverso un Boeing 737 in alcuni, perché adesso non è che tutti sono così grandi, c'è uno che è il più grande al mondo, insomma, dove appunto è talmente grande che ci passa attraverso un Boeing 737.
0: Sì, era un paragone.
1: Poi in realtà
0: non ci passa davvero,
1: si va di dimensioni, abbiamo letto 29 metri per 16 e mezzo,
0: questo non me lo ricordo,
1: una cosa del genere dovrebbe essere.
0: Però diciamo che si sta cercando di rilanciare questo tipo di visione del film in previsione dell'uscita di un grandissimo film che appunto arriverà in Italia il 17 luglio 16 luglio. Cast, per farti capire, Matt Damon. Matt Damon conosciuto. Tom Holland. Spider, eccetera. Anne Hathaway. Robert Pattinson. Zendaya. Charlize Theron. Tutti nello stesso film, che penso che sia costato una roba come 800 miliardi di dollari.
1: E pensa che bravi che sono stati a fare il planning per fare le riprese di questo film. Perché mettere insieme tutti questi attori importanti, chissà quanti anni ci hanno messo per arrivare a farlo. Cioè, hanno deciso tipo 10 anni fa.
0: Dovrebbe essere un filmone, quindi vedremo, insomma, aspetteremo questo mesetto più o meno.
1: E poi tutti a mangiare i popcorn
0: dalla cinepresa,
1: la confezione.
0: Aspetta, vediamo quanto costa, poi vediamo se
1: 70 come quella del Diavolo Veste Prada?
0: Sì.

0: mannazzata, ma mettete della musica bellissima, ti deve proprio voglia di andare a lavorare a fare dei bilanci, a calcolare delle tasse, a calcolare l'IVU.
1: È bello,
0: ma meno male che ci siete voi.
1: Grazie. Ciao e grazie a voi. Comunque questa cosa qua del cinema IMAX ci ha preso un po', perché ci ha incuriositi. Non abbiamo mai visto un film. Tu hai detto forse a Barcellona.
2: Sì, a Barcellona ho visto qualcosa, ma secondo me c'era uno schermo collegato proprio all'entrata all'acquarium di Barcellona, quindi poi vedevi in realtà non un film ma una proiezione su qualcosa con gli animali. Okay. Però bello, cioè, voglio
1: sì,
2: dire
1: Non abbiamo detto magari una cosa importante, che questo popcorn bucket, cioè il cestino dei popcorn che verrà distribuito durante il film Odyssey, è stato creato perché è la prima volta che viene girato un film interamente con camere IMAX, quindi è un po' un tributo a questo modo.
2: Abbiamo anche detto in realtà quanto è la proporzione poi di ripresa con le riprese fatte tramite IMAX. Lo schermo è alto 16 metri e largo 22, tradizionalmente sono dei 12, quindi 4 metri in meno, e 18 bella, quindi sempre 4 metri in meno.
1: Bella differenza.
2: Capito. E poi ancora abbiamo detto che ci sarà questo gadget qui, di cui ancora non conosciamo il prezzo, ma sappiamo quanto è costato il film.
1: Quanto
2: quindi
1: è costato?
2: Con tutti questi attori, con tutto questo cast, con tutta questa produzione, il budget attualmente siamo intorno ai 250 milioni di dollari. Probabilmente poi qualcosa in più con la promozione.
1: Sì, allora 250 milioni, che non è la cifra più alta mai spesa per un film, perché cercavo poi qual era il film più costoso della storia ed era Star Wars, Il risveglio della forza del 2015, che è costato circa 500 milioni di dollari.
2: E chissà quanto è costato Dracula. No, perché questa canzone si chiama Dracula. Era collegato, non so.
1: Secondo me Dracula è costato meno, comunque. Vorrei dire.
2: Sono in contento!
1: Quello ancora meno.

0: Andrea, ma che figura d'amore.
1: Beh, no, io non ho fatto niente, allora neanche Edo, ma se proprio dei due sarebbe Edo adesso.
2: Allora, specifichiamo bene, dai.
3: Sì, ciao ragazzi, ma l'apertura alare di un Boeing 747 è di circa 65-70 metri.
1: Cioè,
3: non vedo, non mi sembra che lo schermo sia così.
1: Chiaro, ho detto che lo schermo standard di un IMAX è di 22 metri di larghezza.
2: Lo schermo per essere un IMAX deve essere di 16 metri per 22 con le proporzioni. Se poi le proporzioni le tieni ma aumenti le dimensioni, puoi arrivare allo schermo IMAX più grande al mondo in Germania, a Leonberg, a Traumapalast.
1: Sì,
2: 38,8 di larghezza per 21
1: ma non
2: di
1: sono
2: altezza.
1: 60 metri come...
2: Ma io non avevo detto un 747, avevo detto un 737 che c'ha come dimensione alare tra i 28 e i 35 in base al modello.
1: Quindi avevi ragione te?
2: Col 737 ci sta, tra poco vi mettiamo anche il video sul nostro account Instagram.
1: E alla fine comunque aveva ragione Edo! Bravo!

0: Sport.
1: Pire il carrello.
2: Di più.
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiera è 3,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Radio Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 9 da un minuto.
3: Bellissima.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole.
4: La nostra spesa ha lì che arriva.
5: Bellissimo.
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita. Breaking
8: news. Buongiorno da Gerry Romano. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e BPER. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana di un polo importante come Montepaschi. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto, 6 i capoluoghi coinvolti. Vasta operazione antimafia a Catania, in azione 200 agenti supportati da un elicottero. Nel mirino il clan Mazzei, numerosi gli arresti in esecuzione. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto gran premio di fila vinto. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Questa è la breaking news di TGcom 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV-Line.
9: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV-Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ciao patatina!
15: Ciao patatino!
14: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè?
14: Buona, ma non fritta.
15: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
16: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
22: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
21: Spiega meglio.
22: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
23: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: misure. Mi viene il dubbio, ci passa pure dentro un aereo? Starei ora ad ascoltarvi così.
1: Parliamo di che misure arrivano alla fine. Vabbè, ragazzi, parliamo d'altro. È estate ormai.
0: Eh beh, sì.
1: Per quanto riguarda questo programma, c'è una backstory sulla sigla che state per sentire, perché abbiamo scoperto che negli anni 60 c'era un programma che si chiamava The Remix Show.
0: Sì.
1: E avevano una sigla. Noi l'abbiamo riciclata.
0: Molto bene.
1: E così la usiamo anche noi nel 2026.
0: Oh, 50 anni.

0: sole, mare, radio.
1: È stata rivisitata, no?
2: Ah, ok, perché pensavo di dire, non so, con Mike Buongiorno, qualcosa del genere, visto che ci assomiglia così tanto.
1: Terza ora del The Remix Show, anche d'estate ci siamo e adesso pronti per capire se il vostro weekend è andato bene oppure no.
2: È stato happy o non è stato?

0: sentire anche una versione di questa How Does It Feel, cantata dagli stessi che l'hanno cantata, ma tipo alle 3 del mattino, quando già, stanno ubriachissimi.
1: È registrata già così.
0: No, non, potrebbero fare meglio, secondo me.
1: Perché, ragazzi, vi abbiamo chiesto come è andato il vostro fine settimana da quel punto di vista e che segno siete, perché venerdì noi facciamo questa rubrica, o meglio, ci tengo a precisare, Edo fa questa rubrica.
0: No, io la leggo.
1: Che si chiama Astro Sexo Parade, è molto difficile da pronunciare, solitamente viene pronunciata come Astro Sesso Parade.
0: Sì, qualcosa del genere. Tornando invece per un secondo al venerdì. Venerdì scorso vi abbiamo dato i segni che sarebbero stati quelli infortunati. Adesso voi dovete farci la recensione. Ma questo venerdì uscirà la canzone che abbiamo sentito poco fa di DJ Matrix. Qualcuno ci chiede sempre, ma come si chiama? Come si chiama? Deve ancora uscire, ragazzi. Sì. Questo venerdì, stesso posto, stesse sagre. Anche questa è difficile da dire.
1: Stesso posto, stesse sagre.
0: Stesso parade. Stesso parade, questo weekend c'erano i quattro segni e
1: quali erano?
0: Erano quelli dell'acquario al quarto posto, il toro al terzo, il cancro al secondo e al primo i pesci.
1: Quindi se siete di uno di questi segni diteci se è vera questa Astro Sesso Parade o no.
0: Ma l'abbiamo sentito quest'audio?
1: No.
0: Sì, l'abbiamo sentito.
2: Ciao, Andrea da Padova, il mio voto è ND.
0: Ah, ND.
2: Non pervenuto.
0: No, ma scusate, però.
1: Pausa.
0: Cioè, riascoltiamo.
1: ND o NP?
0: ND non vuol dire non pervenuto.
1: No,
0: a
1: vuol
0: casa
1: dire non dichiarato.
2: Ciao, Andrea da Padova.
1: Vai.
2: Il mio voto è ND. Non pervenuto.
0: Ma scusami, beh,
1: sì, come,
0: Andrea di Padova.
1: Come il senso di questo ragionamento?
0: Ci credo. Toro, confermo, voto 6. Però conferma, capito? Quindi era lì, in classifica.
1: L'ha fatto o non l'ha fatto bene?
0: Bilancia, un bel 9,5. Abbiamo mangiato, bevuto, pinciato.
1: E allora è fatta.

0: scusa Edo, io mi ero distratto un attimo. Ma
1: dimmi.
0: Nel 2016 c'erano i pesci.
1: Sì, ma a me guarda, non ha funzionato.
0: No, era sbagliato.
1: Ha sbagliato tutto.
0: Cioè, io era lì che volevo arrivare, perché effettivamente
1: ha sbollato la classifica, Luca. Ha sbollato.
0: Al quarto posto acquario, terzo acquario. Posto toro, secondo posto cancro, il primo posto pesci.
1: Rendi conto che ogni volta che io e te entriamo in classifica poi è sbagliata, perdone. Non so come mai. Comunque, per l'Alice che invece pesci, attenzione,
0: ha pescato?
1: Teatro lei.
0: Ma
1: teatro.
0: Che teatro?
2: Sì, io sono Alice da Padova. Ciao, adesso Alice. Abito a casa del Sussile. Niente, io sono del segno del pesci e confermo il fatto che questo weekend è andata bene, perché abbiamo piazzato le bimbe dai nonni e io e mio marito abbiamo fatto il weekend da morosetti, cena e molto molto di altro.
0: Teatro. Ha detto molto di altro, non teatro.
1: No, ha detto teatro, ha fatto teatro.
0: No, vabbè, hai capito.
1: Lui invece, e non mi ricordo se era in classifica o meno, però c'è una storia molto divertente riguardo a lui in barca.
3: Sentiamo. Ciao ragazzi, allora, bilancia, è vero cazzo, ho mangiato e bevuto come bestia.
1: Vedi, bilancia.
3: Ma più bevuto da venerdì sera.
1: Non era in classifica.
3: E ieri per finire in laguna, in barchino,
1: perché?
3: 6 bottiglie in 4.
1: 6 bottiglie?
3: E c'erano anche 2 donne. Quindi abbiamo bevuto più noi maschi. Però non ho scopato un cazzo. Porca puttana.
0: Stai calmo.
3: Avevo il battocchio duro, ma niente.
0: Ciao. Dettaglio, però.

0: 9 top. Io bilancia, non ero in classifica, ma non mi sono tirato indietro. Bisogna rispettare la classifica della ascoltatrice.
1: Nonostante di solito comandare sia il segno di lei.
0: Storicamente, in questo caso invece, storicamente è così. C'è chi dice: il mio gatto è pesci, è sparito tutto il weekend, oggi mi sembra molto stanco, secondo me ha fatto il suo.
1: Scusami, capito? Il gatto si chiama Popoto?
0: Credo di sì.
1: Posso
0: sì.
1: dire che è un nome meraviglioso per un gatto, il
0: Poi,
1: gatto Popoto?
0: Attenzione, perché era arrivato anche un messaggio che mi aveva fatto ridere. Regas, volevo esprimere il mio parere sulla novità premium. Sono tanti anni che vi ascolto, vi trovo bravissimi, riuscite a trasmettere attraverso le vostre voci carica positiva, allegria, emozioni, anche informazioni, curiosità con leggerezza.
1: Sì, sì.
0: Come pochi riescono. Mi spiace però che sia stata fatta la scelta di silenziare e creare ascoltatori di serie A e ascoltatori di serie B.
1: Cosa sta parlando? Cosa sta parlando?
0: Della versione premium del programma, no? Perché non tutti possono sentire. Chi non ha pagato non può sentire.
1: Lorena.
0: Quindi attenzione, perché tra poco faremo i servizi in camera solo ed esclusivamente per.
1: Lorena, guarda, è che non c'è tempo. C'è tempo, però ti avrei risposto diversamente del grande, bravissimo ed educatissimo Edo che ti ha detto era una gag.
0: Era una gag, dai.
1: Lorena,
0: dobbiamo spiegare.
1: È andata bene, perché non ti meritavi questa risposta qua.

0: Spot.
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 6.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it. Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello Scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
19: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
18: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, osso collo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
19: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
18: Mmm, che bontà!
19: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
20: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: ma ti ricordi che ricordi?
1: Ti ricordi?
0: Mamma mia.
1: Parlamene,
0: ricordo.
1: Parlamene.
0: Mi ricordo.
1: Che canzone era?
0: Rich Girl.
2: Mamma mia, che inglese. I watch you girl again.
1: Esatto, hai pronunciato benissimo. Hai pronunciato benissimo.
0: Mettete questo audio a Federico quando dice Sound on Mountain. Così come se l'inglese dove improvvisamente diventa una parola.
1: Lo sai che succede così.
0: Ragazzi, scusate, ma quindi era una gag, ma i 25,99 euro che ho pagato per la versione premium dove sono finiti? Dice
1: no, ma tu li hai pagati per il pezzotto, questa è la verità.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ascoltate, chiedo per un amico, dov'è che si fa il pagamento per l'abbonamento Remixer Plus?
0: Ti mandiamo subito.
3: Grazie mille. Complimenti per il programma,
0: grazie.
1: Lui ha anche la foto in giacca e cravatta, perché chiaramente è uno che intanto investe in criptovalute
0: e che ascolta questo programma
1: e la versione premium
0: anche per quelli che invece non ascoltano la versione premium. C'è spazio per qualche servizio in camera dell'ultimo secondo, quindi se vi siete appena ricordati che oggi un parente, un amico, la vostra fidanzata, il cugino di terzo grado,
1: il fidanzato,
0: che ne so io, cose del genere, così compie gli anni, vive una giornata particolare, oggi è il vostro anniversario, oggi qualcuno parte e sta via 6 mesi,
1: bravo, uno va in pensione, l'altro ha un colloquio di lavoro, un primo appuntamento, si è rotto una gamba, deve fare un intervento alla gamba,
0: ditecelo 393 736 6240, tempo per gli ultimi servizi in camera su WhatsApp.
1: Esatto, dateci i numeri da chiamare, dai.
4: Attenzione,
0: 12 54.
1: No, non i numeri da mettere
0: quelli della tombola.

0: It's So Good, Troye Sivan dal 2023 con Rush, 9:47, Rush finale.
1: Sì, Rush finale, anche cutaneo, un po'. Abbiamo provato fino all'ultimo a trovare qualcuno da portare in diretta e l'ultimo tentativo che abbiamo fatto era per
0: Andrea,
1: che potrebbe avere risposto, adesso lo scopriamo. Pronto?
2: Ha risposto
1: ma non so se sta parlando. Pronto Andrea?
2: Sembra il programma di Rocky.
1: Niente, infatti non continuiamo a dire pronto.
0: Mi dispiace. Non risponde.
1: Mamma mia, risponde. Speriamo bene.
0: Allora, c'era...
1: Ah sì, scusate, per gli altri che invece vogliono chiedere per i prossimi giorni le telefonate, potete usare la mail servizioincamera@peterpan.it.
0: Bravi, bravissimi.
1: Sì.
0: Ok, allora ragazzi, dai, un po' di messaggi che recuperiamo velocemente.
1: Sì.
0: C'è chi dice, io volevo sapere come stava quello col batacchio.
1: Batocchio.
0: Sì, dopo le 6 bottiglie di ieri in 4.
1: Era la recensione dell'Astro Sexo Parade che spiegava che insomma non era andata bene.
0: Ci arrivano foto invece di bottiglie che vengono tirate fuori dalle botti in questo momento.
1: E io volevo fare un in bocca al lupo a quelli che tra un po', adesso non mi ricordo mai qual è il periodo esatto, quello della vendemmia, ma ho saputo che noi l'abbiamo sempre a settembre.
0: Agosto
1: forse. Vabbè, comunque ho sempre pensato, no, periodo di vendemmia, cioè cosa ne sappiamo io e te?
0: Poco. Ne sappiamo poco.
1: Ma è un lavoraccio tremendo,
0: Certo.
1: È tipo ma più tremendo di quello che pensi.
0: Ma come?
1: Cioè tipo sveglia.
0: Non lo sapevi?
1: No, ma è peggio di quello che pensi. Cioè tu pensi tante ore, è peggio.
0: No, ma lo so.
1: Tipo da che ora pensi?
0: Ma tipo dalle 4 del mattino, 5 fino alle 11 della sera raccogliere.
1: Ok, anche prima, dalle 2 del mattino.
0: Raccogli, porta, riporta,
1: cioè,
0: e via così, è gente che taglia. Dai, facciamo una cosa, mettiamo un altro disco molto figo, questo dei Prospa con Clooney, e poi vi diamo un po' di appuntamenti per questo weekend.
1: Bella!

0: Fiorenzo. Senti che bei nomi per il loro 30° di matrimonio.
1: Congratulazioni.
0: Quella! Bravi ragazzi. Bravo,
1: averlo saputo prima facevamo la telefonata.
0: E cavolo, ci ha mandato il messaggio adesso, ma
1: anche
0: non abbiamo
1: un altro
0: più tempo.
1: Ci aveva chiesto di fare una telefonata, però ce l'ha mandata con una nota audio e quindi noi non abbiamo il riferimento. Ragazzi, vabbè,
0: che
1: dai.
0: Figuraccia.
1: Sapete per cosa siete in tempo? Per organizzarvi per il fine settimana con gli eventi di Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Next event.
0: Ritorna il Karaoke World Record al Naviglio a Padova con Radio Peter Pan dalle 19. L'appuntamento lungo le tre console che ci sono al Naviglio a Padova con gli speaker e DJ di Radio Peter Pan questo mercoledì 10 giugno.
1: Esatto, quindi non solo weekend, anche proprio infrasettimanali.
0: Ormai è estate.
1: Invece il venerdì cominciamo a far festa anche con l'Aperi Village al Palmanova Designer Village di Aiello del Friuli, in provincia di
0: Oden.
1: Bravo, dalle 17 ci sarà l'aperitivo mentre fate shopping, mentre fate i vostri giretti e il DJ set con Marco Bax e Fede.
0: Io invece venerdì sarò con Thomas Menegazzi e saremo in diretta proprio dalle 21 e poi continuiamo per tutto il venerdì notte dal Mangio di Gagliarine per Sporty Party, il nuovo venerdì tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink.
1: Voilà, e il venerdì non finisce perché c'è il Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto dalle 23 in console, Lady Ellen, Marco Bax e l'animazione del Peter Pan 90210 e anche Rocky.
0: Quella!
1: Pronto? Pronto?
0: Non risponde.
1: E adesso chi c'è invece?
0: Risponde il nostro DJ Silver con il 2000 Heroes.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Silver.
6: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Siamo un po' in ritardo, Edo.
3: Molto, sì. Ciao. Quindi chiudiamo velocemente, salutiamo, ci sentiamo domani, che è martedì, ma con la puntata del mercoledì. Facciamo una cosa diversa.
2: Non ho capito bene. Comunque, scotechina, fuori giri, maestro Miyagi.
3: A domani. Ciao.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Sport.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
1: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Quiere que le ponga música pa que baile hasta bajo la bebé.
6: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
7: Le 10:03, l'ora della Generation.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Hai fame?
9: Sì.
10: Molta?
9: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
10: Fritto?
9: No.
10: Croccante?
9: Sì.
10: Dici sempre sì e no.
9: Eh sì.
10: Sì e no, Fiorentina.

0: finito il programma dei remix anche in versione premium. Che bella che è stata la versione premium, bellissima.
1: Cavolo, però ci sono state già le prime proteste perché a pagamento.
0: Cioè, quando avete detto quella roba lì che potevano sentire solo quelli che hanno pagato, bellissimo. Ho riso, ma proprio sto ancora ridendo dentro.
1: Vabbè, diciamolo, dai, i crediti di questa scenetta erano di John, quindi grazie John.
0: No, non è vero. No, non voglio prendermi paternità di sta cosa perché poi la gente è incazzata per la versione premium.
1: È il tuo programma, è il tuo programma.
0: Una cosa con la quale non sono d'accordo con voi è che avete iniziato oggi, 8 giugno, a suonare la sigla estiva, ma l'estate comincia il 21 di giugno, quindi io aspetto ancora 2 settimane. C'ho una sigla bellissima già pronta, ma la userò più avanti.

minuti dopo le 10, fino alle 13 la Generation. Nuova settimana, nuova scalata verso il milione, sarà bella lunga e impegnativa, ma se combattiamo insieme sarà facile. E sbadabim e sbadabam. Che scalata che ci aspetta. La prima di giugno con le scuole chiuse, quindi magari meno traffico, però se c'hai figli devi portarli un po' di qua, un po' di là, dai nonni ai centri estivi, cambia la routine, settimane di adattamento. Settimana particolare anche per questo programma qui, perché nella seconda ora torna il gioco con Volotea quando arriva Emma Rossato. Anche questa settimana ogni giorno un voucher del valore di 200 euro per viaggiare in una destinazione Volotea a vostra scelta, qualora vinciate però. Poi c'è la sala giochi nella terza ora, con anche lì dei premi bellissimi, quelli con Sand Beach Sottomarina. Io la prima mezz'oretta di questo programma vorrei dedicarla al tema coppie, cose che stanno benissimo insieme, poi vi spiego il motivo. Nel frattempo ho rubato un disco dall'archivio di due voci che si sono sposate un paio d'anni fa e hanno creato un capolavoro. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Due voci nate per stare insieme, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Disco rubato dall'archivio per cominciare insieme questo lunedì di Peter Pan Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

0: Star Sailors assieme agli Offenbach, Four to the Floor. Ciao, io sono Joe, nuova settimana di Peter Pan Generation che comincio parlando di cose che stanno bene insieme. Tutto nasce dalla gara di ieri della Formula 1 che mi sono goduto perché ha un fascino incredibile la gara di Monte Carlo. Poi c'era Kimi Antonelli che partiva in pole, alla fine dopo mille cose, avventure, gara fermata, poi l'asfalto che si staccava da... è riuscito a vincerla, l'ha portata a casa e ha battuto il record del pilota più giovane nella storia a vincere quel gran premio lì, stracciando il record precedente che apparteneva ad Hamilton, che l'aveva vinta a 23 anni, lui 19, ne fa 20 ad agosto, quindi tanta roba. Però poi sul podio c'è quell'abbinamento di inni che mi ha portato indietro di tanti anni, cioè l'inno italiano, che è quello di Antonelli, abbinato all'inno della Germania, che è quello della Mercedes. Ok, tanti anni fa era l'opposto, quindi c'era l'inno italiano della Ferrari abbinato all'inno tedesco con Michael Schumacher, e quei due inni lì sono quasi fatti per sentirsi uno dietro l'altro. E mi è venuta in mente una scena di Tre uomini e una gamba, quella dove si parlava del simposio di Platone.
1: Allora, secondo Platone, l'uomo una volta era così, come questa mela, perfetto. Bastava se stesso ed era felice.
0: E poi?
1: Non c'erano distinzioni fra uomini e donne, c'erano soltanto questi individui perfetti e felici. Solo che un giorno Zeus, che era geloso della loro perfezione,
0: L'ha tagliato a metà e quindi da lì ha cercato la sua metà per tutta la vita. Da qui al 393-7366-240 ti chiedo quali sono quelle cose che sono fatte per stare insieme. Dai!

0: Radio Peter Pan, fammi salutare Leo che dice: oh, e oggi Gio voliamo alto, il simposio di Platone. Sì, vabbè, ma in realtà non era così complicato, lo hanno spiegato anche Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre Uomini e una Gamba, quindi è una roba della quale si può parlare. C'è il mito degli androgini, secondo il quale all'inizio l'essere umano era completo, aveva quattro braccia, quattro gambe, due volti, dei mostri fondamentalmente. Poi Zeus, che era il massimo della divinità, era invidioso, ha detto: ah, adesso vi toglie a metà, così avrete una faccia, solo due braccia e solo due gambe. Ci siamo arrangiati nel frattempo, però poi siamo andati alla ricerca di qualcosa che ci completasse. Ci sono delle cose che sono nate per essere messe insieme. Ad esempio, saluto lei che dice: buongiorno, buongiorno Gio, la coppia che sta bene insieme, ma tu e Angelo PA1? Sì, però una volta a settimana, perché di più mi sa che faccio un esaurimento nervoso. Oppure qualcun altro:
1: figa Gio, ah, io direi che l'Inter con il cartone alla grande, un abbinamento mostruoso.
0: Ma ancora, dopo tutto sto tempo, dopo sta stagione qua, ancora il coraggio di parlare. Patate e piselli, dice qualcun altro, in tutti i sensi, alla grande. Siamo partiti veramente alla grande. 393-736-6240, pane e salame, pane e Nutella, ci sono delle cose che sono nate per essere messe insieme. Prova a pensarci, ma soprattutto ditecelo.
2: Peter Pan Generation.

0: tutti in Peter Pan Generation, che forza!
1: Io Medusa, don't wanna go home. Stiamo parlando nella generation di quelle robe che sono nate per essere messe insieme, che stanno bene insieme. C'è Elisa che è molto romantica, dice: oltre a me e mio marito, dolcina, il cocco e il cioccolato, un'altra cosa molto dolce. Fra poco torniamo, chiudiamo questa cosa qui, ci sarà l'oroscopo, il GR sti cazzi, quindi state con noi nella generation.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Deghi aprire la pagina deghi.it.
5: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi deghi solo cliccare.
5: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Il carrello.
15: Di più.
14: Vuoi fare scorta risparmiando?
15: Di più.
14: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
17: il
16: un
17: tempo
16: operatore.
17: Di attesa.
16: La preghiamo super.
17: Premi 2,4
16: per avere assistenza.
17: Sarai contattato.
16: Forse.
18: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
19: Buongiorno, come posso aiutarla?
20: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taeg 1,22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
21: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
23: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
24: Perché Nova del gusto è la prova.
25: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
26: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
27: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
26: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
27: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
28: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: correva l'anno 2008, Nio, Miss Independent. State ascoltando Radio Peter Pan, buon lunedì, ciao, io sono Gio, c'è da chiudere una domanda del cavolo con due Z. Mentre Nio parlava di Miss Independent, quindi una donna indipendente che fa le cose da sola, io sto parlando di cose che in realtà si abbinano bene insieme, tutto partendo dagli inni, l'inno d'Italia e l'inno della Germania, che abbinati lì sul podio della Formula 1 a volte ritornano. Qualche anno fa con la Ferrari e Schumacher, quest'anno con Antonelli e la Mercedes. Ci sono delle altre cose che stanno sicuramente bene insieme, ad esempio la sera dice panna e salsiccia. Molto culinari siete, ma mica solo cucina, eh?
1: Ciao Gio!
0: Ciao!
1: Il sapone e la pelle. Tu dirai, è scontata come cosa, io ho chiesto altro. No, non è così scontata quanto pare. Il sapone e la pelle, ragazzi, lavatevi.
0: Lavatevi, è importante. Birra e schiuma. Senza schiuma è penale, sì, però basta che non sia il contrario, schiuma con un po' di birra. Mattino e caffè, senza entrambi la giornata non parte. Questo è il messaggio che manda Irena. Oppure frico e frice, qui ci colleghiamo col Friuli Venezia Giulia. Però dipende come li abbini, proprio dal punto di vista culinario. Deve essere il frico che sa di frice, la frice che sa di frico. Oh, è strano. I colori, il blu e il nero. Però vabbè, Giovanni me lo dice dal punto di vista dell'Atalanta, io lo dico dal punto di vista dell'Inter, comunque. Comunque, quei due colori lì, il blu e il nero, sta di fatto che stanno bene insieme. Chiusa questa storia, un paio di dischi, scopriamo i segni che vanno bene, quelli che no, i migliori, i peggiori, quelli rimandati a domani.
2: Peter Pan Generation.
3: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, ti chiedi

0: proposito di cose che stanno bene insieme, evidentemente Olivia con l'uomo del quale ha bisogno. Però messaggio anonimo: Joe, un'ottima abbinata? Io e la mia amante. Aia. Segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì, cominciano la settimana ai 100 all'ora, proprio col gas a tavoletta. Sono nell'ordine il toro, il cancro, il capricorno e i pesci. Questi ok, gli altri non citati, malino.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Non è la vostra settimana perfetta, almeno come inizio, ma rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali di giornate, i migliori e i peggiori. Partiamo dai più fighi. Con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori, quelli dello scorpione. L'anguria è composta al 92% di acqua, una persona normale al lunedì è composta al 92% di desiderio di weekend. La differenza la fa il restante 8%. Per l'anguria è la somma di zuccheri, carboidrati, fibre e vitamine, mentre per te il restante 8% è composto da fascino, astuzia e scelte azzeccate. Un successo al 100%, i più fighi, quelli dello scorpione.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravi, ragazzi.
1: E non
0: grandi.
1: Applaudo.
0: No.
1: Con ironia.
0: L'ironia la mettiamo per gli ultimi, i peggiori di giornata. Quelli dei gemelli.
2: Oddio!
0: Male,
2: no!
0: Gemelli,
2: Dio, ti prego!
0: Male.
2: No! No! No! No!
0: Gemelli peggiori. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: notte non riesco a venire al lavoro. Professore finge un malessere per andare all'addio al celibato dell'amico, ma una foto sui social lo incastra.
1: E sti cazzi!
0: Grande classico, sarà successo a tutti. Questa invece è arrivata al Corriere della Sera, quindi attendibile. Scoperta in Cina una nuova specie di serpente a due teste. La coda diventa una falsa testa contro i predatori. Vedi che tanta gente.
1: E sti cazzi!
0: Ce l'ha la seconda testa al posto delle chiappe, cioè diverso. Dal leggo, VIP in vacanza, Ilary Blasi ad Atene, Totti in Turchia, Elodie con Nidiretta Leotta, Belen al Polo Club, Chiara Ferragni in Spagna.
1: E sti cazzi!
0: E noi qua a lavorare. Fanpage.it, Max Verstappen mostra in diretta la casa dove vive a Monte Carlo. È quella, 100.000 euro al metro quadro.
1: E sti cazzi!
0: Porca miseria economica! Questa arriva da ADN Kronos. Zverev, show dopo trionfo a Roland Garros, dichiara: sono un po' ubriaco.
1: E sti cazzi!
0: Lui dopo aver vinto, noi anche senza vincere. Dal Gazzettino, Totti e lo scherzo alla turista che lo scopre, la reazione esilarante dell'ex calciatore.
1: E sti cazzi!
0: Sempre comunque il numero uno, Totti, fa gli scherzi. Dalla Stampa, la cura di Cesare Cremonini, e adesso riparto dal sax.
1: E sti cazzi!
0: Prima invece ripartiva dal sex. Attenzione, TGCom 24, sezione gossip, titola: Rose Villain è diventata mamma, è nato il figlio. Fra lei, Rose Villain e 6PM doveva avere un nome strano ed è Francis Knight. Molto bello. Sempre su TGCom 24, dai, chiudiamo con questa. Bergamo, le rubano la bici mentre è in comune dall'assessore della sicurezza.
1: E sti cazzi!
0: È tutto giusto.

0: Capolavoro. Dal 2010, Yes, Replay, state ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Per chiudere l'ora ho tenuto in fondo questo messaggio, quindi una signora dice: dalla signora delle pulizie ti dico sta cosa, una abbinata perfetta, il WC e lo scopino per pulirlo, signori, usatelo, molto meno scontato di quello che si pensi, cavolo con due Z, c'hai ragione, è una roba disgustosa. Entri nei bagni pubblici, anche nei locali, così ti trovi veramente le sgo, dici ma la gente, ma come a casa propria lo farebbe? Evidentemente no. Fra poco torniamo. Gemma Rossato, state con noi.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro. €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da €1,990. Camera completa da €2,800. Cucina da €4,800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Le 11:02.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ehi! Abbassati un po'.
10: Perché?
11: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a €3,69 con carta fedeltà.
12: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali migliora la vita.
13: Peter Pan Meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. La giornata di lunedì si presenterà di bel tempo prevalente su tutta l'Italia settentrionale, sia al nord-est anche per quanto riguarda il nord-ovest, con però lo sviluppo dal pomeriggio di temporali di calore su Alpi e Prealpi. Altrove in pianura e al mare una giornata di cielo sereno poco nuvoloso con caldo tipicamente estivo ma senza eccessi. In vista di metà settimana un nuovo cedimento all'alta pressione determinerà temporali, specie tra le giornate di mercoledì e giovedì anche in pianura, con un nuovo calo delle temperature. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. C'è da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
17: È permesso?
16: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore è anche carino, sa?
17: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o...

0: Katy Perry, If We Ever Meet Again, cioè se ci incontrassimo di nuovo. Eccola qua.
1: Ah, eccola qua.
0: Ci siamo incontrati di nuovo.
1: Proprio qui a Radio Peter Pan.
0: Cioè, strano, perché io vengo spesso in questo posto, ci incrociamo raramente. Piacere, Gio.
1: Piacere, Emma.
0: Ciao, buongiorno. Ma Emma di cognome?
1: Rossi.
0: Rossi?
1: E lei invece?
0: Mi ricordavo di un Emma Rossato, quindi
1: no,
0: non sei
1: non
0: te.
1: Non sono io.
0: Mi hanno raccontato che questa Emma Rossato lo scorso weekend è andata a fare la vocalist a un evento insieme ad Alice Fassina,
1: sì,
0: la velenosa.
1: Sì.
0: Che faceva sulle mani, la gente alzava le mani.
1: La gente alzava le mani, ma l'ho conosciuta anch'io una Emma così, sai?
0: Che poi la stessa Emma,
1: sì,
0: l'avevo vista venerdì qui.
1: Ah, davvero?
0: Sì.
1: No.
0: E non mi aveva raccontato che era stata alle prove del concerto di Eros Ramazzotti, invitata dallo stesso Eros Ramazzotti.
1: Ma perché secondo me sono amici per quello. Comunque
0: che sei. Non solo, ha scroccato anche i biglietti per i genitori per mandarli a vedere il concerto.
1: Ma guarda, io lo saluto, gli faccio un grandissimo saluto perché ci sta anche ascoltando.
0: Davvero?
1: In questo momento. Sì, perché gli ho detto che siamo in diretta.
0: Ah.
1: E quindi ci sta ascoltando.
0: Com'è stato? Allora, io non ho mai assistito alle prove di un grande concerto.
1: Ok.
0: Concertini piccolini sì, però concerti grossi è un'altra roba. Ho visto nelle stories private che hai messo che si erano messi a giocare a calcio.
1: Sì, alla fine le prove le ha fatte la band, tutti quanti, lui abbiamo giocato a calcio tutti assieme perché eravamo appunto allo stadio dell'Udinese.
0: Professionista.
1: Quindi è apparso un pallone, è stata la rovina delle prove.
0: Comunque bello assistere alle prove?
1: Sì, no, bello.
0: Ripetono tante volte le cose?
1: Ma
0: fanno sa, prova a portarmi una birra anche
1: più
0: loro.
1: più o meno
0: c'è
1: sì.
0: Un nostro classico. Fra poco giochiamo per assegnare
1: il ticket Volotea.
0: Bello.
1: Mamma mia.
2: Attenzione,

0: L'originale dei Jatty Ranks, I See You, ripresa da Albi su Peter Pan, suona così. Il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea, sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
2: Volotea.
0: A maggio Volotea ha festeggiato 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Adesso gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
3: Sapevate che con Volotea la vostra vacanza inizia ancora prima di decollare? È conosciuta per rendere tutto facilissimo. Voli diretti, un'ampia scelta di mete e un personale così cordiale da farvi sentire subito a casa. E il bello è che lo fa a prezzi imbattibili. Non restate a terra, scoprite tutte le destinazioni su volotea.com o nella vostra agenzia di viaggi.
0: Anche perché se andate sul sito volotea.com trovate per l'appunto tutte le destinazioni. Noi giochiamo con due aeroporti di partenza, Verona e Venezia. Da lì se ne possono raggiungere solo una parte. Tutto il complesso. Quindi se vai a studiare sei già preparato. Noi saliamo a bordo di un Airbus della flotta Volotea, però non sappiamo dove stiamo andando. Appena senti l'indizio, prova a individuarlo. Guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
3: Verona. Dopo qualche minuto di volo, noti che l'aereo punta decisamente verso sud-est, ma il mare e le nuvole rendono impossibile capire ancora la destinazione.
0: Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione mancano
3: 2 ore e 30 minuti circa.
0: All'arrivo troverai, dal punto di vista meteorologico,
3: una giornata luminosa con sole quasi ovunque e una temperatura intorno ai 28 gradi.
0: L'assistente di volo ti dice che appena atterrato devi assolutamente provare quella specialità tipica lì.
3: Il Dacos, pane d'orzo con pomodoro e feta e il miele locale con yogurt greco.
0: I passeggeri attorno a te parlano animatamente, si stanno organizzando
3: per una visita a un luogo antichissimo dove secondo la leggenda viveva il Minotauro. Hai capito?
0: 393-736-6240, messaggio scritto / messaggio vocale. Dove stiamo andando con questo Airbus della flotta Volotea? Tra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.

0: segnare un voucher del valore di 200 euro per viaggiare in una destinazione volante a vostra scelta. Oggi stavamo andando, ma non sapevamo dove. Stavamo andando verso sud-est.
1: Sì, partiti da Verona.
0: Circa, per arrivarci?
1: Due ore e 30 circa.
0: Meteo?
1: 28 gradi.
0: Bello caldo.
1: Bello saldo.
0: Che si mangia là?
1: Il dacos, che è un pane d'orzo con pomodoro e feta. E poi anche il miele locale con lo yogurt greco.
0: Lo yogurt greco, che buono. C'è anche la feta greca?
1: Buona.
0: Gite da fare in quel posto?
1: Andare a vedere dove, secondo la leggenda, viveva il Minotauro.
0: Minotauro, aiuto. C'era quella canzone di quando ero bimbo, che ricordi? Dove stiamo andando?
2: Creta.
0: Sì, però è più specifico. Dove stiamo andando?
3: Mykonos.
1: No.
0: Non è Mykonos.
1: Oppure
2: Barcellona.
0: Barcellona, no, no, siamo proprio in un'altra direzione.
2: Creta.
0: Creta o Greta?
1: Lui ha detto Greta, secondo
0: Dici?
1: Me.
2: Lo so, Mykonos.
0: No, Mykonos non
1: niente,
0: era.
1: Niente.
2: Atene.
0: Sono più o meno tutte lì. Se non è.
1: Senti. Anche lei.
3: Rodi. Stiamo andando a Rodi.
0: Stiamo andando precisamente a
1: Eraclion.
0: Il più veloce a individuarlo si porta a casa il voucher di 200 euro di Volotea. Lui è
1: Michele Lobba.
0: Secondo me Michele è con la I, non con la L. Però
1: cosa?
0: Sarà in maiuscola. Jobba, non Lobba.
1: Può essere, è vero.
0: Michele, inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea, sei già là.
4: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
5: Volotea,

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero!

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo, binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: 2010, Rihanna, Rude Boy. State ascoltando Radio Peter Pan, riapre la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Puntata molto greca questa.
1: Molto greca.
0: Perché io nella prima ora stavo parlando del simposio di Platone, quello secondo il quale l'uomo era un essere perfetto, poi è stato tagliato a metà da Zeus che era invidioso e quindi poi per tutta la vita cerchi la tua metà.
1: Ah, sì.
0: E quindi si parlava di cose che stanno bene insieme. La destinazione Volotea con la quale abbiamo giocato era...
1: A Eraclion.
0: Era Eraclion, tra l'altro Matteo, che saluta e ringrazio. Grazio dice dove ha giocato la nazionale di Baldini ieri sera battendo la Grecia di misura 1-0 con
1: perché
0: gol di
1: Esposito.
0: Pio Esposito.
1: Chissà perché l'abbiamo scelta oggi.
2: Ha segnato l'Inter.
0: Porca miseria, ha segnato l'Inter anche ieri sera che il campionato è finito. E da qui abbiamo detto, dato che venerdì era venuto fuori il discorso delle divinità, adesso
1: sì,
0: era venuto fuori a Eraclion, quindi a Creta, il discorso del Minotauro, del labirinto,
1: sì,
0: di Minosse.
1: Sì, che sia nato lì, che ci sia la sua tomba, tutto quanto.
0: Eccetera, eccetera. Abbiamo detto, ma il dilemma di oggi potremmo farlo diverso, invece che scegliere fra due opzioni. Facciamolo fra tante.
1: Tante opzioni, sono tanti dei dell'Olimpo.
0: Dilemmone. Qual è il dilemma di oggi?
1: Qual era la divinità che voi volevate essere da piccoli?
0: Allora, a parte che non
1: o
0: è
1: o anche
0: vero.
1: Adesso quale vorreste rappresentare?
0: Decidilo adesso. Tra poco te le elenchiamo tutte, però alcune dovresti ricordartele perché le hai studiate a scuola.
1: Sì, no, io non le ho studiate.
0: Davvero?
1: Lo odiavo etica.
0: Quindi fra tutte le divinità greche c'era Zeus, era Poseidone, Demetra, Atene, eccetera, eccetera. Qual è quella che ti ha sempre affascinato di più?
1: Ditecelo.
0: 393 73 66 240. Radio

0: Motamotamo su Peter Pan e nella Generation stiamo parlando di divinità greche perché erano politeisti.
1: Eh sì, è vero, ne credevano in tanti.
0: Tanti che facevano cose diverse. Elenco, prima di tornare alla domanda, si parte da
1: Zeus,
0: il re degli dei, signore del cielo, dei fulmini e del tuono.
1: Era
0: la regina degli dei, dea del matrimonio, della famiglia e della fedeltà.
1: Poseidone,
0: quello del mare che faceva casino, terremoti e cavalli, non so il cavallo cosa c'entra. Ah, forse per la cosa di Troia. Ah. Poi
1: Demetra,
0: dell'agricoltura, del raccolto e della fertilità.
1: Atena,
0: sapienza, strategia militare e artigianato. Bella Atena.
1: Apollo,
0: sole, musica, poesia, profezia, medicina.
1: Artemide,
0: caccia, animali selvatici, luna, protettrice delle fanciulle. Poi vabbè, c'è quello della guerra,
1: Ares,
0: quella della bellezza,
1: Afrodite,
0: amore e desiderio.
1: Efesto,
0: poi quello dio del fuoco,
1: Hermes,
0: messaggero di Hermes.
1: Io conosco solo Hermes, scusami.
0: Hermes, quello delle borse. Non è quello, è il messaggero, quello che portava in giro le lettere. E poi
1: Estia,
0: che era anche Dioniso, quello del vino, fondamentalmente.
1: Chi volevi essere te?
0: Ma sai che mi attira molto Apollo, sole, musica, poesia, profezia.
1: Perché fai le palle di pelle di pollo.
0: Tutti i pesci vennero a galla per vedere le palle di pelle di Apollo.
1: Ah, beh.
0: Fatte di pelle e anche figlio d'Apollo.
1: Io avrei voluto tanto essere Afrodite.
0: Perché?
1: Perché la dea della bellezza, dell'amore, del desiderio.
0: L'abbiamo chiesto anche a voi, è arrivata un po' di roba. Adesso ci riflettiamo su e poi facciamo un riepilogone.

0: altro Garrido. State ascoltando Radio Peter Pan. Si è parlato di divinità greche, vi abbiamo chiesto qual è quella che vi ha sempre affascinato di più. Tanti hanno risposto: non mi interessano quelle greche, ce n'era un'egizia in particolare che era Anubi. Però vabbè, insomma, ragazzi,
1: chi era Anubi?
0: Era quello che aveva le sembianze canine.
1: Ah sì, il cane
0: sì, vabbè,
1: senza pelo.
0: Senza approfondirla, adesso non entriamo nello specifico.
1: Ah, faceva ridere. Okay.
0: C'è una serie su Netflix che si chiama Chaos, che si scrive con la K, Chaos, che è ambientata ai giorni nostri, ma ci sono comunque le divinità greche, quindi c'è comunque
1: bello.
0: Zeus, Era, Afrodite, eccetera, eccetera, che si interfacciano con un mondo che è quello attuale. È carina.
1: Dovrei guardarlo così magari mi faccio un po' una cultura degli dei, perché non ne so niente, veramente.
0: Che dicono i ragazzi?
1: Ma Afrodite aveva in sposo Efesto, che a compenso era uno degli dei più brutti.
0: Davvero? Quindi ecco, la dea della bellezza stava con un cesso. Vabbè, è la controparte.
1: Lei invece dice questo, senti?
2: Ciao, Radio Peter Pan, sono Cinzia.
1: Ciao, Cinzia.
2: Allora, in epica, la dea Diana, che è la

0: dea della caccia, aveva come secondo nome Cinzia. Oh, quindi no, diciamo che a me piace molto la dea della caccia. E quindi sono io, c'est moi.
1: Cacciatrice. C'est moi. Ma Emma, sei tu la nostra Afrodite.
2: Grazie.
1: Così hanno scritto gli ascoltatori.
2: E poi lui scrive Eros, deo dell'amore.
1: Ma no, a parte che è Dio, deo in dialetto il veneto deo. È il dito. Dai, chiudi con lei.
2: Con
1: che
2: lei,
1: dice?
2: Senti.
3: Ciao, Radio Peter Pan.
2: Ciao.
3: Io, non solo da piccola, ma anche adesso, avrei sempre voluto essere Artemide, la dea della bellezza.
2: No.
3: Ciao.
2: No,
1: Artemide era
2: della caccia.
1: Allora vedi che abbiamo
2: vedi
1: fatto
2: che ho imparato.
1: Un casino, porca miseria.
4: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: divinità greca in questa mezz'oretta della Generation. E mi ha rossato nel fuori onda appena ha detto una blasfemia.
1: Cosa ho detto?
0: Andrea, un ascoltatore, ha citato un vecchio sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo. Lo stavo riguardando per trovare il punto esatto e mentre lo guardava Emma ha esclamato:
1: a me non fanno ridere.
0: No, non è vero, come fa a non farti ridere Aldo, Giovanni e Giacomo?
1: Ma te lo... ho guardato tutti quanti i film, alcune volte guardavo i video, non mi sconquiferano.
0: Però c'era la scenetta, quella di Pdor, figlio di Khmer, all'interno di uno spettacolo che era Telchi e il Telun. A un certo punto Pdor diceva questa cosa, parlava di una divinità.
2: E ricordati che sei il cospetto di Pdor, colui il quale ha amato le mille dee, tra cui la dea Berta, la dea dalla gamba aperta.
0: Ah. E tutti giù a ridere. Andrea se la ricordava, ce l'ha citata.
1: A me fa ridere quelli che ridono.
0: Che bello. Comunque, le risate finte negli sketch fa ridere. Tra poco torniamo, che c'è?
1: La sala giochi!
3: Pire il carrello. Di più. Vuoi fare scorta risparmiando? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
8: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Hey, hey, here come the trouble.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12.02.
0: C'è il notiziario.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
11: news. Buona giornata da Umberto Cascone. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Montepaschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio. MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%. San Paolo affonda a meno 4. Caporalato in Piazza Duomo a Milano. Indagata la legale rappresentante di un bar. Avrebbe sfruttato 3 stranieri vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni. Il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto. Non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di Digicom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, diciamo, certo.
12: Eh beh, ma i nostri controlli.
13: No, no, le mie sono migliori.
12: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV-Line!
15: Maniaci della qualità. Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
16: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Che la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
18: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
17: Cioè?
18: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo.
22: Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro, con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ragazzi, che ritmo!
1: Il disco, correva l'anno 2015, Belong di Justin Bieber, sorry, terza ora della Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe.
2: Ciao, sono Emma.
1: Ciao, c'è anche il computerone.
3: Ciao, Joe.
2: Chiedimi scusa, computerone, no. Ma dai, ma...
1: Per cosa?
2: Perché mi dice sempre che mi odia.
1: Lo rinnova, allora, questo rinnova, sentimento. La terza ora è quella della sala giochi. Prima di assegnare i primi due ticket della settimana, c'è da fare il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan con quelli che abbiamo assegnato settimana scorsa, ma non solo.
2: Eh no, perché ha vinto anche un ombrellone e due posti lettino al Sand Beach di Sottomarina.
1: E questa settimana altri incredibili premi. Ma sorteggia un numero, computerone, chi vince tutto l'ambaradan?
4: Numero 4.
1: E chi ce l'ha il numero 4?
2: Lucia con la Utti!
1: Lucia! Brava Lucia, you super win!
5: Sala giochi!
6: You win!
5: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
1: E adesso si riparte con i primi due ticket della settimana, i numeri
2: 1 e 2.
1: Combattutissimi, perché oltre ai gadget di Peter Pan questa settimana un altro premio con Sand Beach Sottomarina.
2: Esatto, perché questa volta però ci stavo
1: te
2: leggendo.
1: Te lo ricordi più?
2: Sì, non me lo ricordo. Puoi vincere un pranzo oppure una cena di sushi.
1: Eh sì, è tanta roba, sempre lì al Sand a
2: Ed
1: Sottomarina.
2: Ed è molto buono.
1: Per assegnare il primo ticket di questa settimana giochiamo a...
4: Ogni secondo conta.
1: Che funziona così?
2: Dovete contare i secondi di questa clip audio che voi sentite. Mi raccomando, attenti al secondo, ma anche al mezzo secondo. Quindi potrebbe essere 10 come 10.5.
1: Non 10.3, non 10.8.
2: No, no.
1: Ok? Da segnale acustico a segnale acustico. 393 736 6200.

0: suono. Il gioco sta per cominciare.
1: È vera sta cosa che abbiamo sempre arrotolato il caricatore del telefono nel modo sbagliato e che in realtà c'è un metodo molto più corretto? Allora, teoricamente all'inizio dobbiamo fare una sorta di U. La teniamo col pollice e cominciamo a girare intorno al caricatore. Facciamolo finché il nostro cavo non sarà finito. Una volta arrivati a questo punto, andiamo a inserire l'estremità.
2: Quanto dura? A un certo punto ti rompi i maroni di sti video e schippi. Quanto durava?

0: Milky, Just the Way You Are. Terza ora della Generation, si è giocato per assegnare un'altra coppia di ticket. In realtà adesso uno solo.
1: Uno solo per ora.
0: Non so perché ho detto una coppia, perché l'altro lo assegniamo dopo. Il gioco col quale abbiamo aperto per assegnare il numero uno era...
1: Ogni secondo conta.
0: È un gioco nel quale non c'è bisogno di conoscenze pregresse. Si gioca e si contano i secondi in una clip audio con precisione al mezzo secondo. Quindi, come ha detto Emma prima, o dura 10 o dura 10 e mezzo o dura 11. Non può durare 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e
1: 4. Hanno capito, dai. Sì,
0: sì, l'hanno capito stavolta.
1: Sì, senti.
2: 17 secondi.
0: 17 secondi, che però non era una clip audio nella quale si parlava del modo giusto per avvolgere il cavo del caricabatterie, come se ci fosse un modo sbagliato. Per carità, è vero che ci sono dei modi che traumatizzano di più il cavo e poi si rompe. Però porca miseria, che si sbaglia tutto nella vita. Lo avvolgi, dai.
1: Sai cos'era sbagliato? Questo.
3: 19 secondi.
0: No, 19 è troppo.
1: Anche questo.
4: 21.
0: 21 è ancora più troppo.
4: 18.5.
1: Anche questo era sbagliato.
3: 19 secondi.
0: È vero che ti sembrava più lungo di quello che era?
4: 17 e mezzo.
0: Sono noiosi, poi schippi.
1: Vai così. Via.
5: 23.5.
0: Sì, ciao, un po' di più.
3: 14 secondi e mezzo.
0: In realtà la durata precisa di quella clip lì era
1: 18 secondi.
0: Il più veloce a individuarla si porta a casa il ticket numero 1 e quindi, boh, se è fortunato vincerà settimana prossima i gadget di Peter Pan e la cena offerta al Sand con il sushi.
1: Il sushi.
0: La roba lui è
1: Miotto Manuel.
0: Grande Manuel, you win.

0: basta ballare, Emma, basta, concentrati su quello che stai facendo. Ho capito che è Michael Jackson.
1: Hai ragione.
0: Ho capito che è Billie Jean.
1: Sono più brava io di lui,
0: Adesso.
1: Sì, certo.
0: Balli bene, l'ho visto anche nelle stories di Instagram della scorsa settimana. Però Michael Jackson ballava un po' meglio.
2: Radio Peter Pan.
0: A proposito di ballare e cantare agli eventi di Peter Pan, ce ne sono un paio da segnalare. Uno è di questo.

0: battello con i DJ set, i DJ e gli speaker di Radio Peter Pan per cantare tutti assieme e battere anche un nuovo record.
1: Oh, bisogna essere in tanti per battere il record di karaoke mondiale, quindi mercoledì non ci sono scuse, tutti al Naviglio di Padova che poi dite ma a Padova non venite mai, ci siamo questo mercoledì. Venerdì invece c'è un appuntamento qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, all'Aira Beach Club con il Peter Pan 90-210, quindi la musica più bella degli anni 90 e 2000, i gadget, i suoni con in console Marco Baxo, la voce e l'energia di Lady Ellen e l'animazione 90-210 con Rocky il festaiolo.
0: Che non vuole più essere il festaiolo, ha detto.
1: Rocky, vabbè, io continuo a dire il
0: anche
1: festaiolo.
0: Anche io continuo a chiamarlo così.
1: Quindi questo questo venerdì all'Aira Beach Club Peter Pan 90-210. Tutti gli altri appuntamenti li trovi sul sito peterpan.it
0: sezione eventi.
1: Yeah.

0: Paul Russell, Lil Boateng ci porta all'ultima pausettina della Generation, quindi fra poco spicchiettino finale in console.
1: Andrea De Luca, che è passato prima anche.
0: Passato prima proprio per lasciarci come testimonianza del suo passaggio il 2000 Heroes, tre bello. Dischi degli anni 2000. E poi che c'è?
1: Il secondo numero 2 ticket della sala giochi.
0: State con noi. Peter Pan.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali finali. Fa con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri, qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza. Sarai contattato,
4: forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Young.
13: Ci fu un'idea.
14: 2000 Heroes.
15: Un gruppo di persone straordinarie.
14: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
16: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: A cosa servono?
1: A proteggere le vostre chiappe quando cadrete giù a terra.
2: Mixed by Andrea De Luca.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Andrea De Luca, ci ha portati al 2001 con Green Velvet, La La Land.
3: Al 2011 con The Cube Guys e Luciana Jump.
2: Dal 2011 di nuovo Florida, Good Feeling a chiudere questo terzetto.
4: Thank you.
2: Del 2000 Heroes, thank you Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation.
3: Hai preso il volo? E sei atterrato dove? Dal dome?
2: Gratis, fra l'altro, uno dei voucher di Volotech. E domani 11:15 torniamo ad assegnare. Sì, prima di giocare però, per assegnare il ticket numero
3: 2
2: di questa settimana, c'è il Dome che ha affrontato un weekend con la testa al lavoro. Lì, senti.
5: Lì. Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, guarda, te se io anche la domenica devo pensare al lavoro. Ieri ero a pranzo. Mezzogiorno e mezzo, ho detto, oh, devo andare a correre, accendere la radio, devo mandare l'audio.
2: No.
5: Invece era domenica, Joe, un po' come quando la mattina ti chiedi se sono sveglia e devi andare al lavoro, è sabato, è domenica. Ma da te se mi fate fare gli incubi.
2: Sta cosa della sveglia mi è successa proprio ieri mattina, in onda alle 7 con Angelo Pieguan. Sono alla sveglia convinto che fosse un giorno qualunque della settimana, però poi
3: sono io pensavo che oggi fosse domenica, non so perché, non volevo alzarmi.
2: Speravi fosse domenica. Computerone, esatto. A che giochiamo? Gioco musicale funziona così.
3: Ci sono due canzoni che vengono mashuppate, dovete identificarle e diteci il titolo e l'artista.
2: 393-7366-240, ma è mica solo un titolo, solo un artista. Due titoli e due artisti, perché le canzoni sono mescolate.

0: mio preferito, perché è il disco del conato che fa. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, che è uno di quei rumori che se lo senti e ti dà fastidio, ti viene anche a te di fare.
1: Esatto.
0: State ascoltando Radio Peter Pan, spicchiettino finale della Generation, si è appena giocato per assegnare un ticket di questa sala giochi. Il numero due. Che magari è quello fortunato, adesso è ancora presto per saperlo, quello che verrà estratto e vincerà un sacco di premi, un po' con Sandwich Sottomarina, un po' con i nostri gadget. Il gioco era...
1: mescolante.
0: Un mashup fra due canzoni. La prima faceva... e l'altra? Bravissima. Senti che hai studiato canto per anni. Quali erano?
1: Questo.
2: Tinder, Pitbull e La testa gira, Fred e Palma.
0: Lui ha detto Tinder, ma non è che c'era, non c'era ancora all'epoca l'applicazione. No.
3: Timber, La testa gira.
0: Però ci mancano gli artisti, qua c'è da dire tutto. Poi.
1: Male.
4: Una è Pitbull. Timber,
0: sì.
4: E l'altra non mi viene sul titolo.
0: Non gli viene su come se fossero dei peperoni.
1: Male, no. I peperoni,
5: Kesha, It's Going Down. Anita, Fred De Palma, La testa gira.
0: Allora, secondo me è giusta. La prima non è preciso il titolo. È vero che lo dice nel testo, ma non è quello il titolo.
1: Però vedi, lui se l'ha capita.
6: TikTok di Kesha e La testa gira dei Club Dogo.
0: No, non erano i Club Dogo, non era TikTok. Qualcuno aveva scritto Timberland come se fosse un paio di scarpe, in realtà non era. La soluzione era precisa.
1: Kesha e Pitbull con Timber. Fred De Palma, La testa gira.
0: Un'altra carrettata di artisti, ma bastava Fred De Palma. Lei è stata la più veloce, vince il ticket numero 2, si chiama
1: Giorgia Brossa.
0: Giorgia. Brava Giorgia, you win.

0: Top Dogs, How Does It Feel? Chiude queste tre ore di Generation. Come ci si sente ad aver finito la puntata?
1: Bene. Un po' tristi, però.
0: Però sereni, perché adesso andiamo a mangiare.
1: Andiamo a mangiare la pappa.
0: Fra poco, puntata speciale di Peter Pan e Manetta. Non c'è Alice, ma evidentemente si insedia appena c'è uno spazietto. Lui si infila.
1: Lui c'è sempre. C'è Rocky e Fede.
0: Rocky, il festaiolo.
1: L'ex festaiolo.
0: Noi ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Ciao, Emma.
1: Ciao,

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan.
9: It's showtime.
10: Peter Panno Clock.
11: Le 13 in punto.
9: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
12: Ehi, abbassati un po'.
9: Perché?
12: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 con carta fedeltà.
13: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
14: Ali, migliora la vita.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
18: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Ciao patatina.
21: Ciao patatino.
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè?
20: Buona, ma non fritta.
21: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
22: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
23: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
25: Ma Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Che bello. Questo suono mi dice sempre che Alice oggi non c'è. Che sfigato, sono contentissimo.
1: Sì, ma semplicemente perché Alice è una di quelle donne, quelle mamme, di quelle persone, esseri umani che non fa la lavatrice a
0: ma
1: casa.
0: Ma infatti sta facendo le pulizie, per quello che non c'è oggi.
1: Ma secondo me c'ha la mamma che le fa le pulizie.

0: che stanno ascoltando questa magnifica radio che si chiama Radio Peter Pan.
1: Vabbè, non puoi dire magnifica, siamo di parte.
0: Davvero?
1: Poi che i numeri dicono che siamo magnifici, questo lo lasciamo al
0: caso.
1: Vabbè,
0: questa schifosa radio. Non lo posso...
1: Salutiamo tutte le persone che ci ascoltano in FM, che ci ascoltano in DAB e anche quelle che ci ascoltano con la app.
0: Ok.
1: Però... E niente, oggi fino alle 15 c'è Rocky, non c'è Alice che salutiamo, che come sempre diciamo, no?
0: Certo.
1: Noi un po' ci manca.
0: Beh, ovvio, certo. A me tantissimo, guarda. Mamma mia, guarda. Ma la vedi la mia faccia quanto contento sono quando non c'è lei in questi studi di Radio Peter Pan?
1: C'ha ragione Joe che dice che appena trovi un buco ti ci infili.
0: Esatto.
1: Spero che funzioni così anche per altri tipi di situazioni.
0: Beh sì, secondo me funziona ovunque questa cosa qui, eh.
1: Come da tradizione, per chi non lo sapesse, ogni volta che c'è Peter Pan a manetta e non c'è Alice ma c'è Rocky, Rocky viene a pranzo da me.
0: Esattamente, posso dire, mi trovo sempre molto bene.
1: Ma non è vero, ti lamenti sempre.
0: Ma infatti, cioè cavolo, non compri mai il sale per mettere sulla, cioè metterlo sulla pasta, sul riso. Porca miseria, poi bevo 5 litri di acqua e ti lamenti.
1: Hai visto? Lo faccio per farti bene, mi ha chiamato tua mamma. Allora, oggi si parla di Safer Watch, ovvero quella serie, quel film che riguardi, che magari hai visto 100 volte, che però sei sicuro che ti fa sempre compagnia.
0: Ok.
1: Io, ad esempio, sto guardando Dragon Ball per la millesima volta. E invece voi, qual è il vostro Safer Watch? Il numero è sempre lo stesso.
0: 393-7366-240. Attenzione.

0: safe rewatch.
1: Esatto, sai che non ho mai fatto il rewatch di nessuna serie TV oppure di qualsiasi film.
0: Cioè tu non sei tipo da rewatch, nel senso tu non riguardi una cosa che già hai visto.
1: Esatto, però riguardo sempre il mio Apple Watch perché mi arrivano un sacco di notifiche.
0: Rocky, non so se si possa con le battute di merda, sono le 13:13, ci abbiamo ancora un'ora.
1: Ma infatti pensate che culo. Comunque ci è arrivato questo messaggio qui, non so se conosci il mondo di Gumball.
0: Non lo so.
1: Molto figo, però lo sentiamo poi ti metto la sigla.
0: Vai.
2: Il mondo di Gumball.
0: Bellissimo. Il mondo di Gumball, ma che cos'è? Un cartone?
1: Certo, no, faccio sentire la sigla.
0: Vai, ce l'hai?

0: bellissimo questo cartone qui.
1: Che brutto.
0: Ma no, in realtà è bellissimo. Diciamo che parla di un gatto combina guai insieme ai suoi amici, cose strane che succedono in famiglia.
1: Io sono abituato a roba un po' più seria. Questa è roba seria. Chi sei? Chi sei? No, però insomma,
0: è questa versione un po' detto bene, non so se sia ancora uscita questa versione.
1: No, però sono fan del rewatch sicuro, quando magari cucini o ti guardi un cartone o ti guardi un film. E oppure c'è il nostro buon Federico che lui dice: io mi guardo sempre Gomorra.
2: Beva.
0: Bello.
2: Ho capito, ma what's up, idea? Perché ha detto che assomiglia a Ciro Di Marzio.
0: Ma ricordati che siamo sempre in Veneto, eh? Che tra Dragon Ball versione strana. E te che parli romano, napoletano.
2: No, adesso era napoletano, frate. Adesso ti metto un disco nuovo, anzi del 2024.
0: Infatti, perché nuovo mica tanto.
2: Che di Dua Lipa. Si chiama Illusion.
0: Metalo.

0: Fate su Radio Peter Pan, il Safer Watch, quella film, serie TV che ti guardi sicuro, anche se l'hai visto 100 volte, che però ti fa sempre compagnia.
1: Se partisse, eccolo qua.
2: Io avrò guardato un centinaio di volte Il Gladiatore.
1: Bello.
2: Non mi stanca mai, ma veramente. Ma sapete cosa vi devo dire? Alla fine Massimo muore sempre. Io ci spero con tutto me stesso che cambino il finale, ma non lo cambiano mai.
1: Fallo te il film se vuoi cambiare il finale, scusa.
0: Però è vera sta cosa. È vera sta cosa che quando ti guardi un film, una serie TV che già hai visto più volte, un pochino ci speri che cambi il finale.
1: Beh, che cavolo, lo so, sei l'unico a pensare, ma se sai già che è così.
0: Sì, però tu quando ti guardi il Titanic per la millesima volta, non ci speri un pochino che si salvino?
1: No, in realtà no. Anche perché scusa, se l'hai guardato e si è concluso così, non è che dici ah che figo lo riguardo perché magari poi il film è diverso, cioè.
0: Vabbè, ma
1: non
0: stai,
1: è che
0: stai sognando, stai.
1: Sì, sei pilota, sogni e basta.
0: Lo sai che il Titanic, insomma, non penso che a un certo punto, no, ho trovato un'altra strada, non affondo più.
1: Magari se ne faranno un altro, magari lo cambieranno il finale, anche se ormai sono già tutti finiti, quindi non penso.

0: mai immaginato se un produttore di film facesse un film con 2-3 finali diversi e ogni volta che guardi il film non sai quale finale ti aspetta. Così suonava bello.
1: Allora, Netflix già l'ha fatto.
2: Allora sì, però diciamo che se fai tutti i film diversi con diversi finali ci sta. Però lo stesso film con diversi finali è un po' una cavolata, secondo me, anche perché pensaci, tutti guardano lo stesso film, perché tutti abbiamo visto lo stesso film, ok? Se poi ogni persona che si guarda il film e vede un finale diverso, che cavolo racconti le altre persone?
1: No.

0: spiegare tramite il telecomando. Cioè,
1: davvero?
0: Se tu a un personaggio dai un tipo di responsabilità, cambia di conseguenza la storia e di conseguenza il finale. Ci sono 5 finali diversi.
1: Okay, quindi praticamente il film è il tuo e guardi quello che ti pare, in poche parole.
0: No, però è figo perché in base. Allora, c'è magari il momento in cui tu sei affezionato al cattivo. E allora dici, vabbè, oggi voglio che il cattivo vinca. Poi il momento in cui voglio che vinca il buono, capito?
1: Questa cosa è molto strana, però,
0: strana.
1: Posso dire.
0: Ma non è l'unico, c'è anche Late Shift del 2016 che ti offre addirittura 7 finali differenti e completamente.
1: Ma poi posso dire
0: inaspettati.
1: Quanto belli sono i finali del film in cui vincono sempre i cattivi. Porca
0: quello
1: miseria.
0: Sempre, sempre.

0: vino grigio.
1: Non ti preoccupare perché eravate in due, anche in tre probabilmente. Chi è che ce l'ha assieme a te in beat?
0: No, c'era Marco Boffo.
1: Ah, vabbè, ancora peggio, pensa a te.
0: Bellissima festa a Villorba per la festa del donatore dell'Avis. Dice: siete stati bravi, molta gente è rimasta contenta. Mm-hmm. Magari il prossimo anno ci rivediamo.
1: Magari
0: sempre
1: il prossimo anno vengo anch'io e dono anch'io qualcosa.
0: Sì, intanto ti mando il mio PayPal e comincio a donare qualcosa. Va.

0: negli ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
21: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: 14 We are one, ole.
1: E in realtà siamo We are Federochi. Però secondo me sarà qui sarà di Peter Pan. Peter Pan a manetta.
0: Proprio bravo.
1: Davvero, ti è piaciuto?
0: Sì, proprio bravo.
1: Però vabbè, dai, passiamo alle cose un po' meno serie, secondo me.
0: Cioè?
1: Ah no, è vero, prima quelle serie.
0: Sì,
1: le ricorrenze certificate. Il menù del giorno, si ricomincia.
0: Anche perché sembra fatta apposta. Quando non ci abbiamo Alice, che è quella studiata del trio, no? Possiamo definirlo così. Quando non c'è lei, ci sono sempre ricorrenze molto complicate anche
1: molto
0: da spiegare.
1: Ma ti ricordi l'altra volta della fisica quantistica? Porca miseria.
0: Vabbè, oggi Orwell, proprio l'8 giugno 1949, pubblica il suo libro più storico, più importante, che si chiama 1984.
1: Quindi praticamente ha invertito, com'è che l'aveva pubblicato? Invertendo le due cifre.
0: Il titolo deriva dall'inversione delle ultime due cifre del 1948.
1: Quindi praticamente, vediamo se ho capito bene, questo libro parla, diciamo, racconta di una società che viene governata e viene comandata dal cosiddetto Grande Fratello, che li sorveglia praticamente sempre.
0: Li controlla, quindi ogni aspetto della vita è sottoposto a dei controlli, un po' come quello che è diventato poi il Grande Fratello.
1: Esatto.
0: Perché da questo romanzo poi viene appunto ispirata la serie famosa, insomma, del Big Brother.
1: Mm-hmm.
0: Posso dire, qualcuno mi dirà, posso dire, non lo devi dire, dillo.
1: Mm-hmm.
0: Però è uno di quei libri che ho sul comodino pronti da leggere.
1: Davvero, l'hai comprato?
0: Sì, l'ho comprato perché in realtà sono anni che desidero leggerlo, però mi sono perso su un altro libro un po' più pesante.
1: Mm-hmm.
0: E quindi devo recuperarlo. Se qualcuno di voi l'ha letto, magari ci può dare delle recensioni.
1: Io sicuramente no.
0: Non l'hai letto.

0: porca zozza, ci sono quelli bravi, quelli che dimostrano al mondo che la cultura non serve a niente.
1: Ma come? La cultura è fondamentale.
2: Ma sì, infatti, però non fa per noi, possiamo dire la verità.
1: Diciamo che
2: saremo bravi in altro, però a comunicare cose intelligenti alla gente, comunque cose serie, non tanto.
1: Innanzitutto parli per te, parli, perché io il libro l'ho comprato, ce l'ho sul comodino, non lo leggerò.
2: Ma infatti, ma vendilo.
1: Però, oppure no, non lo vendo, lo utilizzo per quando ho un mobiletto che un po' balla.
2: Interessante.
1: Così almeno serve a qualcosa.
2: Però visto che siamo anche delle persone acculturate che fanno delle ricerche, che scoprono, che vogliono darvi delle informazioni anche su che cosa succede.
1: Ma noi
2: certo,
1: sei poco credibile.
2: Per esempio, oggi un'altra ricorrenza certificata molto importante.

0: Sono yogi,
1: che
0: vabbè,
1: è un po'. Diciamo, non è che cambi tanto comunque.
0: Vabbè, toccare poi le tettine. Beh, sì, dai, okay. Mi ricordi un po', diceva Sera. La stessa taglia. No, importante la giornata mondiale degli oceani. È come quando fai la battuta ai tuoi amici che ti dicono: oh, ti racconto sta storia, è una cosa molto importante, a te non interessa nulla, e dici.
1: Ma perché a noi interessava questa ricorrenza proprio oggi.
0: Ma perché no?
1: No, ci interessa sempre, è importante.
0: Ah,
1: Federico.
0: Ecco.

0: Arriva il Forse Accade Oggi, prima però il 2000 Heroes targato
1: Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Accidenti, acci minchia ed acci tutto. Bravissimo Andrea De Luca anche oggi, che sappiamo benissimo che tornerà domani sempre alla solita ora. Noi invece ci prendiamo una piccola pausa, anche perché poi torniamo subitissimo con il Forza Cade Oggi. Dai!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Pire il carrello.
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sì con Gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sì con Gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
12: Dopo il successo del primo venerdì, Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso. Silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
14: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 in punto, incredibile.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Di arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
19: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
20: Perché se non deghi, non ci credi!
21: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
22: Grazie, amore, ma gli anni passano.
21: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
22: Poi ci sono i 70, gli 80.
21: Brava, pensiamoci ora con Generali.
23: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: tecnico ad aprire la seconda ora di Peter Panamanetta. C'è Rocky insieme a Fede. Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Piacere Rocky. Piacere mio.
1: Sei l'amico di Edo e Andrea Nordio, te?
0: Io?
1: Mi sa, ti avrete già visto con loro.
0: Amico, assolutamente no. Sono quello che viene dopo, prima di loro al mattino.
1: Ho sbagliato radio allora, probabilmente.
0: Sono i miei amichetti del cuore. E piace proprio questa
1: tantissimo,
0: sigla. Questa è la suoneria, quella.
1: Ecco, per quello che non ti alzi mai al mattino, giusto in tempo. È incredibile.
0: Del forse accade oggi, ovvero quelle ricorrenze non certificate che vanno prese assolutamente con le pinze se partecipate a un quiz televisivo, perché vi fanno perdere.
1: Beh, sicuramente. Ci hanno provato anche in tanti, secondo me.
0: Sì,
1: è andata male a tutti quanti. Infatti, ascoltano Peter Pan. E oggi c'è la giornata nazionale dei migliori amici.
0: Oh,
1: bellissima giornata.
0: Mi piace. Che buono.
1: Ti abbraccio.
0: No, non sei il mio migliore amico.
1: Ok, godo.
0: Tu sei un collega, anzi, in realtà non è che sei collega.
1: Ma infatti.
0: Tu sei solo uno che viene tutti i giorni a pranzo ad importunarmi.
1: Esatto.
0: Allora, c'era uno studio, avevo letto da qualche parte, non ce l'ho sotto mano, che dice che i migliori amici dell'infanzia li perdiamo.
1: Beh, è vero.
0: No, che no, nel senso che muoio. Cioè,
1: ma può anche succedere quella cosa lì, però speriamo mai di no.
0: Grattatevi, insomma.
1: Vabbè, perché poi dipende, solitamente, secondo me, cioè, quando magari ci nasci, ci cresci con una persona, poi le strade comunque prima o poi si dividono, quindi è giusto che questa cosa
0: sì,
1: qui
0: perché
1: un
0: più
1: po'.
0: Che altro tu a un certo punto della vita, tu e il tuo amico, insomma, le persone cambiano e quindi un po' cambia anche i gusti, cambia amicizie e un po' ti perdi. Non vi faremo la domanda al 393-7366-240.
1: Ma voi avete un migliore amico? Lo sapevo.
0: No, non quella. Avrei voluto chiedere, raccontateci di quando avete perso il vostro migliore amico.
1: Però magari l'avete perso veramente, chi lo sa.
0: Però è molto triste.

0: Continuiamo col Forza Accade oggi.
1: Esatto.
0: Abbiamo parlato della giornata nazionale in teoria del miglior amico e abbiamo accennato al fatto che gli amici, le amicizie, quelle dell'adolescenza, al 90% delle volte
1: esatto.
0: si perdono.
1: Poi posso dire un'altra cosa, solitamente magari quando siete, sei veramente legato ad una persona, in ogni caso, nel senso, l'amicizia secondo me rimane un po' nel tempo. Poi
0: tu
1: comunque...
0: c'hai un amico d'infanzia con cui sei rimasto tanto legato?
1: Allora sì, l'ho perso un po' di vista, poi perché magari lui si è trasferito per lavoro, è andato comunque in un posto abbastanza lontano, però comunque ci sentiamo molto spesso, anche perché c'è sempre stato, quindi comunque le cose belle non si dimenticano mai, quando
0: io
1: c'è
0: invece,
1: un'amicizia molto grande.
0: Per quanto riguarda il mio amico d'infanzia, mm-hmm. ho un trauma, perché a un certo punto lui non mi ha più parlato.
1: Davvero?
0: Perché abbiamo preso delle strade diverse, per lui non erano, il rapporto era cambiato, però ci sono rimasto
1: perché
0: male.
1: Da piccolo già rubavi, lui non era molto d'accordo. E
0: lo rubavo, però in realtà era tema principale di Inside Out 2, il film mm-hmm. della Pixar, se non credo, se non erro, mm-hmm. e il tema dell'amicizia adolescenziale che a un certo punto si evolve e tendenzialmente ci porta poi a cambiare le amicizie. Però c'è uno studio pubblicato in Inghilterra un paio di anni fa che appunto dice che l'importanza dell'amicizia nella prima adolescenza ci forma nel carattere, nel senso che le amicizie che ci abbiamo nell'adolescenza probabilmente le perderemo,
1: okay.
0: però ci servono per crescere tantissimo.
1: Beh certo, quello sicuramente. Poi col tempo comunque inizierai anche a imparare, anche a conoscere anche altre persone, nel senso.
0: Stavo pensando una cosa, se t'avessi conosciuto da bambino, adesso sta

0: oggi, che non è finito qui.
1: Esattamente.
0: Però.
1: Perché alzato poi abbassato rialzato?
0: Non ti piace la base?
1: No, non tantissimo.
0: Ma come? È sempre detto che ti piace questa
1: vabbè,
0: base?
1: Vabbè, però mi piaceva quando cioè, cominciava proprio già alzata.
0: Bella carica.
1: Ma certo, vabbè, scelta sto spegnendo, cavolo. Che noia, non voglio più andare in diretta con te.
0: Oggi è 8 giugno, forse è la giornata nazionale del veleno.
1: Ok, quindi noi abbiamo parlato della giornata nazionale dei migliori amici che noi li perdiamo, che, perché probabilmente gli abbiamo dato del veleno.
0: Li abbiamo avvelenati. No, in realtà la giornata nazionale del dai un nome al tuo veleno, appunto, mm-hmm. si celebra ogni anno l'8 giugno in America, però si intende un'espressione che viene utilizzata a volte sì per descrivere la propria bevanda preferita
1: in
0: tipo,
1: America
0: sì, a volte invece la scelta del male minore. Quindi, tipo preferiresti ascoltare 2 ore di concerto di Ultimo oppure fare l'elemosina per tutta la vita?
1: Beh, fare l'elemosina per tutta la vita posso dire, perché sono molto contento che Ultimo non passi in questa radio, già una
0: ma
1: bella
0: non
1: cosa.
0: Si dice
1: vabbè
0: si
1: magari dice. È per Ultimo, non lo so,
0: magari Ultimo è un grandissimo fan di Radio Peter Pan proprio perché non viene passato Ultimo
1: in questa radio,
0: neanche lui si riascolta,
1: però sì, probabilmente fare l'elemosina.
0: No, scherziamo, un saluto ad Ultimo. Non è finita qui perché c'è anche un'altra ricorrenza, quella che ci piace un po' di più, perché oggi è anche la giornata nazionale del gelato al cioccolato.
1: Molto buono, che cavolo. Anche se preferisco dell'altro comunque.
0: Che vuol dire?
1: Pistacchio tutta la vita.
0: Posso dire,
1: gelato io... molto basic. Poi...
0: non so, mi sento di dover abbandonare la diretta.
1: Vabbè, meglio.
0: Cioè, come fai a non mangiare il cioccolato con gelato?
1: Che ne so io.
0: Cioè, tu vai in gelateria e ti prendi il pistacchio.
1: Certo, senza il cono.
0: Basta, io me ne vado.
1: Ciao, ciao. Lascio così la radio, però.
0: Lascio
1: la radio.
0: Giuro.

0: If tra poco apre il bar sport, prima però la remaster track del giorno.
1: Su Peter Pan a manetta. Remaster the tracks.
2: Remaster the tracks.
1: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: presentato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: E bravissimi e carichissimi, anche oggi pomeriggio quelli della Remaster Track. Cosa è successo? Stavano male?
2: No, dovevi dire acciminchia.
1: Vabbè, adesso. Però magari dimmelo prima.
2: Ma ti facevo il gesto di acciminchia.
1: Ah, davvero? Dov'è? Pensavo disannuncio a te.
2: Alice.
1: Vabbè, dai. Allora, domani, fatelo da solo questo programma. Già non mi piace più, sono già stanco, me ne vado a casa.
2: Vabbè, tra poco apre il bar sport. C'abbiamo un gioco, uno sport molto strano.
1: Da tuoi amici indiani andiamo.

0: Mongi il Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore,
2: di attesa,
1: la premi 2,48. Per avere assistenza,
2: sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Shape of Things Car!
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 all'Aira Club. Castelfranco Veneto, Treviso.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: A Cadiraio due giorni con Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e una speciale Criterium Gravel con ospiti e sorprese. Domenica 28 partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
12: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
13: Rifiuto.
12: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
13: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ed c'è Rocky in vostra compagnia. E come tutti i lunedì succede quella cosa lì.
1: E ovvero apriamo ufficialmente il bar sport.
0: Si parte sempre così, con uno sport strano preso in giro per il mondo. E poi parleremo degli highlights sportivi del weekend.
1: Esatto, caro Fede, cari ascoltatori, oggi vi porterò direttamente in India dagli amici di Fede
0: amici.
1: E scopriamo un pochettino che sport praticano per mantenersi in forma.
0: Ce l'hai? Come si chiama?
1: Esatto, si chiama Kalaripayattu.
0: Ridillo.
1: Kalaripayattu. Kalaripayattu. Una delle più antiche arti marziali del mondo, originaria praticamente del sud dell'India, in particolare dello stato del Kerala.
0: Che fanno?
1: Praticamente non è uno sport, cioè è uno sport abbastanza strano, diciamo disciplina che unisce combattimento, allenamento fisico, controllo mentale e movimenti simili alla danza. Quindi praticamente una lotta, un combattimento, però tutti i movimenti circolari, leggeri, lenti, si picchiano ma non si fanno male.
0: Ma io neanche in 30 anni ho fatto, sommando tutti questi sport, ma una cosa simile.
1: Ma figurati. E si pratica in una palestra tradizionale chiamata Kalari.
0: Kalari.
1: Ok. Uno spazio spesso rettangolare scavato o costruito con grande attenzione simbolica. Quindi potremmo anche tradurlo come canali, però non penso sia quella la traduzione
0: giusta.
1: E l'allenamento, appunto, ho detto che include queste cose qui. E caratterizzato da sequenze fluide acrobatiche. Infatti mi sto immaginando te che dai proprio a fare a botte con uno.
0: Però con delicatezza.
1: Che poi da dietro gli rubi il portafoglio.
0: Ma perché devo sempre rubare i portafogli?

0: Rock My Body su Radio Peter Pay.
1: Ah, esagerato comunque. Che cavolo, va bene.
2: Sempre peggio, sta finendo.
1: Sì,
2: allora, un po' di highlights sportivi del weekend. L'hai visto, Cobolli?
1: Allora, non ho visto niente questo weekend, anche perché ho lavorato un sacco, ho festeggiato un sacco, mi sono ubriacato un sacco. Ecco. Vuoi che aggiunga altri dettagli oppure basta?
2: No, te ne parlo io. Cobolli ha perso 3-2 la finale di Roland Garros.
1: Vero, visto
2: contro
1: che...
2: Zverev, durata tipo 4 ore qualcosa, io le ho viste tutte, tranne una pausa di 5 minuti per scendere a prendere un caffè perché stavo crollando.
1: Ma infatti, cosa hai di meglio da fare te? Cioè,
2: beh, ieri ho fatto giornata detox e appunto ho approfittato per vedere Cobolli che sul peccato alla fine ha perso, e Zverev è bravo perché ha vinto il suo primo slam in carriera. Poi Formula 1, Kimi Antonelli, lo sai che ha fatto a Monaco?
1: Vinto.
2: Ha vinto, è il suo quinto successo di fila, quinto successo in carriera, ed è il più giovane ad aver vinto il Gran Premio di Monaco. Proprio bravo.
1: Proprio bravo.
2: Poi parliamo della Reyer Venezia, quindi basket, che è nostra partner, che è arrivata finalmente battendo Bologna in semifinale, è arrivata alla finale
1: della
2: Supercoppa. No, si è qualificata per la Supercoppa del prossimo anno ed è arrivata in finale, giocherà contro Milano, primo match l'11 giugno all'Unipol Forum a Milano, la seconda si gioca a Milano, la terza si gioca e qui in casa da noi a Venezia al Pala Taliercio, e se dovessimo poi vincere si giocherà la quarta partita e così via. E mi hai detto bene tu, perché l'Under 17 ieri ha fatto una bella impresa.
1: Esatto, ha vinto l'Europeo battendo il Belgio ai rigori per 4-3.
2: Però,
1: almeno loro, porca miseria.
2: Almeno loro. Tu, se ci facciamo due conti, Under 17 vuol dire che tra 10 anni forse
1: ne avranno una cinquantina, penso.
2: No, 17, 10 anni ce ne hanno 27, forse tra 10 anni andiamo ai mondiali.
1: Non penso proprio.
2: Dice?
1: No.

0: inizia a fare festa molto presto questa settimana, perché dici? Partiamo da mercoledì 10 di giugno, perché ci sarà il Karaoke World Record al Naviglio di Padova con il Radio Peter Pan. Dalle 19 tre console lungo il Naviglio al portello con DJ set e speaker, che tra l'altro ci saremo anche noi due, quindi mamma quanto mia. Fortunati sarete.
1: Non solo ascoltare. Saremo nella stessa console.
0: Esatto, pensate, secondo me non verrà nessuno ad ascoltarci.
1: Ma
0: quando sentiranno poi la mia voce, figurati.
1: Passate, perché canteremo e ci divertiremo insieme. Mentre venerdì 12 giugno Radio Peter Pan sarà alla Peri Village a Palmanova, Designer Village, Aiello del Friuli, Oden. Dalle 17 l'aperitivo, lo shopping e il DJ set con Marco Paxo e Fede. Però continuano anche i nuovi venerdì del mangio. In realtà è la prima apertura, perché settimana scorsa è saltato per maltempo a Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan. Dalle 21 DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. Preparatevi insomma per lo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, soprattutto food.
0: E poi probabilmente anche questa salterà per vista della console, con la presenza della console un po' strana.
1: Ma
0: Edo,
1: no,
0: Thomas,
1: dai,
0: Menegazzi,
1: no,
0: incredibile.
1: Dai.
0: Poi concludiamo invece sempre venerdì 12 di giugno con un Peter Pan 90-210 alla Ira Beach Club di Castelfranco Veneto. Ci saranno presenti dalle 23 in console Marco Baxo, Lady Helen e l'animazione pazza di Rocky Festaiolo con il 90-210. Voilà!
1: Mamma mia, che situazione! Gli altri appuntamenti e gli altri eventi, come sempre, sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.

0: mia, che cosa brutta.
1: Vabbè, dai, era
0: io ti stavo per dire, grandissima puntata, very beautiful, poi hai fatto un acuto male, marcio.
1: Vabbè, già stavo andando male, secondo me, stavi dicendo una bugia. Con questo proprio l'ho buttata in vacca, come si dice.
0: Domani ci sei in Peter Pan a manetta.
1: Vabbè, se proprio ci tieni, vengo anche domani.
0: Non ci tengo, però non c'è Alice Fassina.
1: Allora sì, che bello!
0: Vi lasciamo con Muma nella casa, ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
0: Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 9210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 9210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Hey, hey, here come the trouble.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 15 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui. La natura.
11: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
12: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
10: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
12: Ali migliora.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: dura, è dura, raga, è dura. Oggi è lunedì.
1: Ciao Buva, finito il weekend?
0: Sì, direi di sì, è lunedì, quindi è un po' dura ritornare. Andiamo con la sigla, Led.

0: Ma buon pomeriggio, 15.08 nella casa, tuo fratello muove il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Iniziamo una nuova settimana nella casa, ci sono già messaggi che arrivano al 393-7366-240.
1: Ciao Bufa!
0: Ciao!
1: Da un intenditore come te mi aspettavo dura di Germanotta, la cover italiana.
0: Non lo so.
1: Saluto.
0: Non lo so, andrò a ascoltarla, però ho già paura, devo dirti la verità. Comunque non c'entro niente io, cioè quando entriamo con i dischi eccetera eccetera non sono io che li seleziono, è il nostro ufficio. Io scelgo la boombox track del giorno, la canzone novità e la perla del pirla che parla, quelle sono di mia competenza, ok? Tutto il resto è playlist di Radio Peter Pan. Nella playlist di Radio Peter Pan c'è anche spazio per il nostro amico Oppabacco Pabacco. Sentiamo.
2: Buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti i radioascoltatori, buon inizio settimana a tutti quanti,

0: o meglio ci appoggiamo una bella bottiglia di birra fresca sulle spalle.
1: Va
0: secondo
1: bene.
0: Me la seconda soluzione è la migliore. Prima bene. L'appoggiamo e poi ce la diamo giù di Cargaroz.
1: Ce la beviamo.
0: Marco, ma buon inizio settimana a tutti quanti.
1: Va bene, grazie. Iniziamo con la playlist di Peter Pan allora.

0: Frizzanti, senti questo messaggio. Pronto?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Oh, mi sa che l'argomento non c'è ancora oggi. Visto che ieri mi è capitata una cosa, l'argomento potrebbe essere: cosa ne pensate di una mangiata, una pizzata, un qualcosa in cui ci sono anche come partecipanti degli ex?
0: Ok.
1: Cosa ne pensate? Io ieri ho avuto modo di partecipare ad un compleanno.
0: Sì.
1: In giardino di un amico e c'era l'ex di mia moglie praticamente. Vabbè, abbiamo molto scherzato, però
0: sì.
1: Questo potrebbe essere il momento di oggi.
0: Va bene. Allora, tu però sei stato un po' vago sull'argomento. Mi hai detto cosa ne pensate di pizzata mangiata con l'ex. Però tu hai trovato l'ex di tua moglie a questo pranzo, a questa cena. Subito io avevo pensato con l'ex tua, cioè che ci fosse l'ex tua. Però a proposito di ex, visto che hai tirato fuori l'argomento e io ho delle boombox track che poi vanno a raccontare delle storie, ho selezionato questa per te, cioè l'ho cambiata al volo per questo tuo messaggio. La nuova canzone di Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, che si chiama Allontanarsi, parla sempre di ex.

0: vado con allontanarsi, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo aperto grazie a un suo messaggio che dice: ieri sera mi sono trovato ad una cena con l'ex di mia moglie. Sì, abbiamo riso e scherzato, però è stata un po' duretta, è stata un po' dura. C'è qualcuno che si è ritrovato nella stessa situazione? Poi magari possiamo andare a formulare un altro tipo di domanda?

0: cavo con strumpa, da non confondere con strunza, che è un'altra cosa. Allora, raga, abbiamo iniziato questa puntata con un racconto di lui che è andato a cena con sua moglie, e a questa cena c'era anche l'ex di sua moglie e l'ha vissuta un po' così. C'è lui invece.
1: Ciao,
0: che
1: Buva.
0: Ciao.
1: Scusa che alzo i finestrini perché sto arrivando.
0: Vai,
1: a
0: vai.
1: Con l'eccezionale.
0: Alza, alza.
1: Sì, io ho conosciuto l'ex della mia ex.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto fatalità cucini insieme per il camion. E posso dirti?
0: Ma certo.
1: Siamo diventati anche amici.
0: Oh, bene.
1: Ogni tanto io esco con la mia moglie.
0: Sì.
1: E lui esce con la sua.
0: L'importante non il contrario.
1: Ogni tanto ci facciamo qualche risata del passato.
0: Sì. Ah,
1: ok. Amicizia buona, okay. Comunque.
0: Bene.
1: Quindi e fatalità è anche con nazionale come me.
0: Sì.
1: E la ragazza era italiana, che io ad esempio sono stato un anno e mezzo insieme con lei, che abbiamo anche lavorato insieme con lei.
0: Okay.
1: Al ristorante io facevo il cuoco, lei faceva la cameriera.
0: Sì.
1: A causa del lockdown io dopo ho cambiato il lavoro e faccio il camionista.
0: Okay.
1: Comunque amicizia buona, sì, non ci sono problemi. Ciao.
0: Va bene, lui ha riportato quindi una bella esperienza sull'argomento.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
13: Vuoi riempire il carrello?
14: Di più.
13: Vuoi fare scorta risparmiando?
14: Di più.
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98€. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58€.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
17: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
18: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
19: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
20: Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 9210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 9210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
21: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
22: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
23: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30, animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
24: Forever Fun, Forever Young.
25: Hola, amanti della musica!
0: menestrello della coscienza della musica.

0: canzone che molti e molte conoscono come Muffami, Muffami, Muffami, in realtà è la storia di una busker, di un artista di strada, ovvero appunto Tones and I, che all'interno di questo singolo, che fu insomma il suo singolo più famoso, racconta della difficoltà di fare questo mestiere, cioè quindi partire dalla strada, suonare dalla strada, poi arrivare anche nel music business, e quindi la difficoltà del dance monkey, che tutti ti vedono un po' come una scimmietta che balla senza prendere in considerazione poi il tuo talento, come lo gestisci, la stanchezza, insomma tutte le cose che non sono in primo piano di un artista. Allora, devo dirvi la verità, in primo piano qui in chat ci sono messaggi del tipo:
1: Faccia entrare! Siamo qua fuori da mezz'ora!
0: Ma come? È aperto!
1: Apri!
0: Ma è aperto!
1: Maestro!
0: Ma scusa!
1: Venga!
0: Allora, tu continui a tirare quando c'è scritto spingere. Tu sai che all'interno di questo programma bisogna spingere, e quindi non devi tirare, ok? Prova a spingere e ti facciamo entrare. Ma raga, appunto.
1: Aiuto!
0: Ma però non devi neanche spingere troppo. Bisogna avere equilibrio, raga, perché sennò arriva lui, mal di schiena, un casino.

0: Baieie, sei Baieie, che tradotto significa?
1: Nella vita non importa né spingere né tirare.
0: Così?
1: L'importante è avere un piano.
0: Va bene, quello dei Bausa per l'appunto. Cioè, tutta questa roba è racchiusa in sei Baieie, sei Baieie, mi raccomando. Attenzione, perché oggi si sono aperti vari argomenti al 393-7366-240. Io adoro quando succede così, per fortuna quasi quotidianamente, che mi permettiate di entrare all'interno delle vostre vite. C'è stato lui poco fa che ci ha raccontato questa cena che ha avuto con la moglie e in compagnia, in tutta questa compagnia c'era anche l'ex della moglie e se l'è vissuta un po' così. A lei ha aperto un altro cassetto e ha risposto:
2: guarda, io non ci credo né all'amicizia degli ex, né all'amicizia tra uomo e donna, né naturalmente a questi gran rendezvous dei vecchi tempi, perché sono pericolosissimi. Maria Santissima.
0: Vabbè, ma lui se l'è ritrovato un po' così, lì a caso, in realtà. Cioè, però tu zero mi. Cioè, quindi io e te non siamo amici? Cioè, io pensavo di sì. Amicizia uomo-donna, io ci devo dire, è rara, ok, è rara, ma ci credo, ho delle amiche donne. C'è anche chi invece si è fatto ritirare la patente, mi dice: muva, mi hanno ritirato la patente ai lidi ferraresi per 2 spritz alle 11 di mattina. Ecco, dovevi berti della cola, e infatti sta arrivando Nathan Doe e Tion Wayne con cola.
3: Luther, we're sort of

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: In the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Andy Mancuso.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Allora, vai piano. Ma spingi troppo forte.
2: No, non c'entro io.
1: Bastardo.
2: Vabbè, ma non c'entro io, no. Andy Mancuso, protagonista del More Music in the Mix di oggi. A fra poco, let's go.
0: Davvero molto bene.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da €199 al mese. Taigun 22 anticipo €7,430, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da €1,990. Camera completa da €2,800. Cucina da €4,800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 16 on point.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
12: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Milano Sud e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. In direzione Napoli code tra Lodi e Casal Pusterlengo per un veicolo in fiamme. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code di 5 km tra Rovato e Ponte Oglio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. È tutto.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Fun, forever fun, forever young.
3: Radio Peter Pan.
4: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia.

0: Pan è nella casa, oggi è lunedì, stiamo ringranando con calma, sei connesso con Muva nella casa, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. È spuntato fuori un quesito, un po' così a caso, che diceva: ah, io non credo all'amicizia uomo-donna, per cui sono arrivati dei messaggi su questo topic, qui sentiamo lui. Pronto?
1: Raga, ma l'amicizia tra donna e uomo perché non ci deve esistere? Cioè, sì. Io ho un sacco di amiche, ma un sacco di amiche veramente che vogliono bene un sacco.
0: Sì.
1: E come no? Cioè, e li sono trombate tutte.
0: Ecco.
1: Ma non siamo più amici, e come se siamo amici, a voglia.
0: Sì.
1: E quando c'è voglia ci si rivede. Mm-hmm. Questa è la vera amicizia, raga.
0: Allora, è un tipo di amicizia.
1: Cioè,
0: no, per
1: se
0: carità.
1: Se sei amico non te la puoi trombare? E come no? Raga, ma di che parliamo? Viva l'amicizia con le donne. A voglia, a voglia. Vabbè, ci sta che poi ogni tanto trombi, no?
0: Ma certo. Allora.
1: Ciao, magari.
0: Patti chiari, amicizia lunga. Però, allora, tu stai parlando di un tipo di amicizia che è del tutto legittimo, ci deve essere, soprattutto se c'è comunicazione. Io sono super favorevole, però ci si chiedeva proprio amicizia, magari senza contatto fisico uomo-donna.
2: Attenzione,

con Matt Boy, che è un appassionato di un'altra cosa, quello lì. Comunque si stava ragionando sull'amicizia uomo-donna, ok? Si stava ragionando sull'amicizia uomo-donna, discorso vecchio come il cucco, come si suol dire, però ci siamo finiti oggi al 393-7366-240. Anonimo, scrive lui. Credevo potesse esistere, a me sbagliavo. Anni fa credevo di avere un'amica, ma poi ho capito che negli anni si voleva la mia amicizia, ma penale non penso in tribunale, ma penale inteso come, vabbè. E ora con una collega mi fa frecciatine di ogni tipo, eccetera eccetera. Con un'altra collega, dice lui, all'inizio pensavo potesse nascere una bella amicizia, ma nell'ultimo mese ho capito che ci sarà tutt'altro. Aggiornaci perché sono entrambi impegnati. Ovviamente anche lì si va nell'altro discorso più vecchio del mondo, ovvero il tradimenti. Per quanto invece riguarda il messaggio di prima, dell'ascoltatore di prima che diceva io certo ho amiche, ho un casino di amiche, per carità, me le sono ficcate tutte, ma sono amiche, ok, su questo non ci piove. Però noi ragionavamo appunto senza l'atto. C'è lui che scrive: non è possibile per l'energia sessuale essere amici senza fare nulla di fisico. Poi muova, sarebbe anche da parlare del significato di amicizia, spesso è travisato il concetto. Sono d'accordissimo sulla seconda parte, sulla prima parte un po' ti devi tenere, cioè nel senso, come dire, uno ti fa un grande torto, lo ammazzo di botte, ti devi tenere, se no non va bene, cioè vabbè, comunque sia, adesso se hai dell'energia da scaricare puoi scaricarla ballando con il disco novità di oggi, Chloé Caillé assieme a Mid, si chiama Lemme Dance, cioè fammi ballare.

0: attenzione, perché raga, si parlava dell'amicizia uomo-donna, c'è chi dice io sono per l'amicizia uomo-donna, ma siamo in pochi a pensarla così. Il problema è che se da una delle due parti c'è attrazione fisica, non ci sarà possibilità di un'amicizia. Questo è abbastanza vero, cioè, perché o fai l'amico innamorato tutta la vita o l'amica, ma diciamo che statisticamente è più probabile fare l'amico innamorato tutta la vita, oppure ci sono degli standard da parte di tutte e due, un disinteresse da quel lato lì da parte di tutti e due. Poi c'è anche lei, a proposito di ballare, quindi l'M Dance.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Io e la mia bestie di 40 e 45 anni siamo andate al festival di Arrow al campovolo di Reggio Emilia, okay, in mezzo ai ragazzini,
0: sì,
1: ed è stato super mega galattico spazialissimo.
0: Bene.
1: E ti dirò anche che ci hanno fatto i complimenti perché eravamo delle super gnocche MILF. Ma la cosa più bella è stata quando il mio moroso è venuto a prenderci,
0: sì,
1: con le bottiglie d'acqua e la pizza.
0: Oh.
1: Ed è stato lì che ho scoperto di amarlo ancora di più.
0: Capito?
1: Ciao.
0: Hai scoperto che non sei sua amica, ma sei la sua amante.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: tira questo programma, tira questo programma dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, che si chiama Muva nella casa. Allora, stavamo cercando di parlare di amicizia uomo-donna, argomento vecchio come il cucco, però è ritornato fuori, cioè ci sono parecchi messaggi a riguardo. Lui dice, dal punto di vista maschile, è possibile solo se l'amica è brutta, però aggiunge:
1: e visto che tutti abbiamo gusti diversi, una potrebbe essere brutta per me e sì, quindi essere mia amica, sì, e basta, ma essere bella per un altro e non essere sua amica.
0: Beh, questo discorso comunque non fa una piega, non fa una piega. Poi c'è anche lui che invece svela una grande verità. Sentiamo.
2: Io credo che l'amicizia uomo-donna dipenda da entrambe le persone come la pensano.
0: Sì. E fin qui.
2: Io, per l'esperienza personale, ho avuto tante amiche femmine. Ma volevo ciavarmene tutte,
0: ecco,
2: prima all'ultima.
0: Appunto, volevi schiacciartele tutte tu, scusa.
2: Quindi, dal mio lato personale direi di no.
0: Vabbè, ma tu eri amico.

0: Love porta il tuo amore, ma non troppo, ma non troppo.
1: Uva nella casa,
2: se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: 1. Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
14: il
13: un
14: tempo
13: operatore
14: di attesa, la
13: premia 2,4
14: per avere assistenza.
13: Sarai contattato
14: forse.
15: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
16: Buongiorno, come posso aiutarla?
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
19: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
21: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
22: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
23: On Radio Peter Pan.
24: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
25: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
26: Radio Peter Pan.
27: Non c'è altra scelta.

0: muva nella casa, si stava parlando di amicizia uomo-donna, però secondo me i confini sono molto ampi, molto ampi. C'è chi appunto ci crede, chi non ci crede, chi mi dice...
1: Ciao Muva, ma ciao, perché non metti direttamente la canzone degli 883, La regola dell'amico, così spieghi completamente questo discorso? Grazie.
0: Effettivamente, allora, il punto cos'è? Che secondo me La regola dell'amico degli 883 parla di quella condizione in cui sì, tu sei amico di una donna, ma non sei amico per esserci amico, sei amico con un altro fine, e quindi il principio naturale è...

0: molto bene, grazie Max. Allora, appunto, questo è il principio naturale, però stiamo distinguendo sta cosa qui, perché c'è anche chi mi ha scritto in chat, fra l'altro gli abbiamo salvato la vita noi come community a sto ascoltatore qua, perché dice: io avevo un'amica, m'ha scritto e mi diceva passaggi, prestiti di contante, 7-8 mila euro andati in fumo. Sì, ma tu te la volevi ficcare ardentemente e lei ti ha usato, cioè nel senso tutti e due avete detto delle menzogne. Tu non sei stato furbo però, perché dopo 8.000 euro, passaggi eccetera eccetera, volevi anche fare una grandissima cazzata che ti abbiamo fermato dal fare. Per cui, cioè, su questo discorso non parlare di amicizia, ok?
1: Attenzione, no

in chiaramente in collaborazione anche con Radio Peter Pan. C'è lei che dice: ciao Muva, sono Stella, quella di ieri che è venuta a salutarti sotto al palco, è stato un super piacere conoscerti, lo stesso vale per me, raga, grazie mille di insomma venire lì a fare due chiacchiere, fa sempre piacere, fa sempre piacere quando c'è educazione e modo, fa sempre piacere ovviamente. Allora io volevo farvi una domanda, però magari ce la trasciniamo domani, cioè perché è molto ampia. Io volevo chiedervi se vi accorgete quando ci stanno provando con voi, perché una delle grandi diatribe che io ho avuto anche all'epoca, o che comunque ritornano anche, cioè per esempio io ho una carissima amica con cui non ho mai fatto niente, che si chiama Annalisa, siamo amici da molti anni, c'è un bene disinteressato che ci vogliamo, ognuno si fa la sua vita eccetera eccetera, non credo che nessuno, cioè almeno da parte mia sicuramente no, non credo nemmeno da parte sua che ci sia la mia di progredire in qualcosa di altro, per cui io credo all'amicizia uomo-donna, ma deve avere insomma dei paletti. Quando si comincia a sentirsi tutti i giorni, stare insieme eccetera eccetera, lì stai cercando probabilmente un'altra cosa. Morale, dice lui, tra uomo e donna solo per le femmine, noi maschi siamo troppo animali. Allora su alcuni punti di vista potrei anche concordare, però raga insomma l'importante è capirsi un attimo. Per quanto riguarda il discorso invece dell'ascoltatore di prima, che abbiamo salvato da una grandissima cazzata che stava per fare, probabilmente non sarebbe qui a raccontarcelo se fosse andato a seguire questa sudamericana di 23 anni che l'aveva invitato nel suo paese, cioè dopo tutto quello che è successo, dopo che gli ha mangiato fuori 7-8 mila euro, la portava in giro come un taxi eccetera eccetera, lui dice però Muva, una sudamericana di 23 anni sa come convincerci. No, il verbo è sa come fregarti, che è un'altra cosa. Sì, sicuramente nella fregatura ti convince. Ma

volevo capire se eravamo arrivati alla fine, ma in realtà sì, 16:52 ci siamo, giusto per allora leggere questo messaggio che è un po' criptico di lui, ricordare gli eventi e poi lasciarvi con la perla del pirla che parla. Il suo messaggio dice: ciao Muva, ti racconto la mia migliore amica è la migliore amica della mia compagna, nonché le farà da testimone a settembre al suo matrimonio alla nostra migliore amica. Allora, cioè, tu vuoi dirmi che praticamente tua moglie fa da testimone alla tua migliore amica e lì finisce, non c'è altro sotto? Di questo ne sono contento. Vi voglio ricordare comunque l'appuntamento di dopodomani, mercoledì 10 giugno, Karaoke World Record al Naviglio a Padova con Radio Peter Pan, dalle 19 tre console lungo tutto il Naviglio al portello di Padova con i DJ e gli speaker di Radio Peter Pan per cantare tutti assieme All Together Now e battere un nuovo record. Molto bene. Allora, si è disquisito molto in chat di questo argomento qui. Domani potremmo cercare di capire anche se ti accorgi quando ci stanno provando con te, se ci sei o ci fai, perché alcune volte i conflitti anche di queste cose degli amici, delle amiche, il partner ti dice: sì, ma non ti accorgi che questo o questa ci sta provando di brutto? E lei: ma no, ma siamo solo amici, ma che? Ma no, ma che? E per cui si potrebbe parlare anche di questa sfumatura qui. Ma vi lascio con la perla del pirla che parla, canzone che ci accompagna in questo lunedì pomeriggio, visto che il lunedì è un giorno di ripresa. Un bel viaggione, not so bad.

0: del Pirla che parla. A domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te vuoi portarmi a casa.
2: Il carrello
3: di più,
2: vuoi fare scorta risparmiando
3: di più,
2: vuoi prezzi bassi sempre
3: di più, scegli di...
2: Allora vieni nei supermercati di più fino al 21 giugno con il 3x2, prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene sceglie di più.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cariraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
7: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
9: Rifiuto.
8: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione?
9: Rifiuto.
8: Colpo di scena, rifiuta tutto.
9: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Dopo il successo del primo venerdì, Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
6: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto, ciao.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ehi, abbassati un po'.
9: Perché?
13: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonnes Le da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà.
14: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
15: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
12: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino, 400 grammi, in promo Lidl Plus, a 4,49€. E scamorza affumicata a fette, 140 grammi, a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
21: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
23: Hai fame?
22: Sì.
23: Molta?
22: No.
23: Hai voglia di uno sfizio?
22: Sì.
23: Fritto?
22: No.
23: Croccante?
22: Sì.
23: Dici sempre sì e no.
22: E sì?
23: Sì e no, Fiorentina.

0: Forever Young. On Radio Peter
1: Pan. Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: 90 210 con Lady Ellen e DJ Maxwell. Torna tutto tranquillo, anche la voce, quindi non ci rimane altro che iniziare il vostro e il nostro viaggio con le Spice Girl Wannabe 1996.
1: Comincia la storia.

0: 2005 per Madonna, Hunger Up. Passano gli anni ma lei non molla, ha fatto perfino un mini concerto a New York per dare idealmente il via al Pride Month e presentare il nuovo singolo Love Sensation. Diciamo che insomma i movimenti erano un po' come quelli di Berlusconi negli ultimi anni, cioè un attimo il pensiero che fosse clonato un robot lo facevi. Però non voglio stare qua a far l'acida, ma andiamo a contestualizzare il 2005 con il nostro contributo audio.
1: Caro diario, oggi compio 16 anni. Mi vorrei fermare qui e non andare più avanti. Io penso a lui sempre.
2: Mi hai pensato? Andiamo.
1: Voglio amore, voglio passione. Melissa ha dei problemi.
2: Ti ho preparato una sorpresa.
1: Melissa è ancora una bambina. Io sono forte. Io non piango, io non piango, io non piango. Ti piace quello là? Quello? Ma sei matta? Ora lo faccio impazzire. Ho paura.

decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 90210. Solo su Radio Peter Pan.

0: Jackpot.
1: Prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 €. Orata a 8,90 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
2: Carrefour. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Nostalgia, la notte vola, è una rapina, col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
17: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
18: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL e COG.
19: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Stay.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Comincia anche la settimana dello sfogatoio Peter Pan. Voi pronti come sempre a sfogarvi mandando un audio al 393-736-240. Tranquilli, non parleremo di sport, ma solo di figa oggi. Solo di figa, parliamo di figa.
0: Radio Peter

0: fa piovere?
1: Sì.
0: Non mettere la sigla estiva che fa piovere. Già è già successo. No, no, no, no.
1: È successo che è già successo.
0: Sì, sì, sì, mettili un altro.
1: Sei sicuro? Sì.
2: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogato.
1: Il momento giusto per sfogare.

0: oggi.
1: A Roncato il Tirone ci si sfoga spesso perché la Treviso Mare è sempre abbastanza
0: complicata. Cosa vuoi? È così.
1: È abbastanza normale, inizia lo sfogatoio, ma vi diamo il numero come sempre dove vi potete sfogare, perché da anni la chiave di questo programma è quello, i vostri sfoghi. 393-7366-240. Non parliamo di sport.
0: Come no? Sì, no, sì.
1: Dai,
0: sì.
1: Non è successo.
0: Sì, nulla. Sì.
1: Vabbè, Cobolli.
0: Siamo già pieni di audio sportivi, amici.
1: Sei sicuro?
0: Più tardi avremo il riassunto, ma lui vuole fare la sua considerazione su chi? Charles.
2: Ciao Selvaggi.
1: Cucciolotto.
0: Poveretto.
1: Cucciolo, povero.
2: Allora abbiamo buttato via 8 anni, vero?
1: Cucciolo.
2: Ma Ferrari ha buttato via 8 anni.
1: Madonna.
2: Ma io dico, ma si può. Io l'avevo detto che non era capace, ma nessuno mi credeva.
1: Poveretto.
2: Perché ieri sera potevamo andare avanti col titolo costruttore. Meno male che c'è Luis.
1: Ma i freni non funzionavano.
2: È una roba incredibile. Dai, speriamo che non ci sia l'anno prossimo.
0: Come no? Ciao, ha appena rinnovato, come non ci sia l'anno prossimo?
1: Ha rinnovato fino al 2030. Povero cucciolone Leclerc, brontolone predestinato.
0: E poi
1: Fortunello.
0: Come ha detto lui alla radio, si dice Sir Lewis, non Lewis, Sir Lewis.
1: Sir
0: l'hanno
1: Lewis,
0: chiamato
1: certo.
0: Sir, e lui ha ringraziato per il Sir.
1: Io non dico nulla perché già anni fa, da anni dico che Leclerc secondo me è tanto fumo, poco
0: posso
1: arrosto.
0: Dire, ma anche sti cazzi di Leclerc, noi ti chiamo Kimi.
1: Sì, un po' sì. Ma per forza, cioè la prima volta nella storia che si tifa per il pilota e non per la Ferrari in Italia.
0: Gli italiani sono combattuti. Sono combattuti.
1: Pochetto
0: sono
1: sì,
0: combattuti.
1: Però,
0: così.
1: Cioè, fenomeno.
0: Sì.
1: Ma che fenomeno? Non sbaglia nulla. Ma non ha sbagliato niente.
0: Mani sul pacco.
1: Manco una curva.
0: Non portare nero.
1: Ma sbaglierà perché è umano.
0: È normale.
1: È umano sbagliare. È umano, ma fino a non sbaglia niente.
3: Attenzione.

0: ho visto sventolare sul comune di Castelfranco la bandiera con la falce e il martello. Com'è possibile questa cosa? Sì. Sono passato mezz'ora fa.
1: Ma siamo finito
0: qua.
1: 3 ore fa di votare. Già c'è.
0: In previsione. Hanno messo la bandiera. Bravi amici, compagni di Castelfranco, bravi, che avete messo la bandiera con la falce e il martello sul comune di Castelfranco. Bravi.
2: Buon pomeriggio, compagno Baxo.
0: Sì. Compagno.
2: Buon pomeriggio anche a te, compagno Febbre.
0: Ciao, compagno selvaggio.
2: Chi ha orecchie per intendere? Intenda.
1: Allora, sono 50-49% finora, quindi sta giocando, ma non so se sia finito.
0: Io ho visto.
1: È finito lo spoglio.
0: Ho visto il nostro editore 20 minuti fa, mentre lo sotto arrampicato sull'antenna della radio, che montava la bandiera con la falce e il martello sulla antenna della radio.
1: L'ho visto io. Non era lui.
0: Per convenienza, bisogna ormai tenersi amici anche quelli di sinistra.
1: Non era lui.
0: Va bene, Selvaggi, lui ieri è andato al concerto di Max Pezzali.
3: Selvaggi. Ieri sera sono andato al concerto di Max Pezzali.
0: Sì.
3: E quando ho cantato Lo strano percorso ti ho strapensato.
0: Dai, fratello, mi ha strapensato. Mi sono lamentato perché non era in scaletta. Ho detto, cazzo, l'unica canzone famosa, bella, che la gente si ricorda è quella. Cazzo, cantala, no?
1: Perché non è vero. Oh. Però ricordiamo che Fedor era protagonista del videoclip della canzone Lo strano percorso. E se non l'avete mai visto, andate su YouTube a vederlo.
0: Sfogatevi con noi 393 7366 240.
4: Peter Pan.

0: pista, ci trasferiamo per strada, perché anche per strada ci sono dei problemi.
1: Vai. Si può bestemmiare?
0: No, no, no, no.
1: Cazzo! Ma quelli che rimangono dietro alle mini car, ai trattori, ai porca merda di qualsiasi veicoli che vanno sotto i 40 all'ora, nonostante dall'altra parte ci sia strada libera, e tirano su una coda della Madonna, ma che problemi hanno di preciso?
2: Allora, allora,
1: cioè, non capisco. Secondo me c'è proprio uno psicologo apposta.
2: No, ci sono persone che hanno molta paura di effettuare sorpassi e piuttosto di rischiare.
0: È giusto.
2: Non sorpassano.
0: Mi sembra che non facciano niente.
2: Se uno è insicuro, non sorpassa.
0: Ci mancherebbe,
2: ovvio,
0: è giusto.
2: Che creano code assurde per il cavolo. Però se uno è insicuro, piuttosto di avere un insicuro che cerca di fare un sorpasso, è meglio.
0: Amici, ovviamente qui allo sfogatoio spesso si parla senza sapere le cose, ma questo è un classico dello sfogatoio.
2: Va bene.
0: Parlando di Charles Leclerc, lui ci vuol far sapere che...
3: Buonasera Selvaggi, beh, prima di arrivare a certe conclusioni bisognerebbe anche guardare i gran premi e soprattutto fare delle analisi corrette. Intanto Leclerc è sempre arrivato avanti al compagno di squadra in classifica
2: Sir Lewis
3: negli anni che ha corso in Ferrari. Se la macchina arriva dove può arrivare, e c'è sempre anche comunque un'auto meglio, perché bisogna dirlo, c'è sempre qualche auto meglio,
2: meglio.
3: Al momento Ferrari dovrebbe lavorare un attimino meglio.
2: Meglio.
3: E dopodiché Leclerc ieri ha sbattuto per il fatto che c'era l'asfalto sfaldato all'ultima curva. Stroll per lo stesso motivo.
2: Sì.
3: Quindi prima di dire che uno non sa guidare, bisognerebbe guardare i gran premi.
2: Allora,
0: lololo.
2: I gran premi li guardiamo, tu sei un leclerchiano e purtroppo non riesci a mettertela via che Leclerc non è poi così il fenomeno che si pensava. Perché, voglio dire, nonno Hamilton a 42 anni sta guidando meglio di lui, 40, con una macchina 41. Che guida da un anno e qualcosa.
0: Sir Lewis.
2: Sir Lewis lo zio di Leclerc, sta guidando meglio di Leclerc, pur guidando quella macchina da molto meno tempo. 393 736 200
4: Radio Peter Pan.

0: anche venerdì.
1: Ciao.
0: Ah no, cazzo, è lunedì.
1: Ciao, beh.
2: Allora, amici, parlando sempre di Formula 1.
1: Sì.
2: Attenzione a quello che stiamo per sentire, una storia che già si sa, però.
1: Uno scoop.
2: No, non è uno scoop.
1: Si sa.
2: Perché il papà di Antonelli aveva proposto il figlio alla Ferrari prima che alla Mercedes. Poi Toto Wolff, che c'ha l'occhio lungo.
1: Perché purtroppo alla Ferrari c'erano un po' cortino.
2: E lui ci racconta la storia.
3: Sì. Sì, ma è giusto così, gli sta bene a quei coglioni della Ferrari, perché il padre di Kimi, Antonelli, lo aveva portato in Ferrari prima di portarlo in Mercedes, però in Ferrari hanno detto: è giovane, sia del talento, però è meglio che si faccia le ossa altrove. L'ha portato in Mercedes e Toto Wolff cosa ha fatto? Si è messo a dormire a casa sua.
2: Non ci preoccupare.
3: Ci penso io. Ecco, questa è la storia. Ed è un déjà vu, come con Aldo Costa, il progettista di Parma, che era andato a lavorare in Ferrari, però sì, non era pronto, eccetera, meglio che vada altrove. È andato in Mercedes, ha vinto, mi pare, 12 mondiali o una cosa del genere. Giusto così.
2: Cioè, Toto Wolff se l'è messo in casa nel vero senso della parola, l'ha ospitato a casa e se l'è preso a casa. Amici?
1: L'ha visto lungo? Assolutamente sì, quindi sicuramente è marito suo, probabilmente.
2: E infatti, ieri dove è andato Toto Wolff?
1: Dove è andato?
2: Dove è andato?
1: Dove è andato a fare il bagnetto?
2: No, che c'entra? Dove è andato Toto Wolff?
1: Dove andare? Non era nei box.
2: Alla fine, dove è andato che non fa mai?
1: Io non lo so, dillo!
2: Sul podio, allora non levi il cazzo, ne abbiamo parlato tutti che non va mai sul podio e ieri si è presentato sul podio.
1: Ah, ok, non avevo notato che non andasse mai nel podio.
2: Va bene, se lo sentiamo dopo perché è un po' lungo. Il riassunto dello sport nel weekend.
1: Molto bene.
4: Radio Peter Pan.

0: guardato il video. Video 883.
1: No.
0: Lo strano percorso.
1: No, no.
0: Aiuto.
1: Max Pezzali non è gli 883, però sì, è quello là. Bello,
2: C'è da dire che lì forse pesavi 30 kg in più.
1: Eh sì, anche 35.
2: Anche 35.
3: Va bene amici, stiamo per sentire il riassunto del weekend sportivo come sempre. Ovviamente non può esserci tutto quanto. Se qualcuno vuole aggiungere qualche manifestazione sportiva non citata nel nostro riassunto è libero di farlo.
2: Vai.
4: A Tallinn l'Italia del 17 si laurea campione d'Europa battendo il Belgio 4-3 ai rigori dopo l'1-1 dei regolamentari. La maggiore dopo il Lussemburgo fa 1-0 anche alla Grecia. Creta. Ascoli battendo 3-0 l'Union Brescia è la quarta squadra promossa in B. Sasha Zverev si aggiudica il suo primo slam in carriera dopo uno specchio Flavio Cobolli in 5-7 dopo 4 ore e 20 minuti di gioco. La centesima vittoria in MotoGP per Marc Marquez a Balaton Park supera il posto Bagnaia, sale così in top 5 mondiale, torna in corsa sui primi Bezzecchi, Martini di Gian Antonio coinvolti nello strike nel primo giro con conseguente 0. 22 anni dopo Trulli, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monte Carlo su Lewis Hamilton e Jarre e fuggia più 65 sul britannico Ferrari. Sarà Olimpia Milano, Reyer Venezia, la finale scudetto di basket, battute 3-1 nella serie Brescia e Virtus Bologna.
3: Dopo mi sfogo sulla MotoGP.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
9: il
8: un operatore.
9: Il tempo di attesa.
8: La premi
9: 2,4
8: per avere assistenza.
9: Sarai contattato.
8: Forse.
10: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
11: Buongiorno, come posso aiutarla?
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
14: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: È l'ora di urlare lolo lollo, le 18.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news. Buonasera da Ester Oletto. Ballottaggio, elezioni comunali, in corso lo spoglio delle schede. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra strappa Agrigento, tiene Chieti e Trani. Affluenza alle urne al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Un 16enne arrestato a Milano per resistenza aggravata e lesioni dopo aver lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio. Addosso aveva anche un tirapugni. Nella sua abitazione sequestrate armi finte. Terzo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna. In tempo di polarizzazione e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimonia unità. È l'appello del Papa che ai vescovi chiede di dare riparazioni alle vittime di abusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, no, no, non
19: sì, ma la nostra qualità.
20: No,
19: beh, ma i nostri controlli.
20: No, no, no,
19: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line.
19: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line!
19: Maniaci della qualità.
21: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
24: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
23: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
25: La Piadineria.
24: La più buona perché è mia.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
27: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
28: Grazie amore, ma gli anni passano.
27: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
28: Poi ci sono i 70, gli 80.
27: Brava, pensiamoci ora con Generali.
29: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di un autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
30: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: lasciateci un audio al 393 7366 240. Prima di trasferirci su pista, come prima per strada ci sono i Rinco, uno molto si è lamentato e lui spiega
1: molto bene.
2: Lolololo, perché quelli che non usano la corsia di decelerazione sulle, a parte sulle autostrade ma anche su strade di lunga percorrenza, no porca troia, avanti fino all'ultimo anche se ci sono 100 metri di corsia di decelerazione e dopo si gira, quelli dietro aspettano, mamma mia.
0: Lolololo. Va bene, parliamo di Formula 1. Lui dice che Kimi ha fatto bene a non andare in Ferrari.
3: Ciao ragazzi, tutto rispetto per Antonelli, è bravissimo, numero uno, giovanissimo, ottimo. Però si sarebbe rovinata la carriera alla Ferrari. Hanno due macchine di merda, bisogna dire anche quello, però ragazzi.
0: Sì, un pochetto.
4: Certo, la Ferrari non è la Mercedes.
0: Non è neanche però, la Red Bull. Non è neanche la McLaren, non è.
4: Però
0: un sacco di cose.
4: In Red Bull c'è un Verstappen.
0: Però sono secondo in classifica.
4: Hamilton è secondo.
0: Sì, anche
4: i costruttori, cioè certo. Costruttori, sì, sì.
0: Ovviamente. Quando si parla di sport motoristici, che si parla di moto, di auto, il mezzo è importante, quello non ci mancherebbe altro.
5: Lolololo. Sì, Kimi, bravo, bravo, ma dai, tre quarti macchina.
0: È un po'.
5: Mettilo su un'altra macchina e vediamo cosa fa.
4: E vediamo cosa fa. E Russell cosa fa? Perché tutti quelli mi dicono, vediamo cosa fa. Ma ha vinto 5 gran premi di fila. Russell dov'era?
0: Ma tu stai salendo sul carro del vincitore di Kimi? Perché io mi ricordo che a inizio stagione tu dissi che tra Ferrari e Kimi preferivi la Ferrari. Io dissi, io tifo Kimi e tu hai detto, io tifo per Ferrari. Occhio,
4: ovvio che tifano sempre Ferrari. Però in questo momento sto difendendo Kimi perché dicono che è solo macchina. Ma non è vero un cazzo perché Russell la stessa macchina.
0: No, però se a Kimi gli dai, che ne so, la Cadillac, non vince. Quello è
4: ovvio,
0: è
4: che
0: normale,
4: non vince, ma è comunque più forte dell'altro con la Cadillac.
0: Sì, ma che c'entra? Però ti diceva che vince anche grazie alla macchina.
4: Certo,
0: sì, normale.
4: Però
0: normale.
4: Russell grazie alla macchina va meno di Hamilton.
0: Lolololo.
4: 393 7366 240.
6: Peter Pan.

0: Baxo, ti sbagli, il discorso di Kimi e Russell non hanno la stessa macchina.
1: Ah, no.
0: È come Bagnaia con la Ducati, dai, non sono uguali i due mezzi.
2: A proposito di MotoGP,
1: quindi gli hanno fatta più bella e più performante a Kimi?
2: Va bene. A proposito di MotoGP,
1: ti devi sfogare.
2: Ma un fenomeno, perché è un fenomeno, di Jorge Martin, che fa una cappella del genere alla curva 1.
1: Non so.
2: Alla curva 1 del Gran Premio, ha buttato giù i primi 5 della classifica dei mondiali, i primi 5 della. Ha fatto un disastro. Cioè, ma dai.
1: E ha fatto vincere Marquez.
2: Non è che ha fatto, alla fine non c'erano altri.
1: Giù i più forti.
2: Ma alla curva 1 l'ha presa come se fosse l'ultima curva del mondiale che stava per vincere. Dai, ha rovinato un Gran Premio, cioè, veramente. Vabbè.
1: È umano, sbagliano. Sbagliano.
2: Quella è una cappellona, Amici. Lo sapete, abbiamo la nostra redazione regionale sportiva che però è in vacanza. Ma visto che loro portano dentro la missione del giornalismo, nonostante siano al mare, qualcosa sullo sport devono fare, devono dirlo.
1: Quella.
3: Buonasera da Peter Pan, il vostro giornalista di Venezia è in ferie, comunque riprenderò quando ci sarà la Serie A, però vabbè, dopo aver sentito tutti questi discorsi di Leclerc e della Ferrari, io dico la mia: da quando è andato via Jean Todt, la Ferrari non ha vinto più niente. E comunque, riguardo al calcio, dico una cosa solo: Milan, dati una svegliata, perché il 16 sta arrivando.
2: Amici, io non ci credo, non accadrà mai, Milan non può non iscriversi in Serie A, ma se entro il 16 non completano l'organigramma non si possono iscrivere in Serie A, ve lo dico.
4: Radio Peter.

0: sa, però lo facciamo come... glielo facciamo accettare anche alle, alle signorine, allora, amici, questo sport, allora, parlato come lo facciamo noi.
1: Come fa parlato, come si deve parlare, perché stiamo per sentire un ingegnere. Chi meglio di un ingegnere può parlare di motori, di... e fa gli esempi giusti?
0: È un costruttore?
1: È un ingegnere, se non so la specifica, va bene, però è un ingegnere.
0: Vai, vai.
2: Selvaggi, buonasera.
0: C'è la voce da
2: ingegnere.
0: Secondo
2: me la macchina è come la minchia. Se uno la sa usare... arriva primo, non è che Rocco si freddi alla minchia di John Holmes,
1: no.
2: Ha una minchia nella media,
1: sì.
2: Però oddio, sapendolo usare, sapendo parlare bene l'inglese ed essendo una brava persona, ce l'ha fatta.
1: Capito?
2: Quindi non rompete la minchia,
0: oh.
2: Antonelli è un gran pilota.
0: Vero.
2: Lollo lollo.
1: Si capisce che è un ingegnere,
0: sì,
1: si capisce,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: l'esempio è calzante.
0: Ma
1: peraltro...
0: il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto, però per il momento
1: sì,
0: un fenomeno.
1: Io vorrei contestare una cosa.
0: Sì.
1: Non ce l'aveva la minchia di John Holmes, però la minchia nella media no, c'aveva il pisello di Siffredi, è più lungo della media.
0: Dicono 24, quindi
1: cioè adesso...
0: sicuramente più della media, poi.
1: Va bene.
0: L'hai misurato? No, però confermano che
1: no,
0: è abbastanza
1: però, dai,
0: potente.
1: Secondo me, sì, dai, adesso. Va bene, ovviamente.
3: Probabilmente il problema è solo uno: la Ferrari non funziona, la Mercedes sicuramente sì. Lolololo.
1: Non c'è dubbio, lololo.
0: 393 736 240.
4: Radio Peter Pan.

0: la lunghezza della minchia di Rocco Siffredi potesse essere un argomento da donna, invece non lo è.
1: Non lo è.
0: E giustamente la signorina che
1: allora,
0: stiamo.
1: Se tu vuoi parlare, far parlare le donne, devi parlare di tette, perché allora confrontano tra di loro, ma di minchia.
0: Visto che la signorina giustamente si lamenta che non ci sono argomenti da donna e lei ne vorrebbe trattare uno.
1: Sì.
0: Lo sentiamo, lo abbiamo già trattato, possiamo parlarne, ma ce l'abbiamo già l'argomento a donne, ma prima sentiamo la signorina.
1: Weyla.
2: Ciao selvaggi. Allora, siccome ci siamo anche noi donne, propongo un altro argomento.
0: Vai.
2: È giusto secondo voi levare le spunte blu da WhatsApp perché una singola persona ti svanga i coglioni? Perché non visualizzi e non rispondi ogni tanto perché non c'è risposta a quello che scrive?
1: No, non le rispondi, punto e basta. Cioè, dopo se tu le togli, cazzo te ne frega, cioè le puoi anche togliere, ma. Cioè, se tu non hai voglia di rispondere a qualcuno, non gli rispondi, punto e basta. Mica, questo qua può anche arrabbiarsi, ma cioè, deve accettare quelli che sono i tuoi modi di comunicazione.
0: Ce l'abbiamo, donne all'ascolto, si parla a donne sui social, lui scopre un po' l'acqua calda, Però questa cosa che le donne prendono like facili, basta che mostrano il culo e gli uomini no, lo fa incazzare.
3: Selvaggi, buonasera. Allora, io vorrei fare mezzo sfogo, ma non è neanche uno sfogo, è una riflessione. Le donne hanno più probabilità e sono, diciamo, più predisposte, hanno, diciamo, maggior efficienza online, perché a loro bastano, non so, tirare fuori un po' la tetta, il décolleté, un po' il culetto, un paio di jeans attillati, un paio di leggings, e le visualizzazioni le fanno subito, ma proprio subito. Visualizzazioni, like, commenti, quello che volete. Però un uomo, che cazzo devi tirare fuori? Le palle, non so, una palla per farla vedere, per avere più visualizzazioni. Magari un uomo fa un video molto strutturato, con senso, eccetera, eccetera, la donna tira un po' fuori le tette ed è a posto.
0: Benvenuto a questo mondo, fratello.
1: Sì, tanto maschilista veramente come discorso, ma se tu ti fai un bel fisico, bello muscoloso, con gli addominali, fai un bel video, vedrai che anche tu avrai un sacco di visualizzazioni.
4: Radio Peter Pan.

0: problema serio. Vai. Per fortuna c'è lui.
1: Lolololo, hanno appena fermato meno 5 centesimi dal gasolio. Stamattina hanno aumentato i prezzi di circa 8 centesimi. Non è che hanno le aggiunto, capito? E non aver tolto.
0: Capito?
1: Carameloni, spiegacelo tu. Lolololo.
0: Ciao.
2: Stifi.
0: Della mignotta.
2: Ragazzi, c'è la rubrica della torre di controllo.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Inter kebab, comandante, mi riceve?
4: Sì.
5: La torre di controllo di Inate, siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3 passo.
4: Servizio Fiat, Vanzaghello.
5: Ah, lei è un meccanico?
4: Sì.
5: Perché risponde alla radio? Vi passo il comandante.
4: Ah, questa è casa mia, è la mia officina.
5: Ma su che frequenza è, comandante?
4: Io sono Vanzaghello, sono. Metta... Sono in officina Fiat a lavorare, ho risposto al telefono che squillava.
5: Ma lei è autorizzato a rispondere alla radio?
4: Ma scusi, voglio sapere chi è dall'altra parte che mi chiama.
5: Ma è la torre di controllo di Inate, comandante?
4: No, io non sono la torre di controllo, che è un'officina autorizzata Fiat.
5: Inter kebab, mi riceve?
4: C'è qualcosa che non inquadra, scusi, eh. Io le sto dicendo che questa è un'officina autorizzata Fiat, che ha fatto il numero di telefono.
5: Quindi lei è un meccanico?
4: Io ho detto prima che sono un meccanico di auto.
5: E allora perché risponde alla radio, scusi?
4: Ma questo è il mio telefono. Ma se lei io ricevo una chiamata, poi faccio sapere dall'altra parte chi c'è, mi scusi,
5: Mi passi il comandante?
4: Io la saluto. Pronto?
5: Inter kebab, comandante, mi riceve?
6: Ma cosa cazzo stai dicendo tu? Cosa stai dicendo? Chi sei tu?
5: Temperatura al suolo 12 gradi, temperatura di rugiada 3 gradi, passo.
6: Ma che deluce a 4 gradi?
5: Comandante?
2: La rugiada.
3: Radio Peter Pan.

0: parlano di donne e uomini sui social. La prima:
1: ragazzi, tirate fuori gli addominali sui social, vedete se non fate i likes.
0: Vabbè, ho capito, ma chi sei? Cioè, se devo... vabbè. E la seconda, prima di andare in pausa, commenta velocemente così.
2: Volevo dire a quel signore delle tette, le donne hanno un'intelligenza superiore a voi uomini.
0: Oh, oh, brava signorina!
3: Ha perfettamente ragione, era quello che volevamo dire noi al signore. Ti abbiamo detto?
0: No.
3: Come no?
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scocco.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: On Radio Peter Pan.
20: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
21: Radio Peter Pan.
22: Non c'è altra scelta.

0: con I'm in Love. Chissà se balleremo anche questa venerdì sera all'Aira Club, Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Beach Club con il 90-210. Ci saremo io e l'EDL a farvi ballare le più belle degli anni 90-2000, dalla cena anche nel soprattutto nel dopo cena.
1: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi. Se volete condurre insieme a noi, il numero è 393-7366-240 per lasciare un audio. Stiamo per sentire due selvaggi che parlano di Antonelli. Secondo me un po' la vita di Antonelli non è che è proprio come la descrivono loro, però.
2: Ciao selvaggi, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Antonelli è fortissimo, Antonelli, nonostante i 19 anni, i soliti discorsi all'italiana, lo mettiamo su un'altra macchina. Innanzitutto sta su una signora macchina e non è semplice.
0: Bravo.
2: E poi a Monte Carlo vince
1: Occio,
2: fa bene le qualifiche e non è semplice rimanere concentrato specialmente su quel gran premio.
1: Perché?
2: Perché hai 3 giorni di gnagna in continuo sul circuito, la sera, dappertutto, gnagna. Rimanere concentrato. Super Antonelli.
0: Ha ragione.
2: Grande, no. Forza l'Italia.
1: La gnagna
2: forza
1: è per
2: Italia.
1: Il contorno. I piloti di Formula 1 non fanno la vita che escono la sera, gnagna.
0: Quando c'è 19 anni, c'è il nome. Pampa, anche lui.
1: Toto Wolff ce lo incula se lo vede a una festa.
0: Certo, poi c'è anche lui di 19 anni.
1: Ho capito,
0: però quando la vede.
1: Avete una visione della vita di Antonelli un po' distorta.
3: Vabbè. Tutti, riguardo la Formula 1, oltre che Kimi è fortissimo, bisogna anche di che. E se i ragazzi quando si impegnano, i giovani sono così, ci fregano subito. Questo è arrivato in un anno di rivoluzione con recupero energia e queste macchine super tecnologiche mi ha fregato tutti, perché è giovane e più sveglio. E adesso si è pure mollata la fidanzata e fa una bella vita.
1: Non c'è
3: un picoglione che dice: ma il fine settimana sei sempre impegnato, che facciamo sabato, andiamo al mare? No, a far culo la Formula 1. Sono pieno dei sordi e pieno di figa.
0: Quindi
1: avete una visione della vita di Antonelli un po' diversa.
0: La ex di Antonelli voleva andare a Milano Marittima. E, no, non vai a Monte Carlo, vai a Milano con me.
4: Attenzione, non

0: mandi selvaggi, mandi. Oltre all'argomento Formula 1, stiamo parlando anche dell'argomento uomini e donne sui social. Altro che so per
1: però lì una
0: donna.
1: Meriterebbe una settimana di puntate, lo so, sta cosa.
0: Cosa vuoi?
1: Ha chiamato un camionista.
0: No,
1: che
0: no. Una signorina che non è vero che le donne vogliono vedere gli addominali sui social. No.
2: Ma quali muscoli addominali? Sui social, su un uomo, vogliamo vedere un filo di panzetta con un bel panino e una bella birra ghiacciata, un mojito in mano, quello vogliamo vedere. I muscoli lasciamo perdere.
1: Sei sicuro
2: va?
1: Che sia una signorina?
0: No, c'è, cioè, assolutamente, anche carina. Anche
1: che parla
0: carina.
1: Così?
0: Ci mancherebbe.
1: Panzetta di, certo, birra, di tutti.
0: Certo. Le donne sono così. E poi, giustamente, come dice lui, amici, dai, basta.
3: A parte che è una cosa dei tempi che la gnocca tira e tutti quanti gli mettono, e tutti i maschi gli mettono il like. Ma io dico, ma è possibile arrivare al punto di diventare deficienti perché una ha più like dell'altra o più visualizzazioni dell'altra?
1: Vanno matte.
3: Io non ho parole, ragazzi.
0: Cioè, hai ragione.
1: Ci sono persone che organizzano la loro giornata in base a quello che devono apparire sui social.
0: E non c'hanno altro, e quindi cosa vuoi? E lui risponde alla signorina che prima ha detto che le donne sono più intelligenti.
4: L'unica cosa che sanno dire, le donne hanno un'intelligenza superiore.
0: Gna.
1: Dimostra il contrario. Vai. Dimostra.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan.
6: Peter Pan.
5: Forever Fun.
6: Forever Fun.
5: Forever Young.

0: Predatori replicanti selvaggi. Va bene, anche lui risponde alla signorina che dice che le donne sono più intelligenti degli uomini.
1: Se nulla, io volevo solo rispondere alla signora che ha detto:
0: signorina,
1: noi siamo anche intelligenti, per carità. Nessuno, o almeno io, non sto dicendo che non lo siate. Ma vorrei che la signora rispondesse invece a questo, mio dubbio, a questa domanda.
0: Vai.
1: Perché allora, per raccattare like e far strada, almeno sui social, ricorrete a questa cosa del mostro, mi denudo, il costume, la spalla, la tetta, la chiappa.
0: Donne, rispondete al selvaggio, lolololo.
2: Molto bene.
0: Torniamo alla Formula 1, stiamo per sentire un ferrarista deluso dalla Ferrari, giustamente.
3: Purtroppo Leclerc si è attaccato alla stella dei freni, che ha detto che ha problemi, però la Brembo fornisce i freni a tutte le scuderie, dunque se dovrebbero avere problemi anche gli altri, appena rinnovato il contratto non poteva dire ho una macchina di merda. E ci sono gravi problemi, ogni anno c'è un problema, abbiamo sempre la macchina indietro. Adesso mi sa che hanno chiamato la luce, perché la nuova Ferrari luce, perché non ci vedono, vogliono vedere la luce fuori del tunnel, sì, quel dell'attack. Meglio che si fanno una risonanza magnetica anche quelli dei box, perché fanno di quelle strategie che se ne inventano di tutti i colori.
2: Allora,
0: Lollo.
2: Io però,
0: peraltro, scusa, ieri Leclerc, quando l'hanno richiamato ai box, aveva detto lasciatemi fuori, però non lo cagano, poveretto. Cosa vuoi?
2: Sì, ho capito, però c'è anche una roba, che comunque è arrivato secondo ieri Hamilton, ha fatto una super gara, ha fatto delle super qualifiche, è secondo al mondiale, siamo secondi nei costruttori del mondiale, qui non è proprio una macchina di merda.
0: No, di merda
2: ogni
0: no.
2: Tanto diciamo che anche Leclerc, anziché star sempre lì a sbuffare, sbuffare, magari
0: perché?
2: Impegnarsi di più anche lui.
0: Che ieri non l'hanno tenuto fuori, invece lui l'ha detto lasciatemi fuori, invece l'ha messo ai box.
2: Poteva star fuori. Oh.

0: altro ferrarista amareggiato.
1: Buonasera Sfogatoio. Riguardo alla Formula 1, sono tutti bravi a sparlare della Ferrari. Vorrei ricordare che siamo seconda forza aiutista, quindi non è che siamo messi proprio malissimo.
2: Infatti.
1: In più c'è una McLaren che l'anno scorso ha vinto il mondiale, che quest'anno non sa neanche se parte. Una Red Bull che fino a un paio d'anni fa era mostruosa, che anche quest'anno ha problemi di motore a ogni gara. Quindi non siamo messi male, abbiamo una macchina affidabile. Poi c'è un Kimi Antonelli con una macchina fatta bene che va molto forte, ma se dobbiamo guardare Russell, la

0: venerdì 12 giugno saremo anche la Peri Village a Palmanova Designer Village a Jello del Friuli. Dalle 17 sarò insieme a Fedo e a Max a fare l'aperitivo lì nella piazzetta. Poi iniziano anche i mercoledì del mangio di Gaiarine con lo Sporty Party e saremo in diretta questo venerdì dalle 21 con Edo e Thomas Menegazzi. Poi oltre al 90210 all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto, dove ci sarò io con Lady Ellen a fare il 90210, sabato 13 giugno c'è il Sound on Monte a Montebelluna, provincia di Treviso, con dalle 18 le DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede, aspettando la finale del contest musicale dalle 20:30 in piazza d'Allarmi.
1: Peter Pan.

0: ciao. Certo che a canzoni di merda siamo presi bene anche quest'estate. Lolololo.
1: Lolololo.
2: Ma cioè, questa qui è un po' strana.
1: Ma questa di Luca Schetti non è proprio.
2: Però, cioè, no, non ti arriva subito, Cioè, devi un attimo aspettare, devi aspettare.
1: Devi aspettare?
2: Sì,
1: aspettiamo.
2: Sì, sì. Devi fare un po' decantare.
1: Faremo decantare. Purtroppo nel frattempo Luca canta, ma noi lo faremo decantare. Va bene, amici, come detto prima, negli sport motoristici il mezzo è la parte predominante, c'è poco da fare.
0: Grandissimi selvaggi. A riguardo di Kimi, secondo me nulla cui togliere, gran pilota. Però ragazzi, non ci scordiamo che adesso in Formula 1 la macchina è almeno 80-85%. Non ci dimentichiamo le annate del Super Verstappen. Adesso Verstappen è sempre lui, è in forma come pilota. Sicuramente non ha perso smalto. Però c'è la macchina che c'è meno e cosa succede? Verstappen, a parte l'exploit che ha avuto in qualifica, ma se no è indietro, c'è poco da fare. Il pilota si può mettere quel qualcosina in più nel rischio di una staccata, un'uscita di curva, un'entrata in curva un po' più veloce, ma meno male fa tutto la macchina, c'è poco da fare.
2: Andiamo in Formula 1 anche.
0: Antonelli sarà un po' il Valentino Rossi della Formula 1.
2: Ci mettiamo anche noi in Formula 1.
1: Dici?
2: Fa farmi una bella figura.
3: Peter Pan.

0: storia su Instagram taggando Radio Peter Pan e Ceccato Moto. Se avete la possibilità di vincere una t-shirt a settimana, uno di voi sarà sorteggiato e soprattutto uno di voi farà un giro con me nel taxi per andare a un evento di Radio Peter Pan una volta al mese.
1: Allora Selvaggi, prima di andare in pausa sull'argomento uomini versus donne, stiamo per sentire una cazzata enorme, ve la faccio sentire.
0: Vai.
2: Ciao Selvaggi, i più grandi inventori sono tutti maschi. Ciao.
1: Ma che cazzata è questa? Ma che cazzata è?
0: Cos'è? È la gara di chi, dai, ce l'ha più lungo?
1: Ma poi una minchiata, non è. Cioè, dai, dai.
0: È la gara di chi ce l'ha più,
1: dai,
0: lungo?
3: Ah. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Carrello. Di più. Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Renaud. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
19: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
20: Radio Peter Pan, it's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di urlare il lalolollo, le 19:03.
20: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
21: Che bello qui, il mare,
22: i gabbiani, il sole.
21: La nostra spesa a lì che arriva.
22: Bellissimo.
23: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
24: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
23: A lì migliora la vita.
25: Breaking news.
26: Buonasera da Esther Roletto. Spoglio delle schede quasi concluso per il secondo turno delle amministrative in 42 comuni. Tra questi ci sono anche 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata, il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% invece in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Prosegue il fuoco incrociato tra Ucraina e Russia. Caccia NATO abbattono un drone nello spazio aereo lettone. Kiev estende i raid contro le linee di rifornimento di Mosca in territori occupati del Donbass e sud-est del paese. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, provocato danni ingenti e interruzioni di corrente. Delibera della Commissione europea 23 miliardi di euro all'Italia a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La premier Giorgia Meloni alla riunione informale con i partner sulla competitività chiede uno sforzo straordinario. Verifiche di routine per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane, dove andrà Matteo Berrettini. Il tennista romano rassicura dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti a Roland Garros contro Arnaldi. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, dico, certo.
0: Beh, ma i nostri controlli.
2: No,
0: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
0: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV Line!
0: Maniaci della qualità.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè,
5: buona, ma non fritta.
6: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchi.
27: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
28: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
29: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ragazzi, scusate, mi sono sintonizzato solo ora, non so se l'avete detto. Comunque, grande, concerto di Max Pezzali ieri. Vabbè. Grande, numero uno, number one, forza Lignano. Lolo.
1: Ma soprattutto quando ha cantato Lo strano percorso, col faccione di Fedro,
2: magari,
1: che usciva,
2: no, sarebbe, dalle... sarebbe meraviglioso. Beh, purtroppo no. Me l'avrebbe, qualcuno me l'avrebbe detto, no, non credo.
1: L'hanno detto prima.
2: No, ma gli è venuto in mente. Ma quando cantava, no, non credo che. Magari no, non...
1: Magari qualche spezzone del video è uscito.
2: Oddio, non credo.
3: Vabbè. Va bene, Selvaggi, ultimo quartino di sfogatoio, 393-7366-240. Lo riprendiamo parlando di donne sui social, donne. Dovete essere superiori ai cavernicoli che lasciano gli audio.
1: E lo sarete, lo sarete.
3: Speriamo.
4: Ciao, buonasera. Ciao, Lollo. Volevo dire una cosa. Che anche le donne che sono e che fanno dei discorsi intelligenti sui social, se noi notiamo, comunque la tetta, la maglia scollata, il culo e viceversa, tutti gli attributi, qualcosa devono sempre tirare fuori. Potranno fare il discorso più intelligente che vogliono, ma se vogliono avere dei like, devi tirarle fuori.
1: Ma non è vero, ci sono anche ragazze che con un bel sorriso conquistano un sacco di like.
3: Dopo ne sentiamo una. Oh. Donne, siate superiori a quello che sentite dai nostri cavernicoli. Bravo. Senti qua.
5: Un vecchio amico mi diceva sempre che le femmine, esse belle, esse belle, bellissime, belle, belle, belline. Però o te la giri in una parte o te la giri all'altra è sempre la stessa roba. E quel che è peggio è dopo un po' le rompi i coglioni tutte nella stessa maniera.
3: Donne, siate superiori ai nostri cavernicoli.
1: Mamma mia, che schifo di maschi.

0: Your Eyes.
1: E a dimostrazione che, come sempre, parlando di social non capite una mazza, la signorina sta per smentire tutto quello che avete detto fino adesso.
0: Grande Giulia!
2: Ciao Maxo, ciao Pedro. Allora, io volevo rispondere all'ultimo ragazzo, signore, che ha fatto il commento perché volete raccattare like facilmente. Forse io sono l'eccezione che conferma la regola.
0: È vero, la
2: Mio
0: seguo.
2: Profilo lavorativo ha 58.000 follower e sono sempre in anti-infortunistiche, tutta da lavoro o maglietta, ma racconto quello che faccio nel mio lavoro, spiego macchinari, mentre il mio profilo privato ha molti meno follower e lì sono anche in costume.
1: Vedi? Perché si vede la cellulite.
0: Lei è Giulia Tonello, seguitela sui social perché è molto brava sui social, è vero, fa vedere tutto un po' la sua vita da trattorista. Lei è proprio trattorista, guida il trattore, è un influencer agricola ma anche trattorista. Seguitela, la Giulia Tonello, la nostra ascoltatrice.
1: Tornando a parlare dei piloti di Formula 1, lui dice una cosa giusta, ma ormai il mondo va avanti, non si può, quindi.
3: Cioè, se prendete un pilota di adesso, gli mettete una F2004,
1: ciao.
3: Ok? Un V10 senza elettronica, senza controlli,
1: neanche parcheggio,
3: cioè, pochi controlli, adesso non mi ricordo cosa avevano, forse avevano l'ABS. Beh, neanche quelli vanno dritti a ogni curva. Allora, questo ragazzi, vale per la MotoGP, vale per la Formula 1, vale per quasi tutti gli sport, a parte i rally. Che i rally sono
0: delirando.
3: Sono dei fenomeni fuori dal comune e niente da dire.
0: Io, cioè, vorrei dire questa cosa, ragazzi, cioè, guidano macchine che hanno 1000 cavalli, è vero che una volta avevano meno
1: assistiti con l'elettronica.
0: Guarda che Kimi Antonelli fino a 3 anni fa guidava i kart, cioè anche adesso lo fa, guidano i kart. I kart erano zero, volante, asfalto e ruote.
1: E che c'entra?
0: E che c'entra? Da dove sono cresciuti? Guidando i kart. Il kart è solo volante, motore, asfalto
1: e
0: ruote.
1: Se tu gli dai Antonelli, attuale a chiunque, la macchina che guidava Senna non fanno neanche un giro del circuito.
0: Invece non ne sono convinto. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Vabbè, insomma, diciamo che c'è la consolazione, visto che il calcio italiano fa schifo e non va ai mondiali neanche per sbaglio, perlomeno abbiamo il tennis e la Formula 1, dove la facciamo da quarta colonna.
1: Comunque abbiamo vinto l'Europeo Under 17, è già scapitato in passato, non ci ha portato niente, però meglio che un calcio sulle palle.
2: Questo mi fa capire che dai 17 anni ai 20 c'è qualcosa in Italia che roviniamo i fenomeni calciatori. Succede qualcosa che roviniamo i calciatori.
1: Amici, se volete vedere come si comporta un cittadino normale al volante di una Formula 1.
3: Ciao raga, andate a vedere cosa fa una persona normale su una Formula 1. Renato Pozzetto, Renault Formula 1.
2: Sì, è vero, però. Ciao. Grazie al cazzo, però cioè, è normale, cioè anche io, anche te, se nessuno ha mai fatto esperienze di guida, soprattutto partendo dai kart, che è la formazione base per i bambini che poi diventano piloti di Formula 1.
1: Allora io vado sui kart una volta al mese, te la voglio dire, Quindi.
2: Sì, ma non quelli a gettone.
1: No, lascia fare. Abbiamo un romagnolo, amici. Abbiamo un romagnolo incazzatissimo e niente, non vi anticipo nulla, ve lo faccio sentire.
4: E a quell'altro imbecille che dice che a Kimi Antonelli ha tutta la macchina, la macchina è il 90% delle corse, ma va a fanculo, va a coglione, perché a Russell che macchina ha? Non ha la stessa Mercedes di Antonelli, però è indietro di 68 punti. Ma che cazzo stai dicendo, va? Testone,
2: sono d'accordo con lui.
1: Ma perché si incazza così? Ti incazza troppo, se la prende troppo sul personale.
2: È la loro natura.
1: Va, Peter Pan!

0: di Radio Peter Pan.
1: Allora, selvaggi, molti come tutte le sere non si sentiranno. Finiamo con gli ultimi, non so quanti riusciremo a sentirne, perché la signorina la sentiamo fino alla fine. Risponde a quel cavernicolo che diceva che le donne, gira e gira, sono tutte rompicoglioni.
2: Ciao Sfogatoio. Per rispondere a quello che ha detto, che noi donne siamo gira e rigira, alla fine sempre rompicoglioni. Tesoro, devi capire quando una donna rompe i coglioni e rompe i coglioni. Per quanto riguarda mio marito, lui è fiero che io gli rompo i coglioni. Perché il giorno che io non gli romperò i coglioni è perché evidentemente non me ne sbatte più una mazza.
0: Vabbè, ho capito, però.
2: Forse perché lui avrà rotto i coglioni a me. Quindi devi essere bravo tu a capire quando una donna rompe i coglioni e rompe i coglioni. Ma mi fa tanto che tu non abbia i coglioni per capire questa sottile differenza.
1: Buona serata.
0: Allora, io ovviamente sostengo l'intelligenza delle donne, però volevo anche farle capire questa cosa, che il rompere i coglioni noi non riteniamo una dimostrazione di affetto. Lo so che per voi lo è.
1: Perché come se lei non ha i coglioni per capire
0: per
1: questa
0: uomini,
1: cosa.
0: Ma benissimo, la donna ci rompe i coglioni, per noi non è affetto quello.
3: Quanto sì, sei cavernicolo.
0: No, volevo spiegare la visione
1: maschile. Ma la signora l'ha capito perfettamente.
0: La visione maschile.
1: Abbiamo altro tempo? Basta.
0: No,
1: dici?
0: Basta così.
1: Va bene.
0: Ci sentiamo domani, come sempre, poco dopo le 17:30.
1: Grazie a tutti!

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Ragazzuoli, buonasera ragazzuole, givi e give, inizia la settimana, anzi il lunedì è già finito ormai, io sono la Dallan ed inizia la puntata di Feel the Vibe. Come state? Bello sto lunedì, molto molto caldo, molto anche a volte afoso, ho visto le prime zanzare, molto male perché quando mi fanno, che poi io uso sempre questo termine ma è sbagliato, quando mi pungono, io dico quando mi beccano, mi lasciano dei segni rossi, ci mettono 2 settimane a passare. Come è andato questo lunedì? Avete fatto tante cose belle in questo weekend? Ci siamo anche sentiti ieri mattina dalle 10 alle 13, perché se non lo sapevate, sapevatelo. Sono in onda tutte le domeniche con Rocky Domenicaiolo, di domenica ovviamente, con la seconda parte dell'Happy Ending. Noi stasera, beh, diciamo che dobbiamo per forza dare un po' di spazio alla Nelly internazionale, quindi parliamo un po' di Nelly Furtado, parleremo anche di Madonna, un sacco di donne della musica, a me piace tirare fuori tutte queste donzelle che hanno segnato e continuano a segnare il mondo del pop. Se avete voglia di commentare qualche notiziola, 393 7366 240, messaggio scritto, messaggio vocale, c'è Bowsa, questa è Magnetic, c'è Feel the Vibe.

0: I Bunker 44 con Pino D'Angion, Ma che idea! Era questa bellissima collaborazione del 2024 che i Bunker hanno avuto l'onore di fare. Allora, intanto vorrei fare un saluto a questo ascoltatore, salvato come Gab, penso si chiamerà Gabriele, che mi fa guarda che io non ho questa vibe così positiva. No, non funziona così con Feel the Vibe, cioè vibe positiva sempre, anche perché a quanto pare è sul trattorino a tagliare l'erba. Te le do io le good vibes, ascolta bene, ascolta, per tutti quelli che hanno una giornata un po' così, vai.
1: Good vibes!
0: Come on! Dai, le vibes ve le faccio alzare con la Nelly. Nelly Kim Furtado, lei è nata a Victoria il 2 dicembre 1978 e lei è una cantautrice canadese con cittadinanza portoghese, un misto mare. Lei ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Io sono cresciuta con questa artista ed è stata una di quelle che mi ha fatto innamorare dello stile pop americano, diciamo così, queste nuove sonorità, ovviamente con la collaborazione di Timbaland, ed è una degli artisti canadesi di maggior successo. Abbiamo parlato anche di Kaisa, vi ricordate? Anche lei era canadese. Durante la sua carriera ha ottenuto un Grammy Award su 7 candidature, un Latin Grammy Award, un Brit Awards, un MTV Europe Music Award e un Billboard Music Award. Gli vogliamo dire qualcosa, Lanelli? Assolutamente, assolutamente no. Il suo album di debutto è stato nell'anno 2000. Stiamo parlando di Wow Nelly, un successo sia per la critica che a livello anche commerciale, perché ha dato origine a due singoli noti a livello internazionale. I'm Like a Bird, ve la ricordate? Quella e poi Turn Off the Lights, anche quella molto molto bella. Il primo dei due singoli in realtà è stato quello che l'ha fatto vincere il Grammy Award alla maggiore, anzi migliore, interpretazione vocale femminile pop. Capito cosa ho detto?

andiamo a parlare di Nelly Furtado. Abbiamo capito che già il suo primo album, Wow Nelly, dell'anno 2000, ha tirato fuori due brani incredibili. Cioè, I'm Like a Bird è uno dei brani più iconici nel mondo pop internazionale. Il primo appunto di due singoli l'ha portata a vincere il Grammy Award alla migliore interpretazione vocale femminile pop. Tre anni dopo ha pubblicato il suo secondo album e l'ha chiamato Folklore, che è stato preceduto dal singolo principale Powerless Say What You Want. Quando è successo l'exploit che ha avuto a livello mondiale? In realtà con l'album Lose, che è il terzo album che ha sfoderato nel 2006, che è diventato il suo album più venduto. Stiamo parlando di 12 milioni di copie in tutto il mondo. Stiamo parlando dei primi anni 2000, quindi lo streaming non è che era così presente nel mondo musicale. E l'album ha generato quattro singoli di grande successo. Tenetevi forte: Promiscuous, Man Eater, Say

0: testa gira, a noi le teste fanno girare le give e andiamo in pubblicità.
1: Su Peter Pan con Nadalla. Su Peter Pan Nadalla. Su Peter Pan c'è Nadalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con Nadalla. Peter Pan.
2: Squat. Pire il carrello. Di più. Vuoi fare scorta risparmiando? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Radio Peter Pan. It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan Meteo.
16: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive sul nord Italia, nelle prossime ore grandi cose non capiteranno, anche se sulle zone alpine un minimo di variabilità è da mettere in conto, con qualche locale acquazzone nelle ore pomeridiane. Sarà così anche nella giornata di domani. Invece mercoledì, attenzione, giornata più scoppiettante, perché dalle zone alpine poi questi temporali si staccheranno e arriveranno anche nelle aree di pianura, soprattutto a nord del Po. A quel punto mercoledì, man mano che arrivano questi acquazzoni, anche temperature in diminuzione. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: È permesso?
18: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
19: Pure.
0: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
22: Grazie amore, ma gli anni passano.
21: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
22: Poi ci sono i 70, gli 80.
21: Brava, pensiamoci ora con Generali.
23: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
24: Forever Fun, forever.

0: Voilà, voilà.
1: The Cube Guys, voilà, voilà. Pezzone, fortissimi The Cube Guys. Mi piacciono veramente molto. Seconda mezz'ora di Confield Vibe. Sono là dall'Ann, stiamo un po' ripercorrendo la vita di Mrs. Nelly Furtado. Nelly Furtado che ha sfornato un album più bello dell'altro, ma soprattutto con Lose nel 2006 ha tirato fuori dei pezzi come Promiscuous, Man Eater, Say It Right, All Good Things Come to an End. Allora, All Good Things è quella un po' più malinconica, Promiscuous è quella che ha fatto con Timbaland, molto molto carica. Poi c'è Say It Right, che abbiamo aperto la puntata di Feel the Vibe, e poi c'è Man Eater. Io quale ho scelto? Vediamo, fate tipo Sarabanda, la indovino con una.

stupendo, stupendo. Allora, Man Eater, che cosa significa questa canzone qui? Allora, intanto la cantante canadese ha inserito questo singolo appunto nell'album Lose. Il testo dipinge questa figura femminile molto carismatica che secondo me lei rappresenta e domina e manipola il proprio partner, quindi spinge, anzi i propri partner, perché sono di più, li spinge un po' a spendere soldi per lei, lasciandoli un po' dipendenti dal suo amore. Quindi Man Eater, colei che si mangia gli uomini, un po' come si chiama? Come si chiama quell'insetto che si mangia il maschio? L'amantide religiosa, eccola qua.

positivo, free your mind, aprite la vostra mente, ragazzi, che chiusa non serve a niente. A proposito, adesso parliamo un po' in spagnolo, perché la canzone di Nelly Furtado, Manos al Aire, l'ha portata a vincere, ad avere un sacco di successo in America Latina. E chi sono io per non metterne un pezzettino?

chi lo conosce, significa mani in alto, è poi un segno di resa, no? Una resa emotiva. E questa canzone parla di quando ci si arrende, si alzano le mani, ma è un gesto simbolico per dichiarare la sconfitta in amore. Cioè lei alza le mani e dice: raga, non ce la faccio, è difficile. Quando si sta in coppia, no? Si litiga, pur di non rovinare il rapporto, qualcuno dei due alza le mani e dice: guarda, meglio che mi arrendo, meglio che lascio un po' perdere e lascio andare anche quei momenti brutti, che non sai mai se continuare a litigare, se lasciar perdere, se andare a dormire, se invece prendere la macchina e andare a fare un giro, se darle un bacio e abbracciarla e dirle: non ti preoccupare, che vai tranquilla, va tutto bene. Per me va tutto bene invece quando c'è Purple Disco Machine insieme a The Magician. Questa è All My Life.

collaborazione di Mace con Salmo e Colapesce. Questa è Cattive Abitudini. Stai ascoltando Feel the Vibe, il programma che ti porta nel mondo della musica, e quando mi appassiono a qualcuno, a qualche brano in particolare, ti faccio anche sentire un po' di che cosa parla, qual è il significato. Entriamo un po' nella vita dell'artista questa sera di Nelly Furtado. Noi ci prendiamo una piccola pausa, però, perché lo sapete, è arrivato il momento di annunciare i nostri amigos dello Kera Baby.

0: Records.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
14: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
21: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
22: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Forever Fan, Forever Young. Radio Peter Pan.

0: pezzone del 2020. Bello, bello, bello. Ultima mezz'ora di Field Vibe. Ciao ragazzuoli, sono la Dallan. Se avete appena acceso la radio, male, vi siete persi metà della storia di Nelly Furtado. In realtà capiamo che i suoi genitori portoghesi erano nati sull'isola di São Miguel, nelle Azzorre, ed erano immigrati in Canada a fine degli anni 60. Gli anni dove c'è stato un picco di immigrazione molto molto alto. Lei ha preso il nome della ginnasta sovietica Nelly Kim, i suoi genitori l'hanno chiamata così proprio per questo. I suoi fratelli si chiamano Michael e Lisa e sono stati allevati nella regione cattolica romana. All'età di 4 anni invece ha iniziato ad esibirsi e a cantare in portoghese. Ma la sua prima esibizione pubblica di Nelly Furtado, sapete quando è stata? È quando ha cantato un duetto con sua madre in una chiesa in Portogallo, nel Portugal Day. Ha iniziato a suonare questi strumenti all'età di 9 anni, quindi ha imparato a suonare il trombone, l'ukulele e negli anni successivi anche la chitarra e le trastiere. Quindi lei è polistrumentista. All'età di 12 anni ha iniziato anche a scrivere canzoni e da adolescente si è esibita in una banda musicale portoghese. Quindi proprio fin da piccola ha fatto vedere quanto fosse talentuosa. Brava Nelly! Ora c'è il nuovo disco molto figo, Partenope.
1: Attenzione!

Bello sto pezzo, Kelvin, bravo bravo. Ci delude mai Kelvin? Assolutamente no, neanche la Nelly Furtado. Allora, vi ho fatto sentire le canzoni, non tutte, delle canzoni iconiche di Nelly Furtado, vi ho fatto vedere anche un po' com'è stata la sua vita fino a questo momento, più che vedere, sentire, perché al momento non mi potete vedere dalla radio. E adesso arrivo io che vi sblocco un ricordo. Nelly Furtado ha fatto una collaborazione con degli artisti italiani. Vi ricordate qualcosa? Se vi dico gli Zero Assoluto, millennials all'ascolto, tenetevi forte. Allora, se siete in macchina dovete accostare, perché vi verrà un colpo adesso sentire questa canzone in diretta. Tutti gli altri che sono seduti, fate bene. Tutti quelli che sono in piedi, sedetevi, perché adesso è un bel pezzo che non si sente più questa canzone e ve la sblocco io. Vi sblocco un ricordo.

0: Siete carichi, la vostra musica mette energia pura.
1: Siete sfiziosi, grazie, che patatini che siete, grazie mille. Era Black and White, tac tac su Peter Pan. Feel the Vibe è quasi finito, ma prima, lo sapete già, cosa vi devo ricordare? I prossimi eventi con Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Anche perché non dovete aspettare il weekend. Subito mercoledì, questo mercoledì 10 giugno arriva il Karaoke World Record Naviglio Padova con Radio Peter Pan. Dalle 19 tre console lungo il Naviglio al portello con i DJ, gli speaker di Radio Peter Pan. Ci sarò anche io con tutti i miei colleghi per cantare tutti insieme e battere un nuovo record. Ci salutiamo, beviamo uno spritz insieme, ci passiamo il microfono, cantiamo, tiriamo giù il Naviglio, cioè, ovviamente civilmente, perché dobbiamo battere un record. Venerdì invece il

0: 7, l'aperitivo shopping e DJ set con Marco Bazzo e Fede. Continuano i nuovi venerdì del Mangio di Gagliarini Treviso con Radio Peter Pan, dalle 21 il DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. Per tutte le info radiopeterpan.it alla sezione 20.
1: Peter Pan.
2: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai. Ti chiedi

0: Ops, abbiamo finito, feel the vibe, tranquilli, torno domani sera, sempre dalle 19.30 alle 21. Dalla Dallana è tutto, buona serata, ciao!
1: Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Premi 1 per avere informazioni.

0: Informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore.
1: Di attesa.
0: La preghiamo di premi 2,4
1: per avere assistenza.
0: Sarai contattato.
1: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 21 in punto. Ciao ciao.
0: Peter Pan O'Clock.
2: Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non si capisce.

0: negli iper e market aderenti e online.
1: Carrefour. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a €4,49 e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
6: Una donna che ha ragione, ha ragione. Un uomo che ha ragione è single.

0: E ricordati che quando si litiga la colpa è sempre di tutti e due. Di lui e di sua madre che ha cresciuto un figlio così.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: caldo, adoro l'estate. L'estate non inizia a maggio, Giampaola. Non inizia il 24 di maggio con 40 gradi. È sul riscaldamento globale, amore. No, ma le giornate sono più lunghe. Puoi andare al mare se non lavori, se non studi, se ci puoi andare, ok? Ragazzi, su riscaldamento globale, 34 gradi a maggio per 2 weeks straight. No!
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

La mia ragazza oggi mi ha chiamato tutta contenta perché ha detto finalmente la banca ci ha accettato il mutuo. E vai, festeggiamo. Fra 30 anni lo finiamo di pagare nel 2056. Yuhu! Quando l'abbiamo finito di pagare abbiamo pagato il doppio fra gli interessi. Festeggiamo!

0: arrivando il caldo e già le persone non le tollero a temperatura ambiente. Con il caldo ancora di meno, quindi non rompete i coglioni, perché le temperature si stanno alzando e anche la mia temperatura corporea.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people. Real

0: millennials sono più inclini ad avere animali che figli.
1: È tutto vero. Di questi tempi,
0: se oggi fai un figlio,
1: lo devi mantenere fino a 50 anni.
0: Il cane?
1: Massimo fino a 15 anni. Ti costa anche lui, eh?
0: Ti distrugge il divano?
1: Abbaia a cazzo alle 3 di notte? Ma vuoi mettere con un figlio che ti dice:
2: oh pa, mi vieni a prenderlo alle 5 in discoteca?
1: Oh, voglio fare l'università, mi devi scrivere alla Bocconi. Mi aiuti a capire se sono maschio o femmina, gender, fluido?
0: Per noi millennials gli animali sono come i nostri figli.
1: Noi mangiamo la pasta in frigo da 3 settimane, però al cane compriamo crocchette monoproteiche al salmone norvegese pagate 130 euro. E poi se hai un figlio vivi l'incubo del gruppo WhatsApp dei genitori. Se hai un cane, no? Al massimo hai il gruppo dell'area cani, dove puoi anche rimorchiare con quella che ti dice:
3: wow, ma che bello il tuo cane, che razza è?
1: Con il figlio invece no. Nessuna ti ferma davanti all'asilo per dirti:
3: wow, che sexy quell'occhiaio da genitore che non dorme da 3 anni.
1: La verità è questa: a noi millennials hanno reso la vita troppo complicata. E allora abbiamo scelto un amore più semplice. Un amore che ti chiede una carezza, una ciotola piena e ogni tanto di poter pisciare sul parquet di casa. Yeah.

0: Sport.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: perfetto su coreve.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Minchiomariano.it.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: Se cerchi dolcezza
18: o se preferisci un gusto più deciso,
17: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
18: Sono entrambi buonissimi.
17: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
24: Allora, amanti del caldo e del sole, io vi voglio bene, vi voglio un gran bene, giuro, ma mi sembra un pochino prestino, per un caldino del genere. Un pochino tanto, perché cazzo, c'è una cappa e un'afa che non ci si sta a smor, cioè c'è la gente che cammina, muore mentre cammina. Ragazzi, non va bene, una situazione del genere.

Ma è possibile che la mia compagna il mercoledì sera li fai? Amo, sabato sera si va a mangiare la pizza? No, me lo dovevi dire prima. Perché io c'ho da lavarmi i capelli, c'ho da organizzarmi, me lo puoi dire così all'ultimo? Ma che cazzo li fate a questi capelli che c'è da dirvelo un mese prima, eh? Che in confronto la NASA manda un razzo su Marte ci mette meno. Ma come fate, ragazzi? Ma che ci mettete? Noi uomini ci si lava col bagno doccia, ci lavi tutto, ci lavi la testa, i piedi, la cuccia del cane, la macchina universale. 2 minuti ci si mette a lavarci. Voi perché quando si esce la sera vi dovete mandare la foto perché l'amica deve approvare l'outfit che vi siete messe? Ma voi altri state mia bene.

0: c'è chi dice adesso che è colpa dei Gen Z, la generazione Z, i ventenni di oggi, che non sanno e non vogliono lavorare. Arrivano degli stipendi da 1000 euro. 700 se ne vanno in affitto, 200 in spesa, 100 per i trasporti. Non ti resta niente. Rimani a casa con i tuoi genitori, la paghetta da 50 euro, ti restano 50 euro. Quindi non è che non sanno lavorare, è che sanno contare.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

odio quelle persone che dicono: è ancora troppo presto per mangiare. Ma troppo presto per chi? Da quando lo stomaco ha un orario d'apertura? Se mi proponi il Mac, pizza, sushi o anche solo un gelato, io sono sempre disponibile, sempre! Non esiste un orario per mangiare.

0: Amore!
1: Ma che ce l'hai con me?
2: No, perché? Mi hai chiamato e ti ho risposto.
1: No, ti sei sentita?
2: Vabbè, dai, dimmi.
1: Lo vedi?
2: Ma cosa?
1: Un attimo fa, lo senti come mi rispondi?
2: Ma ho detto vabbè, dimmi.
1: Sì, ma il tono era non romper cazzo.
2: Ma quale tono?
1: Questo tono, questo.
2: Ho solo chiesto quale tono.
1: Oddio.
2: Mi puoi spiegare, per favore?
1: Lo vedi? Lo hai rifatto, lo stai rifacendo.
2: Ma cosa? Ti ho chiesto, mi puoi spiegare, per favore? Ma
1: non ti rendi conto che quello che dici non corrisponde al tono che usi?
2: Tono, Gabriele, ma che sono, una cantante?
1: Ecco, sto tono qui. Non è carino.
2: Ma mi dici che cosa dovevi dirmi?
1: C'è sempre sto tono. Il tono non mi piace, mi inibisce.
2: Hai rotto il cazzo. Così va bene.
1: Ecco qua.
2: Ma hai cominciato tu? Io non ho detto niente.
1: Non è quello che dici, è come lo dici.
2: Oddio, Gabriele, mi puoi gentilmente dire che cosa volevi?
1: Stai facendo una cosa strana con l'occhio sinistro. Dovresti imparare a usare il giusto tono quando parliamo.
2: Perché mi hai chiamato?
1: Vedi. Allora, perché t'ho chiamato? Me puoi prendere il telecomando là che...
2: Per questo mi hai chiamato?
1: Amore, di nuovo, il tono.
2: Il tono.

Ragazzi, ma che caldo fa? Cioè, io non so voi, io sto sudando in parti del corpo che non sapevo neanche di avere. Poi sono pure uscito così con la magliettina maniche lunghe perché ho ancora fiducia nell'umanità. Vestitevi a cipolla. Ma che roba godesti, ma d'acciuga, non lo so. Comunque gli ari veramente, neanche nel deserto del Sahara fa così caldo. Cioè, io sono prosciugato. Non ho fatto in tempo neanche a tirare fuori una bottiglia d'acqua, cazzo, era già evaporata. È un disastro. Cioè, gli ari, ve lo giuro, avete presente quando entrate al kebabaro? Che c'ha tipo quelle tre ventoline per fare aria, che però ci sono 500 gradi. Oh, qua!

quando una cosa si può friggere e tu mi dici la facciamo al forno perché è più leggera, ti avverto, già un po' mi stai sul cazzo, quindi non so se possiamo andare d'accordo.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando

0: e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Carrefour. Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: Ciao, sono Andrea Glam e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: On Radio Peter Pan.
20: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
21: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
22: Sì, ma di guanciale di maiale.
21: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
22: Perciò.
11: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
12: Forever Fun, Forever Young.

0: questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22.30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan. Squat.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. What?
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Oh, zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
16: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
17: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Peter Pan di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
18: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Peter Pan. Falla anche tu. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651. Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: storia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Forever Fun, Forever Young.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Fun, forever fun, forever young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
4: Mogwai, Mogwai, Mogwai.

0: jackpot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.